perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita,

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Quanti siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
6: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.com.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Ci fa pensare davvero che queste sono le canzoni più belle.
2: Lampada Osram, di fronte alla stazione. Giornali, cartoline, le insegne, le reclame. La fila di tassi, la calca sopra i tram. Annodi il tuo foulard, le 8:10.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
3: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio tutto incluso.
3: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: era La macchina del tempo.
1: La macchina del tempo.
0: Solo qui su RTR 99 ti ricordi.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! Un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
5: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
6: Ecco un disco del 1979.

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1977.

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
7: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
6: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
9: Ecco un disco del

0: tempo di caffè, ma anche di alzare il volume per ascoltare le canzoni del jukebox di RTR 99.
1: Ti ricordi?

0: ti ricordi. È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
0: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1979.

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El Kodri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, le 7, 1 minuto e 18 secondi. Anche oggi, come d'altra parte ogni giorno, tocca al sottoscritto portare avanti questa lurida bottega radiofonica fino alle ore 10. Oggi secondo me è giornata particolarmente interessante, con la nostra solita controinformazione, sempre solo su... Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro e buongiorno anche a voi che siete in macchina. Certo, ogni tanto mi accusano, però solamente 3 buongiorno, ti dimentichi tutti gli altri che stanno facendo tante altre cose. Sì, è vero, avete perfettamente ragione, dovrei dire buongiorno anche a chi sta ancora sotto le pezze, buongiorno a chi purtroppo è ricoverato in ospedale ci si sveglia presto. Chiaramente, però insomma, vabbè, ormai è un modo di dire, no? È una formula per aprire la trasmissione. Allora, ricordiamo subito il numero per inviare i vostri messaggi, che è il 338 99 00 99 0, e questa modalità ci permette veramente di avere una interazione che poi ha me regala la possibilità di affrontare temi, ritornare su temi già affrontati. L'unica cortesia che vi chiedo, a costo di diventare stucchevole, è di inviare i vostri messaggi in modalità scritta e mai vocale, perché non ho proprio tempo per ascoltare all'interno di queste 3 ore le cose anche molto interessanti e voi avete intenzione di farmi sapere, però purtroppo solo all'interno di questa trasmissione, mentre invece i miei colleghi ascoltano i vostri messaggi vocali avendo a disposizione anche parecchi brani musicali. Ricordo sempre che RTR 99 ti ricordi è una radio prettamente musicale, che fa della musica, diciamo, il motore trainante di questa radio 21 ore su 24. Le 3 ore della mattina invece toccano al sottoscritto, quindi tante chiacchiere, spesso anche a vanvera, spesso anche, ma come d'altra parte si fa durante una riunione tra amici. Non è che quando ti vedi con gli amici andiamo a mangiare una pizza, uno stabilisce quali sono gli argomenti e devono essere tutti interessanti. Nell'arco di una pizzata con gli amici, che può durare, diciamo, più o meno 3 ore, a volte meno, durante un incontro a cena con gli amici a casa di qualcuno, si affrontano temi molto spesso leggeri. Nell'arco di 3 ore si parla veramente di tutto, e questo è che facciamo all'interno della nostra trasmissione abitualmente. Oggi alle 8:10, e vi consiglio di non perderlo, perché oggi, insomma, visto quello che è accaduto e visto anche il modo in cui questo partito sta crescendo, alle 8:10 avremo la presenza in radio del generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale. E io, quando ho contattato il generale Roberto Vannacci ormai un paio di mesi fa per proporgli questi primi 8 appuntamenti nel mese di aprile e nel mese di maggio, una volta a settimana, l'ho fatto per 2 motivi. Allora, in primis perché a me personalmente il generale Roberto Vannacci è simpatico e condivido parecchie cose di quello che lui dice, ma dire condivido parecchie cose significa che secondo me molte dei suoi ragionamenti collimano con i miei. E poi perché ho pensato una cosa: ma se una trasmissione come questa, che da sempre è senza padroni, ok, non dà la possibilità ad una figura come quella del generale Roberto Vannacci di potersi esprimere liberamente, senza doversi ogni volta di difendere da attacchi di ogni genere, perché quello che io ho notato ogni volta che il generale Roberto Vannacci appare in televisione è che viene contrapposto a figure che non gli danno la possibilità di esprimere le proprie idee su quello che potrà essere il futuro programma del suo partito, ma tentano sempre di metterlo in difficoltà, tentano sempre di farlo cadere in contraddizione. Guardate che il metodo è sperimentato, è anche piuttosto semplice. Quello che dovrebbe essere un dibattito, quello che dovrebbe essere anche una possibilità per far capire alla gente che cosa c'è dietro un progetto politico, in televisione questo non avviene. Perché se io invito una persona e poi come controparte delle persone che cercano non di affermare le proprie idee, ma di distruggere quelle dell'avversario politico, e allora quello non è un dibattito, è una caciara. Ecco, io ho notato questo, non so se è solo ed unicamente una mia sensazione, quella che si vuole impedire al generale Roberto Vannacci di poter parlare, e nonostante questo Futuro Nazionale mi sembra che piano piano stia crescendo. E attenzione, non sta crescendo solamente perché oggi più o meno un 4% di italiani, secondo ho letto gli ultimi sondaggi, siamo intorno al 4,3, ok? E considerando che già Roberto Vannacci si è affacciato alla politica da pochissimo, ha già molti più voti di un altro personaggio che in Italia invece è presente in politica da tanto, è stato anche presidente del Consiglio, come Matteo Renzi. Questa è già una cosa che dovrebbe far riflettere. Ma la cosa importante è che un numero sempre maggiore di persone. Io parlo per la mia personale percezione, ok? Un numero sempre maggiore di persone sta prendendo in esame la possibilità di votare futuro nazionale. È questo quello che dovrebbe far capire tanto di come gli italiani stanno reagendo al programma politico. Io parlo di programma, altri parlano di provocazione del generale Roberto Vannacci. È proprio questo che dovrebbe far capire quanto oggi il generale Roberto Vannacci rappresenti davvero l'ago della bilancia. Certo, c'è il rovescio della medaglia. In un partito che sta avendo sta vivendo una letterale esplosione, il rischio è che si avvicinino a futuro nazionale non quelli che credono veramente nell'idea, ma quelli che si rendono conto che forse è meglio abbandonare la barca sulla quale si trovano oggi per salire in tempi non sospetti in una barca che sembra poter approdare a porti ben più prestigiosi. Quindi quella è una cosa sulla quale bisogna fare attenzione, perché un partito politico che cresce e cresce in continuazione, ragazzi, corre il rischio di imbarcare anche delle figure che non rispondono propriamente a quelle richieste da una figura come quella di Roberto Vannacci, anche una figura carismatica. E quindi quando io ho proposto questa cosa al generale Roberto Vannacci, l'ho fatto proprio per dare la possibilità al generale Roberto Vannacci di parlare liberamente, esprimersi, ma anche perché sento sulle mie spalle una certa responsabilità. Allora, io non faccio politica attiva, nel senso non sono presente nelle sedi istituzionali, non ricopro alcun ruolo, sono totalmente indipendente. Attenzione, indipendente significa ragionare con la propria testa, non significa essere neutrale. Non confondiamo i due termini. Indipendente è una cosa, neutrale è un'altra. Io sono indipendente e da indipendente continuo a dire che è una figura a livello di comunicazione che rappresenti la destra vera. A Roma non esiste, e l'unica vera figura in termini di comunicazione che rappresenta la destra a Roma è il sottoscritto. E ripeto, non ho rapporti professionali con la destra, con Fratelli d'Italia, con Futuro Nazionale, con Forza Italia, con la Lega. Non ho alcun tipo di rapporto. Io rispondo solamente a me stesso e poi con il mio lavoro rispondo a voi che mi ascoltate, però è indubbio, questo è un dato di fatto che non è negoziabile. A Roma, se si parla di una trasmissione che è di destra, questa è una trasmissione di destra, così come a Roma ci sono delle trasmissioni dove si parla di Roma e quella è una trasmissione dove si parla di Roma, altre trasmissioni dove si parla di Lazio e quella è una trasmissione di Lazio. A Roma, se uno dovesse chiedere scusa, ma qual è l'unica trasmissione a Roma chiaramente, dichiaratamente di destra? È questa trasmissione, questo spazio. E quindi io sento la responsabilità di far capire che oggi questa destra non può fare a meno di Futuro Nazionale. È proprio qui, io voglio arrivare esattamente qui. Nel corso di tutti questi anni al microfono, e sono stati tanti, io di battaglie ne ho combattute tantissime, alcune le ho vinte, alcune le ho perse, alcune le ho pareggiate, ma le ho combattute tutte senza mai tirarmi indietro. Da quando sono stato il primo a parlare di come la destra avesse necessità di aprire al mondo ebraico, e oggi gli ebrei che votano un partito che fino a 20 anni fa sarebbe stato impensabile, 30 anni fa sarebbe stato impensabile, oggi ci sono perché Io sono stato il primo a far capire che la destra di oggi è quanto di più lontano possa esserci dalle leggi razziali del 1938. Ci sono altre formazioni politiche che sono più vicine a quelle leggi razziali del 1938. Non vi dico quali sono, ma credo che la vostra conoscenza vi possa aiutare. Chi è che oggi vuole la distruzione dello Stato di Israele? Chi è che oggi considera il popolo ebraico, non israeliano, ebraico, un pericolo per l'umanità intera? E questo gli ebrei chiaramente lo hanno capito. E quando leggiamo i sondaggi in merito a quello che avverrà alle prossime elezioni e vediamo che c'è un sostanziale pareggio tra il centrodestra e il campo largo, non vi dicono però una cosa: che il centrodestra è quello che oggi è al governo. Nel campo largo, per arrivare ad una somma di voti, hanno conteggiato tutti, nessuno escluso, tutti. Quello è il campo largo, e da questa parte c'è il centrodestra. E allora mi chiedo, vi chiedo e dobbiamo chiederci: ma secondo voi il centrodestra di oggi può fare a meno di un 4%? Che in chiave di proiezione potrebbe arrivare senza problemi al 6%, e voglio tenermi basso. Questo centrodestra può fare a meno di Futuro Nazionale? No. E allora la responsabilità che mi sono preso è quella di far capire alla gente che se noi parliamo delle prossime elezioni e non vogliamo lasciare questa nazione in mano alla sinistra, con quello che potrebbe comportare lasciare una nazione come la nostra in mano alla sinistra, se non volete vedere una nazione con i vari Bonelli, Fratoianni, Piccolotti che ricoprono ruoli istituzionali importanti e che potranno rappresentare la nostra nazione e di conseguenza voi stessi anche all'estero, questo è il segnale che io personalmente sto dando. Quindi Futuro Nazionale deve assolutamente diventare parte integrante di questo centrodestra. Si perderà qualche voto? Certo, è probabile. Si guadagneranno molti voti? Sì, anche questo è probabile. E quindi l'importanza di un partito all'interno di una determinata coalizione è sempre data da quel delta che è rappresentato tra i voti che si perdono e i voti che si guadagnano. Io, facendo un calcolo così molto semplice, penso che Vannacci nel centrodestra faccia perdere un 2% di voti. Credo che Vannacci nel centrodestra ne faccia guadagnare almeno una forbice tra il 4 e il 5%, e questo è quello che porterebbe il centrodestra ad avere la maggioranza assoluta alle prossime elezioni, a meno che non ci si voglia tagliare le palle, ma spero proprio che non capiti, anche perché nel centro-sinistra sanno perfettamente che senza l'apporto di Alleanze Verdi e Sinistra, che sono chiaramente un partito politico oggi diventato importante, espressione di un determinato mondo, quello dei centri sociali, della sinistra estrema, oggi il campo largo diventerebbe un campo molto molto stretto. E poi c'è un'altra considerazione da fare in merito al nuovo elettorato, ma se avrete pazienza di attendere un minuto e 49 secondi io tornerò in diretta subito dopo la fascia pubblicitaria. Nel frattempo voi avete la libertà di esprimervi: 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0.
1: RTR 99, ti ricordi?
4: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
12: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
13: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
1: RTR 99.
14: Ti ricordi?
11: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7, 18 minuti primi e qualche secondo. Ma stavo controllando una cosa sul computer che non mi quadrava. Allora, parlavamo del nuovo elettorato. Allora, dobbiamo partire un po' da lontano, ok, per far capire le cose, perché altrimenti poi diventa difficile tenere in piedi un discorso. Dunque, molti di voi si ricorderanno sicuramente la strage di Prima Valle, quindi la morte dei fratelli Virgilio e Stefano Mattei. Ebbene, all'epoca la sinistra tentò in tutti i modi disperatamente di accollare la responsabilità di quella tragedia ad una faida interna tra diciamo responsabili, aderenti, frequentatori della sezione, delle varie sezioni del Movimento Sociale Italiano. E Franca Rame all'epoca, la mamma di Jacopo Fo, moglie di Dario Fo, Jacopo si dilettava come un aspirante fumettista a pubblicare delle vignette che dileggiavano la famiglia Mattei, e Franca Rame iscrisse Achille Lollo, uno dei responsabili di quella tragedia, a Soccorso Rosso, una organizzazione che attraverso raccolte di fondi aiutava quelli che venivano definiti i compagni che sbagliano. Ma non solo, Achille Lollo veniva considerato da Franca Rame innocente, accusato ingiustamente, scappato se non erro in Brasile. Ecco, questa cosa di Soccorso Rosso oggi in realtà non esiste più, ma esiste un qualche cosa che può essere paragonato a Soccorso Rosso, più sottile, più intelligente, che riesci a vedere solamente se qualcuno ha la voglia di riannodare i fili di certe situazioni. Dunque, i fatti di Modena, ok? E d'altra parte questa è una cosa corretta, cioè ogni persona ha diritto ad essere difeso in tribunale da un avvocato o da un pool di avvocati. Ora, il fatto è che l'avvocato, se tu hai un problema, lo scegli. In che modo? No, o è un parente, o un amico di famiglia, o l'avvocato storico della tua famiglia al quale ti sei sempre rivolto, oppure sei un ascoltatore di RTL 99 per dire ti fidi dell'avvocato dello studio legale Cruciani. Ma è molto strano il fatto che l'attentatore di Modena abbia scelto un avvocato, un bravo avvocato, che si chiama Fausto Giannelli. E allora, per carità, questa non è una colpa, cioè non è stato commesso alcun tipo di reato, però se c'è la libertà di scegliere, c'è anche la libertà di pensare. Dunque, Fausto Giannelli, avvocato dell'attentatore, è il coordinatore provinciale dei giuristi democratici di Modena ed è membro del comitato esecutivo dell'Associazione Europea degli Avvocati per la Democrazia e i Diritti Umani. Ha partecipato a vari collegi e missioni come osservatore internazionale in Medio Oriente, Asia, Sud America. Ha preso parte come difensore nelle parti civili che si sono costituite ai processi genovesi per i fatti del G8 del 2001, Diaz e Bolzaneto. Poi ha partecipato a vari processi all'estero come avvocato e osservatore internazionale, soprattutto in Palestina e in Turchia. Fausto Giannelli è anche uno dei firmatari dell'appello per la Palestina, appello nel quale, vorrei ricordarvi, si accusa il governo italiano di complicità nel genocidio di Gaza. L'avvocato Fausto Giannelli è stato anche consigliere comunale di sinistra a Pavullo nel Frignano. Vi ho già detto che aveva assunto la difesa di alcuni manifestanti del G8 a Genova, poi la difesa di Abu Rawah Abdel Ibrahim Salameh, che era stato arrestato e poi scarcerato nell'ambito dell'inchiesta avviata a Genova sui finanziamenti ad Hamas raccolti in Italia attraverso organizzazioni benefiche. Ha difeso 4 militanti di Extinction Rebellion finiti a processo per aver disturbato la messa nel giorno del patrono di San Geminiano e ha partecipato alla conferenza stampa alla Camera durante la quale Francesca Albanese aveva presentato il suo rapporto. Ora, non c'è nulla di male in tutto questo, sia chiaro, ma credo che non si possa negare una certa affinità politica che ha portato un avvocato, è riscontrabile dai suoi profili social aperti al pubblico, tra un avvocato che risulta essere di sinistra, che ha idee molto chiare su quello che è accaduto nel conflitto medio orientale, ha difeso sempre un certo tipo di assistiti e oggi stranamente è l'avvocato di questo tizio che la sinistra sta cercando non di difendere per ciò che ha fatto, perché chiaramente ciò che ha fatto è indifendibile, ma tentando di dare una ricostruzione di quanto è avvenuto che non ha nulla a che vedere con il fatto con la sua religione, con il fatto di essere musulmano. Io quando ho letto alcune dichiarazioni di questo, ripeto, bravissimo avvocato, ho detto si è affrettato a chiedere la perizia psichiatrica e poi stranamente ha voluto farci sapere che il suo assistito in carcere ha chiesto una Bibbia. È strana come cosa. E vi faccio ascoltare una piccola traccia audio di pochi secondi ed è la signora Francesca Albanese che parla, è su un palco e a fianco a lui c'è l'avvocato Giannelli. Sentite che cosa dice la signora Francesca Albanese, ascoltate bene.
14: E Fausto mi segue da quando ho cominciato questo mandato, perché Fausto è di fatto il mio avvocato, è quello che mi consulta, è quello con cui mi consulto, è quello che di fatto mi difende tutte le volte che mi posso difendere.
11: Questa è la signora Francesca Albanese, quindi la domanda che io mi faccio è: com'è possibile che un avvocato che ha avuto anche alcuni ruoli, seppur locali, in ambito sinistro, e quando dico in ambito sinistro parlo chiaramente di parte politica e quindi non c'è alcun gioco di parole che vuole configurare il mio discorso come un qualche cosa di negativo, è strano, no? Cioè è molto strano che ci sia un avvocato che è chiaramente, che fa parte di una certa categoria di legali che sono apertamente schierati, che oggi difenda questo delinquente, perché possiamo parlare, no, di delinquente, uno che si comporta in quel modo, insomma, mi sembra anche che definendolo come delinquente lo stia trattando fin troppo bene. Ma qui c'entra il discorso della sinistra, perché io lo dico spesso, io mi auguro che voi abbiate la pazienza di ascoltarmi. Io mi auguro che la vostra curiosità nel sapere quello che accade vada al di là della noia che posso procurare con la mia voce melensa. Me lo auguro veramente, perché poi questa trasmissione è fatta soprattutto di contenuti, è fatta di pensieri, è fatta di logica che poi tu puoi anche non condividere, attenzione, ma ammetterete che comunque c'è una linea di pensiero comune ogni volta che si affronta qualunque argomento. Allora, la sinistra, tra l'altro correndo dei rischi enormi, sta cercando disperatamente di avvocare a sé ogni tipo di associazionismo per mettere insieme i voti che la potranno poi portare ad avere la maggioranza in Parlamento ed essere chiaramente forza di governo, ok? Ma per mettere insieme questo tutto questo associazionismo, lo definisco associazionismo per semplificare la cosa, signori, è un po' come un'arca di Noè, no? Cioè, se tu metti insieme in un grande stanzone, perché si devono salvare i leoni con le antilopi, poi alla fine i leoni, le antilopi se le mangiano se hanno fame, ok? All'inizio tutti quanti salgono per salvarsi sull'arca di Noè, e poi dopo però, ragazzi, la fame prende il sopravvento. Quindi la sinistra sta mettendo insieme parti di questa nostra nazione, e c'è tutto il mondo arcobaleno, e poi dall'altra parte c'è tutto il mondo islamico. La sinistra perché oggi non ha il coraggio di accusare l'attentatore di Modena e quindi configurare quello che è avvenuto come un vero e proprio atto terroristico, ma si cerca di derubricare il tutto parlando di salute mentale e quindi addossando la colpa al governo di Giorgia Meloni riguardo ai malati mentali che in Italia non sarebbero adeguatamente tutelati. Signori, perché oggi se la sinistra desse la colpa al credo religioso, allontanerebbe da sé tanti voti, tanti musulmani che oggi sanno perfettamente che quell'appoggio dato alla sinistra rappresenta per loro la porta di ingresso all'interno di una politica dove loro domani potranno dettare legge. E quello che sta facendo la sinistra oggi, per una questione di opportunismo, perché signori, ricordiamoci una cosa, la sinistra è quella ideologia che ovunque sia andata ha portato alla distruzione di qualunque nazione. E lo sapete perché? Perché la sinistra non è lungimirante, perché la sinistra non dispone di statisti, perché la sinistra non pensa a quello che potrà accadere domani, ma pensa semplicemente a quello che può accadere oggi. La sinistra, proprio per una struttura di pensiero, è quanto di più lontano possa esserci dalla democrazia. Non mi interessa come arriva a governare, mi interessa governare. Ma quello che sta accadendo oggi in questo mondo attuale non si è mai verificato, mai. Oggi la sinistra sta mettendo o sta cercando di mettere in mano al mondo islamico le chiavi della nostra nazione. E qui, signori, non si parla di dittatura. No, ragazzi, qui non si parla di dittatura, perché la dittatura prima o poi cade. La dittatura, grazie alle guerre civili, la puoi sconfiggere, la puoi combattere. Qui no, perché non si parla più di dittatura. Tu stai dando le chiavi della nostra nazione, ma questo non capita solamente in Italia, capita in Europa, ad una avanzata del mondo islamico che, grazie proprio alla democrazia e grazie al fatto che si andrà a votare, avrà in proiezione un numero di voti talmente alto da far cambiare la nostra Europa. Non ci sarà più. Cioè, se noi non capiamo questo, se noi non capiamo quello che sta facendo la sinistra della, il silenzio della sinistra, il vergognoso silenzio della sinistra, la vigliaccheria della sinistra nel non riconoscere una paternità terroristica a quanto accaduto in quel di Modena, questo, signori, è il vero problema. Cioè, se noi la politica non la spieghiamo, la sinistra sta zitta, la sinistra sta in silenzio, la sinistra se ne frega di stabilire la reale responsabilità di quanto accaduto, perché sa perfettamente che se dovesse puntare il dito contro i reali colpevoli, il mondo islamico capirebbe che in realtà in questo momento viene sfruttato dalla sinistra, ed è probabile anche che il mondo islamico questa cosa stia bene. Il silenzio, il navigare sotto traccia, questo modo levantino di affrontare la politica e farsi vedere a capo chino, quando poi, avendo i numeri, ci si potrà alzare in piedi e dire: ora basta, fino ad ora ci avete usato, ora siamo noi a stabilire quello che si farà. Votare a destra, parlare di remigrazione, impedire che certe cose possano accadere, non è per noi. Noi non avremo tempo, noi subiremo gradualmente un cambiamento radicale della nostra società, ma quello che accadrà, signori, tra 30 anni, 40 anni, sarà qualcosa di drammatico. Ripeto, noi non lo vivremmo, e potremmo, attraverso la filosofia dello stigazzismo, anche girarci dall'altra parte. Ma questo è quello che accadrà, numeri alla mano. Non c'è bisogno di essere dei maghi, dei cartomanti, dei veggenti. Numeri alla mano, democrazia, chi potrà andare a votare? E vi renderete conto che il numero delle persone che andranno a votare nella comunità musulmana sarà estremamente alto. Ci sarà una, gli aventi diritti al voto di fede musulmana, non dico che saranno il 100%, perché il 100% è impossibile, ma il 90%, mentre invece in Italia abitualmente vota 1 su 2. Quindi, in termini di percentuali di voto, il peso della comunità musulmana sarà enormemente alto. Non capire questo è cecità politica. Ripeto, non ci sarò, sarò terra per ceci, potrei girarmi tranquillamente dall'altra parte, ma io vorrei morire quando sarà, e quando Dio vorrà, che potrebbe essere tra un minuto o tra 30 anni, io vorrei morire sapendo di aver combattuto per evitare che quella che è stata la mia nazione nel corso di tutti questi secoli mi ha visto in prima linea senza arretrare. Quindi sta a voi, quando andrete a votare, stabilire se volete che i vostri figli e i vostri nipoti, ma soprattutto le vostre figlie e le vostre nipoti, vivano come schiave. Guardate, io vi invito sempre a guardare quello che accade altrove, perché è molto importante, ragazzi, è molto importante. L'Islam, che è tra virgolette più giovane come religione rispetto al cristianesimo, dove l'Islam ha dominato, ha imperato, ha governato, voi trovatemi un paese musulmano, ma attenzione, non mi dite Dubai, ok? Io parlo di un paese musulmano dove il popolo ha prosperato. Per favore, datemi una risposta, se ce l'avete, ma so che non ce l'avete.
15: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
18: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot RasaErba.

0: acquafacchinetti.it.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a €6,90, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a €8,90 con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Romana Auto!
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
9: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
8: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
9: Come con le macchine?
8: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
9: Allora ne rompo un altro.
8: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
10: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
11: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
12: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
13: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
14: RTR 99, ti ricordi?
15: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:40 minuti primi e qualche secondo. Io leggo i vostri messaggi e continuo a leggerli, quindi potete senza problemi inviarli via WhatsApp al 338 99 00 990. Ripeto, 338 99 00 990. Oggi dico purtroppo gran parte della comunicazione passa attraverso i social e io ho la mia presenza sui social è limitata al profilo di Instagram Luca Casciani RTR 99, che tra l'altro utilizzo diciamo a fasi alterne. Ci sono momenti in cui mi va di pubblicare più cose, nei momenti in cui sono un po' più pigro, ma sapete questo da che cosa deriva? Da un fatto che io con i social non ci mangio, quindi non ho bisogno di avere visibilità attraverso i social, anche perché i social ti danno grande popolarità, ma è una popolarità effimera. E poi francamente si corre veramente il rischio poi di essere confusi con tutta questa marmaglia di influencer e simil influencer, e a me questa cosa non piace. Addirittura pensate, non pubblico neanche su Instagram gli appuntamenti settimanali con Gennaro e Roberto Vannacci. Però ho notato questo, che se tu scrivi su Instagram, pubblichi qualcosa su Instagram, poi automaticamente ti viene pubblicato anche su Threads, che è un altro social. E su Threads io faccio collezione di insulti, perché i frequentatori di quel social sono in larghissima parte di sinistra. E questo è incredibile, come pubblico una cosa su Instagram e ho un certo riscontro, la cosa viene automaticamente pubblicata sull'altro social, ma non per mia volontà, perché viene fatto in maniera automatica, e lì prendo una valanga di insulti. Quindi è incredibile, lo stesso post che suscita reazioni così diverse e contrastanti. Sia chiaro che io me ne frego degli insulti che arrivano via social, perché se avessi dovuto mettermi in discussione in base agli insulti che ho ricevuto nel corso di questi anni, avrei già fatto domanda per essere assunto alle Poste, quindi cosa che non è avvenuta. Però dicevo, i social danno questa grande visibilità e ci sono alcuni chiaramente che ci marciano, però non dobbiamo dimenticare questo, che proprio perché danno grande visibilità, i social e certi video vengono visti da un numero enorme di persone, e questo può da una parte creare astio, dall'altra invece vicinanza. Dunque, la ragazza che vi sto per far ascoltare è una giovane che vive a Roma, credo sia nata anche a Roma, parla romano, musulmana, ed è la figlia dell'imam della Magliana. Figlia dell'imam della Magliana. Ha fatto un video l'altro giorno mentre era in macchina e ha spiegato alcune cose. Io vi faccio ascoltare questo video che dura 35 secondi, ma è importante non tanto per quello che dice, sono le sue idee, per carità, non le condivido ma le rispetto. E quello che mi ha colpito è il modo in cui ha chiuso il suo discorso, è quello che mi ha preoccupato. Ascoltate bene.
0: È un paese razzista, punto, perché se in TV vanno in onda programmi come Dritto e Rovescio, questo non può che significare che l'Italia è un paese razzista. Il conduttore è un clown, è un clown. Ma lo scrivono mio padre, perché l'imam della moschea di Magliana, fanno altro che sminuire tutto ciò che è l'Islam, non sapendone niente. Divoriamo, vi divoriamo, solo parlando l'italiano.
15: Vi divoriamo, vi divoriamo. Allora, una ragazza giovane, credo anche integrata, cioè, anche perché comunque è una ragazza truccata, non è, insomma, non aveva il capo coperto, giustamente, insomma, la sua religione, non aveva il burka, ok? Utilizza gli strumenti moderni come fanno tutti quanti i ragazzi, ma dietro un discorso, le sue idee, l'Italia è un paese razzista perché fino a che andranno in onda certi programmi come Dritto e Rovescio, il conduttore è un clown, sono le sue idee, va bene. Uno, francamente adesso pensandoci bene, Dritto e Rovescio non mi interessa neanche chi è alla conduzione di Dritto e Rovescio, però mi sembra che in Italia ci siano trasmissioni e ce ne sono tante, tra l'altro anche in ambiti televisivi dove fino a qualche tempo fa una certa diciamo certe idee non venivano veicolate direttamente dai conduttori. No, se io penso a quella che era Mediaset anni fa, una come Bianca Berlinguer non avrebbe avuto trovato spazio, uno come Tommaso Labate non avrebbe trovato spazio, ma potrei parlarvi di tanti altri. Poi guardiamo quello che succede ad esempio alla 7, ma le idee fino a che vengono esposte anche in maniera un po' colorita, a me va bene, cioè io preferisco una ragazza giovane che dica ad un conduttore, il conduttore è un clown, l'Italia è un paese razzista. Ma allora, intanto l'Italia è una nazione, non è un paese, questa è la prima cosa, ci tengo moltissimo, è proprio il concetto di nazione che mi piace rimarcare. A me non piace definire l'Italia un paese, l'Italia è una nazione, e io non credo che sia razzista. Il mio pensiero è, signori, deve avere uguale peso rispetto a chi dice che l'Italia nella realtà è razzista. Ma cosa significa essere razzisti? Pensateci bene, perché se noi abbiamo nel nostro condominio dove viviamo delle persone straniere, e non è importante da dove arrivino, possono avere il colore della carnagione

0: lavorano, dove lavoriamo noi, con i quali abbiamo uno splendido rapporto, perché sono stranieri, perché arrivano da un'altra nazione, ma vivono come italiani nella nazione che hanno scelto e che per il loro comportamento li ha accolti bene. Ma se io vedo stranieri che si comportano male e devo rimanere in silenzio, altrimenti mi arriva l'accusa di essere razzista, e allora mi prendo l'accusa di essere razzista quando razzista non sono. L'accusa di essere razzisti è un po' come quando ti accusano di essere fascista. Tu pensi qualche cosa che a loro non va bene, hanno terrore del fatto che tu ti possa esprimere liberamente. Qual è il modo che hanno per metterti a tacere? O t'ammazzano, cosa che chiaramente, a parte qualche compagno che sbaglia, ma non fanno, oppure ti accusano di essere fascista e automaticamente sono loro a stabilire che tu sei fascista, ma solo perché non la pensi come loro. Se tu esponi i tuoi dubbi in merito ad un numero elevato di stranieri che sono presenti in Italia e che sono esperti nella nulla facenza, nella delinquenza, nella criminalità, e vorresti levarli di mezzo, ti accusano di essere razzista. Ma da quando in qua una persona può essere considerata razzista solo perché vorrebbe in galera i delinquenti, o, visto che si tratta di stranieri non in possesso di documenti, vorrebbe rispedirli nella loro nazione? Me lo spiegate? Ecco perché io vi faccio riflettere su questo. Ma quello che è più importante in tutto questo discorso è la parte finale. Vi divoriamo solo parlando l'italiano. Riascoltate bene.
1: Non fanno altro che sminuire tutto ciò che è l'Islam, non sapendone niente. Vi divoriamo solo parlando l'italiano.
0: Vi divoriamo solo parlando l'italiano. E dietro quel vi divoriamo solo parlando l'italiano c'è una trasposizione in chiave moderna, giovane, di quello che 30 anni fa e passa un imam lungimirante aveva detto. Grazie alle vostre leggi democratiche vi invaderemo, grazie alle nostre leggi demografiche vi religiose, grazie alle nostre leggi religiose vi domineremo. Ragazzi, guardate che questa è il modo in cui una ragazza giovane, credo anche intelligente, gradevole, ha esposto un pensiero radicale. Grazie alle vostre leggi democratiche vi invaderemo, grazie alle nostre leggi religiose vi domineremo. Oggi una ragazza dice vi divoriamo solo parlando l'italiano.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
2: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
2: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo. Dunque, quando arrivano i vostri messaggi, dei quali io vi ringrazio sempre perché sono linfa vitale per questa trasmissione, mi danno la possibilità di avere degli spunti che reputo voi possiate poi ritenere importanti. Quindi continuate ad inviarli al 338 99 00 990. Ricordo sempre che oggi alle 8:10 ci sarà in diretta qui il generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale, 8:10 in diretta. Quindi se volete farlo sapere, se volete scriverlo sui social, se avete qualche chat di WhatsApp di persone che possono essere interessate, fatelo. 8:10, il generale Roberto Vannacci qui su RTR 99 ti ricordi. Ma c'è un nostro ascoltatore che si chiama Romolo, che ha scritto una cosa. E allora, io cerco sempre di andare un po' al di là, no? Di quello che viene scritto, perché poi Romolo ha scritto tre righe, ma in realtà mi ha dato un segnale. Probabilmente Romolo, ce ne sono tanti altri come Romolo che pensano la stessa cosa. Allora, mi rifaccio ad un pensiero di Socrate. E Socrate diceva: è assurdo come la verità generi tanti nemici e la menzogna tanti seguaci. Guardate che e lo diceva Socrate, non è che lo diceva Luca Casciani, ok? Cioè, lo diceva Socrate. È assurdo come la verità generi tanti nemici e la menzogna tanti seguaci. Perché accade questo? Perché oggi noi abbiamo un'informazione che è basata sulla ripetizione continua di concetti all'infinito, concetti di fronte ai quali noi alla fine tendiamo ad abbassare la guardia. Cioè, pensate la signora Francesca Albanese, no? Nonostante tutto quello che ha fatto, nonostante la comunicazione pessima, nonostante gli errori, tutti, veniva considerata come, non posso dire un enfant prodige, visto che credo sia più vicina ai 60 che non ai 50, ma comunque come la figura emergente della sinistra italiana. Poi anche la sinistra si è resa conto che quando è troppo è troppo. Cioè, oggi la signora Francesca Albanese ti fa perdere molti più voti di quanti non te ne faccia guadagnare. Quindi se domani avrà una collocazione politica, sarà sicuramente all'interno di Alleanza Verdi e Sinistra. Tant'è vero che la sinistra ha cercato di trovare una faccia nuova e l'ha identificata in Silvia Salis, attuale sindaco di Genova. Poi anche lì c'è stato un momento di grande visibilità, poi si sono resi conto che stavano esagerando, Silvia Salis è nuovamente scomparsa. Ci avete fatto caso? Guardate che il modo in cui la sinistra gestisce l'informazione è magistrale. È magistrale. Ti portano ti portano in alto, poi quando capiscono che sei troppo in alto e poi sei imparinata, sparisci, non se ne parla più. Ragazzi, fino alla settimana scorsa Silvia Salis te la ritrovavi pure sull'etichetta del bagno schiuma. Oggi Silvia Salis è scomparsa. Ci avete fatto caso? Silenzio. Non se ne parla più. E questo è chiaro. E questa è una manovra mediatica. Una sorta del tira e molla, tira e molla, tira e molla. La ripresenteranno tra un po' di tempo, quando si saranno calmate le acque. E comunque, parlando sempre della frase di Socrate e di questo nostro amico che ha scritto Romolo, ve lo leggo. Ciao Luca, perché ci spieghi sempre il pericolo dell'Islam quando sai benissimo che chi ascolta la tua radio, me compreso, lo sappiamo e lo temiamo, ma cosa possiamo fare oltre che indignarci? Ecco, Tu sei l'esempio classico, Romolo, ma non è un'accusa, non è una cosa negativa. Purtroppo tu sei l'esempio classico dell'italiano medio che sta sventolando bandiera bianca. Tu sei l'esempio classico dell'italiano medio che non sa come attraverso la sua parola, attraverso il suo pensiero, possa contribuire a far sì che altri italiani si rendano conto di una cosa che in realtà è dietro l'angolo, ma che sono obbligati a non vedere. Dice: ma ci spieghi sempre il pericolo dell'Islam, quando sai benissimo chi ascolta la tua radio. Intanto io non so chi ascolta la mia radio, nel senso, c'è chiaramente uno zoccolo duro, ma ci sono anche tante persone che in tutta Italia oggi possono ascoltare la radio, possono scoprire questa trasmissione, possono essere invitati da ascoltatori di questa trasmissione a diventare loro stessi ascoltatori. Tu stesso, Romolo, tu stesso, non so che lavoro faccia, non so. Se provi a dire: ma lo sai io chi ascolto? Io ascolto Luca Casciani su RTL 99. Chi è? Non ho mai sentito. Sentilo, dammi retta. E magari quello inizia a sentirmi. E magari anche quello trova uno spazio radiofonico dove le sue idee vengono amplificate. Se tu dici: cosa possiamo fare oltre che indignarci? Con l'indignazione non vai da nessuna parte. Con l'indignazione e col non essere parte attiva di questo pensiero comune non vai da nessuna parte. Io continuo a parlare in radio, intanto per due motivi: perché gli antichi latini dicevano verba volant scripta manent, e quindi io alla fine di ogni trasmissione è come se non avessi fatto niente, sono costretto a ripartire di nuovo il giorno dopo. Ed è la cosa meravigliosa di questo lavoro, di questa professione che amo alla follia. E poi io, quando ripeto certi concetti, e cerco tra l'altro ogni volta di inserire ragionamenti nuovi, chicche nuove, collegamenti storici che possono aiutare il sottoscritto a ripescare pezzi di cultura che ho nascosto tra le pieghe delle mie sinapsi. Nascosto tra le pieghe delle mie sinapsi è gratis alle 8 in punto su RTL 99, ti ricordi? Perché rammento sempre che noi non chiediamo soldi, non facciamo la questo e non percepiamo contributi pubblici. Ma magari riesco anche a dare a voi quelle pillolette, quelle scagliette piccole di cultura, di conoscenza, ma non perché io sia un uomo di cultura, non perché io sia un uomo di conoscenza, perché probabilmente voi avete tanto da insegnarmi, ma purtroppo io non posso ascoltarvi, posso leggervi se mi inviate dei messaggi, voi avete la possibilità di ascoltarmi. Quindi se io ne parlo e se continuo a parlarne, signori, è perché probabilmente c'è ancora tanto da dire, c'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da combattere. Ecco, la differenza forse, Romolo, tra me e te, ma ripeto, non è un'accusa, non è un affatto negativo, che tu hai mandato un messaggio sventolando la bandiera bianca. Io la bandiera bianca l'ho bruciata.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su Conad.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: RTR 99.
11: Ti ricordi.
1: RTR 99, ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:03, minuti primi e qualche secondo. Vi ricordate svariati anni fa? C'era stata questa proposta di portare dei clandestini, migranti, richiedenti asilo, chiamate un po' come vi pare, se non è super bagnato, in quel di Capalbio, bellissimo borgo della Maremma, quasi al confine con il Lazio. Tra l'altro un posto dove vale la pena farci un giro, se ci andate, Trattoria Toscana. Spettacolare. Spettacolare. Se vi dovesse capitare di andare a Capalbio, fermatevi alla Trattoria Toscana, sta proprio in paese. Ce ne sono svariati di ristoranti dove a Capalbio si mangia molto molto molto bene. È un menù un po' più invernale, però ragazzi, mamma mia, Trattoria Toscana vale da solo il viaggio, che poi sa, per arrivare a Capalbio non è che ci voglia moltissimo. Capalbio era diventato il Buen Retiro della sinistra, nel senso che la cosiddetta intelligenza di sinistra aveva scoperto Capalbio, e quindi Capalbio. Poi un giorno a Capalbio dovevano arrivare questi africani, e a Capalbio avevano detto: no, scusate, ma qui non potete portare gli africani a Capalbio. Allora, mi chiedevo, ma come, cioè la sinistra che aveva scelto Capalbio come il luogo dove poter discutere, parlare, incontrarsi e poi scendere con i caftani bianchi a Capalbio Marina per andare al mare in questi posti proprio tipo delle palafitte sul mare e parlare di politica gustando uno spaghettino con le vongole, capito? Come? Cioè ti portano quelli che tu dici che devono arrivare e poi tu non li vuoi. Ragazzi, tutto il mondo è paese. Questa cosa è avvenuta, se non mi sbaglio, al confine tra Liguria e Toscana. Vi faccio ascoltare che cosa è avvenuto, perché anche lì si sono trovati a vivere una situazione tipo quella di Capalbio. Ascoltate bene.
12: A me la prima frase che mi è balenata per la testa è stata: oh, mancava proprio questa. Abbiamo fatto tombola.
13: D'altronde la questione di cui si discute interessa e come, visto che il governo ha scelto di aprire un CPR, un centro per il rimpatrio dei migranti irregolari, proprio qui a Pallerone, un borgo di 1200 abitanti nella Lunigiana, poco fuori Aulla.
14: Il CPR non esiste, no, da noi, ma stanno scherzando.
15: Non mi piace la gente che ci mettono dentro.
16: Questa gente non sono degli angioletti, lo sapete anche voi. In questo piccolo paese siamo in 1200 anime e vadono questi anche, lo sapete che vadono.
17: Posso chiedervi se vi va di rispondere a che cosa voi siete, più di destra, più di sinistra?
18: No, capire. più di sinistra.
19: Noi siamo per le cose giuste.
18: Di sinistra.
1: Allora, com'è possibile? Allora, ti portano, io almeno se fossi di sinistra e se credessi veramente in quello che dico, se credessi veramente nella crocetta che metto nella cabina elettorale, signori miei, io mi portano nel mio paese un CPR con degli africani, io sarei il primo ad essere soddisfatto, perché finalmente potrei dare un segnale concreto di quello che è il mio voto politico. Sarei molto contento. Poi, però, tu sei di sinistra, ti portano gli africani in un CPR nel tuo paese e allora ti lamenti. Perché? Perché dici: questi evadono, questi non sono brava gente. Ma come? Tu magari sei la stessa persona che si è schierata dalla parte delle ONG che scaricavano in Italia quegli africani, gli stessi che tu oggi stai rifiutando. Questa è pazzesca come cosa, ci sarebbe veramente da piangere, invece io preferisco prenderla ridendo e preferisco prenderla sorridendo. È veramente incredibile, cioè è pazzesco come quella storiella dei tre che dovevano prendere la tessera del Partito Comunista e dovevano sostenere un piccolo esame sia vera. Io la ricordo sempre, la racconto sempre, l'ho fatto tante volte, me lo ricordo ancora. Ci sono tre aspiranti comunisti iscritti al Partito Comunista e devono sostenere questo piccolo esame, quindi stavano fuori dalla sezione, erano tutti e tre. Quindi entra il primo, esce dopo 20 secondi con la tessera del Partito Comunista. Bravo, bravo, che ti hanno chiesto? Mi hanno chiesto se lei avesse due case, ne darebbe una al partito? Tu che hai risposto? Io ho risposto sì, e loro hanno dato la tessera. Bravo, bravo. Entra il secondo, sta pure lui 20 secondi, esce festante con la tessera del Partito Comunista. Fai, come è andata? Me l'hanno data, sono comunista. Ah, bene. Che ti hanno chiesto? Mi hanno chiesto se lei avesse due auto, ne darebbe una al partito? E tu cosa hai risposto? Hai risposto di sì, bravo, bravo. Entra il terzo, esce dopo 20 secondi, la faccia rabbuiata, senza tessera. Dice, cioè, se mi hanno bocciato, non me l'hanno data. Dice, ma perché? Che ti hanno chiesto? Hanno chiesto se lei avesse due biciclette, ne darebbe una al partito? E tu che hai risposto? E hai risposto no. Ma perché hai risposto no? Perché io due biciclette ce l'ho sul serio. Che indicheste, eh? Vai, volevo ricordarvi invece una cosa. Prima di, tra pochi minuti, il generale Roberto Vannacci qui in diretta su RTR 99, ti ricordi? Prima però volevo ricordarvi Gruben Italia Security. Signori, oggi come oggi, quando si parla di grate inferriate, persiane corazzate, non esiste un'altra azienda come la Gruben che vi possa garantire un prodotto così di qualità. Perché alla Gruben non costruiscono solamente grate inferriate, persiane corazzate, ma vanno avanti con il discorso della tecnologia. Hanno tutta una serie di brevetti come Genius, ma solamente tanto per dirne uno, che permettono alle nostre grate inferriate di resistere molto più tempo ai tentativi di effrazione, e voi sapete che il tempo è il primo nemico dei ladri. Allora, per entrare in contatto con la Gruben c'è un numero di telefono 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005. Ora ci fermiamo, c'è una piccola fascia pubblicitaria, appena torneremo in diretta con noi il generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale.
0: RTR 99, ti ricordi. Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
10: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interesse zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
20: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
21: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
20: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
21: Anche a noleggio, tutto incluso.
20: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
21: Solo il 23 e 24 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
20: ValentinoAutomobili.it.
22: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo. E allora, come vi avevo annunciato, in diretta con noi il leader di Futuro Nazionale, il generale Roberto Vannacci. Generale, buongiorno.
3: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori di RTR 99.
1: Oh, allora, anche oggi siamo qui con il nostro solito classico appuntamento settimanale. La prima cosa che le volevo chiedere, perché dobbiamo dare anche risposta ai tanti che ci chiedono informazioni, ma per iscriversi a Futuro Nazionale, per avere il contatto con i referenti locali di Futuro Nazionale, cosa si può fare?
3: Ma è semplicissimo, basta entrare nel sito futuronazionale.it e all'interno del sito, che è semplicissimo navigare, c'è sia il modulo per l'iscrizione, sia c'è la possibilità di vedere materializzati su una mappa dell'Italia tutti i vari comitati costituenti con i contatti dei loro referenti. Quindi si può fare sia l'iscrizione semplice e basta, oppure contattare quelli che sono i referenti locali dei comitati costituenti e avere un punto di contatto sul territorio.
1: Perfetto, la futuronazionale.it. Ci hanno lasciati la scorsa settimana con una domanda, non avevamo avuto il tempo di affrontare questo tema perché poi chiaramente Futuro Nazionale, che si propone oggi come partito su base nazionale, le persone vogliono anche conoscere quali sono le idee del generale Roberto Vannacci in merito a determinati argomenti. Ad esempio, cosa ne pensa lei dell'euro, generale?
3: Ma bella domanda. L'euro ormai è una realtà da 26 anni alla quale ormai tutti ci siamo abituati. Però non dobbiamo scordarci quello che ci è costato a noi il passaggio all'euro. E che cosa stiamo subendo? Io mi ricordo sempre il grande guru italiano, il decantato professor Prodi, che poco prima di passare all'euro arronzava le folle dicendo: una volta che noi saremo con l'euro, voi lavorerete un giorno in meno e verrete pagati come se lavoraste un giorno in più. Ora, se noi ripetessimo questa frase oggi alle famiglie italiane, credo che insomma gli improperi sarebbero sicuramente diretti al professore, perché non si è realizzato nulla di quanto ipotizzava il bravo professor Prodi, che insomma non ne ha combinata solo una nella nostra nazione. Noi siamo entrati nell'euro, ma purtroppo abbiamo abbandonato un sistema che invece ci ha garantito il boom economico, che era quello della vecchia Italietta, che svalutava, che aveva però la sovranità monetaria. E anche qua ci sono dei dati che lo confermano, non è Vannacci che lo dice così. Noi dobbiamo pensare che dal 1950 al 1951 il PIL pro capite italiano è cresciuto del 420%, erano gli anni del boom economico, erano gli anni in cui l'Italia produceva, in cui l'Italia era riuscita a recuperare il gap che la separava da altre nazioni che sembravano quelle tra virgolette superiori, no? Siamo arrivati al 99% del PIL pro capite tedesco, addirittura abbiamo superato, siamo arrivati al 106% di quello francese e al 120% del PIL pro capite britannico. Quindi l'Italia ha recuperato tranquillamente quella distanza che le separava dalle nazioni molto più industrializzate e molto più avanti di lei. Poi è successo quello che è successo nel 1993 con i trattati di Maastricht, noi siamo entrati nell'euro e dagli anni 90 in pratica c'è stata una retrocessione. Quindi in pratica l'Unione Europea per l'Italia ha funzionato come se fosse stata una macchina del tempo, ci ha riportato agli anni 60. Noi abbiamo riperso nei confronti delle maggiori nazioni il nostro PIL pro capite e siamo ritornati indietro praticamente agli anni 60. Non solo c'è questo fattore che quindi è stato penalizzante per l'Italia, fortemente penalizzante, tant'è vero che oggi il potere d'acquisto delle famiglie italiane è notevolmente inferiore rispetto a quelle tedesche, francesi o inglesi, ma c'è un altro dato che è incontrovertibile: l'Europa, fin tanto che è stata comunità europea e quindi non Unione Europea neanche dal punto di vista monetario, ebbene produceva a metà degli anni 90 circa il 30% del PIL mondiale. Oggi, dopo 30 anni di esperienza come Unione Europea e circa 26 di euro, ecco, l'Europa produce il 15% del PIL mondiale. Quindi questa scelta è stata una scelta che sicuramente non è stata positiva. Ora, il problema è come possiamo comportarci per cercare di metterci una toppa, di trovare una soluzione, perché molti dicono no, dobbiamo uscire dall'Europa, dobbiamo uscire dall'euro. Sì, è una cosa che magari sarebbe auspicabile, però da un punto di vista pratico la vedo estremamente dura ed estremamente difficile. Ci dovrebbe essere una presa di coscienza di tutte le nazioni europee che hanno aderito a questa moneta unica e vedere di trovare dei correttivi, anche la questione delle banche nazionali, cioè la possibilità di avere una politica monetaria propria, una sovranità monetaria. Anche questo è un discorso che andrebbe affrontato a più teste, perché sicuramente il fatto di non avere più la sovranità nella possibilità di utilizzare la moneta come fattore economico ci ha tolto sicuramente una leva che prima l'Italia usava e dimostrato di poter usare bene.
1: Prima stavo cercando di far capire una cosa, cioè RTR 99, ti ricordi, qui a Roma rappresenta per, diciamo, le persone di destra un po' è un punto di confronto, un punto di contatto. Noi siamo stati l'ago della bilancia quando abbiamo deciso di non votare il candidato proposto da Giorgia Meloni con i risultati alle ultime elezioni amministrative di Roma di sindaco. Cioè, voglio dire, RTR 99, ti ricordi, questa trasmissione in particolare rappresenta sicuramente una piazza dove la gente di destra si incontra radiofonicamente parlando. E io ho pensato che invitare il generale Roberto Vannacci a parlare fosse un modo per ascoltarlo piuttosto che invitarlo in televisione, dove è sempre costretto a difendersi. Cioè, a me piace sentir parlare un politico delle sue idee senza bisogno che dall'altra parte ci sia necessariamente l'intervistatore di turno che deve entrare in rotta di collisione. Questo è il modo migliore per comprendere quello che deve dire un politico, quello che vuole dire un politico, quindi non entrare in una modalità di contrasto. Ecco perché mi piace parlare col generale Roberto Vannacci, mi piace che si possa esprimere senza che nessuno possa considerarlo un qualche cosa di negativo. Vogliamo parlare di quanto accaduto a Modena, generale?
3: Sì, certamente, la tragedia è avvenuta a Modena, ma intanto io sono vicino alle famiglie dei feriti, delle vittime, di tutte le persone che hanno sofferto purtroppo da questo attentato, perché è giusto chiamarlo col suo nome. E purtroppo tutte le polemiche che sono scaturite a seguito di questi tragici eventi hanno messo in luce una certa ipocrisia, una certa manipolazione di quella che è la realtà, perché insomma è chiaro che ciò che è avvenuto ha una sua similitudine con quanto è avvenuto in tanti altri luoghi d'Europa negli ultimi 20 anni, e il derubricare questo attentato alla semplice follia di un pazzo scatenato è assolutamente fuori luogo, perché non è così. C'è oltretutto un'altra considerazione che noi dobbiamo fare, ma ci sono pazienti psichiatrici, ce ne sono tanti in Italia, però guarda caso non esiste un paziente psichiatrico di etnia europea che si sia mai lanciato con una macchina sulla folla con lo scopo di voler uccidere più persone possibile. Questo è successo solo da questo signore, Salih Dalkoudi, che è un italiano di cittadinanza acquisita, e però di origini marocchine, di origini magrebine, e ha messo in atto una modalità di attentato che è comune a tutte quelle che sono state messe in atto dagli stranieri, soprattutto se islamici, in Occidente. Io potrei citare tantissimi altri luoghi e circostanze in cui questi signori islamici hanno attentato alle vite occidentali. C'è stato il caso di Nizza, dove si sono lanciati con un camion sulla folla, più di 80 morti, Berlino, i mercatini di Natale, Londra per ben due volte è stata oggetto di attentati tipo molto simili a questo, addirittura che poi, dopo essersi lanciati sulla folla, sono usciti dalla macchina e con il coltello, un po' come cercava di fare Salih Dalkoudi, hanno cominciato ad accoltellare le persone. Poi c'è stata Stoccolma, c'è stata Barcellona, ci sono stati i casi di New York e New Orleans, quindi ormai è una procedura, è una tattica che è usata soprattutto da queste persone. Ed è chiaro che la follia non porta a odiare una popolazione, così come scaturisce dalle mail che questo Salih al-Quds aveva scritto, è vero, qualche anno prima, trattando e offendendo la civiltà cristiana, gli italiani e Gesù Cristo. Quindi emergono sicuramente un profilo di odio, di non sopportazione, di livore nei confronti di quella società che l'ha accolto. E questo ci dovrebbe aprire gli occhi, perché vedete, chi parla di cittadinanza dovrebbe capire che una cosa è la cittadinanza vera, l'appartenere a un popolo, il sentirsi parte di questa comunità. Altro invece è la cittadinanza formale che a questo signore è stata consegnata dopo che probabilmente ha compiuto il 18° anno di età. Perché io vorrei ricordare che questo signore è figlio di stranieri. E quando si dice che è cittadino italiano, io adesso non ne ho la certezza al 100%, ma al 99,9% dei casi questo signore ha la doppia cittadinanza. Perché raramente o quasi mai si rinuncia alla cittadinanza precedente quando si acquisisce la cittadinanza italiana. E se lui è figlio di stranieri nato in Italia, non ha assunto la cittadinanza italiana alla nascita, ma l'ha assunta al 18° anno di età, e molto probabilmente non ha rinunciato alla cittadinanza marocchina. E comunque la cittadinanza non cancella le origini, non cancella quel pacchetto di valori che una persona eredita dalla propria famiglia di origine. Perché l'educazione viene dalla famiglia, così come dice anche la nostra Costituzione. E questo è quello che noi vediamo. Quindi la cittadinanza non è la cura, non è il vaccino contro l'odio e la follia omicida che gli stranieri, soprattutto quelli islamici, nutrono nei nostri confronti. E quando noi parliamo del fatto che lui fosse un cittadino italiano di seconda generazione, ebbene ci dobbiamo ricordare in maniera molto chiara che erano cittadini francesi e belgi di seconda generazione gli attentatori del Bataclan, che erano cittadini britannici di origine straniera e convertiti gli attentatori di Londra, e che erano anche quelli, giovani immigrati di seconda generazione, cittadini spagnoli, quelli che hanno fatto gli attentati a Barcellona. Quindi è proprio a questo il discorso, il fatto di essere nati in un paese e di aver frequentato le scuole in quel paese non comporta automaticamente il sentirsi parte del popolo della società nella quale si è vissuta, è quello che io dico da tempo. Non basta passare un determinato numero di anni o frequentare un certo numero di classi per avere quelle caratteristiche che un cittadino dovrebbe avere per far parte di quella società, di quel gruppo sociale, di quella nazione, di quella patria. E questo lo dimostra ulteriormente, come se non fossero bastati gli eventi che sono già avvenuti in precedenza e che avrebbero dovuto lanciarci un monito. E questo sconfessa tutta quella retorica e narrativa della sinistra che dice invece che l'integrazione avviene nel giro di poco tempo, che dobbiamo integrare, che dobbiamo accettare, della società multiculturale, che invece è una società multiproblematica. Questi sono la realtà di fatto. E chi sostiene che la cittadinanza sia uno strumento di integrazione viene totalmente contraddetto da questi eventi che sono successi.
1: Generale, c'è una cosa che le volevo chiedere, perché ho visto questa manifestazione di popolo enorme a Londra, ho visto anche lei quanto accaduto la scorsa settimana, e si parla di immigrazione, ci saranno altre manifestazioni, dove va piazza dopo piazza, comunque le piazze si riempiono e sono molte più le persone che manifestano a favore rispetto a quelli che manifestano contro. Ma le faccio una domanda che poi insomma non è neanche non c'è una risposta né facile né semplice, ma si fa ancora in tempo? Facciamo ancora in tempo?
3: Dobbiamo fare in tempo, non abbiamo altra scelta. C'era una canzone di David Bowie che diceva: è troppo tardi per essere ancora tardi. Ebbene, noi dobbiamo proprio stare ad ascoltare David Bowie e prendere le redini del nostro destino in mano ed agire. È per quello che io insisto sulla remigrazione. che non è solamente il rimpatrio degli stranieri, ma è una politica che tende a proteggere l'identità e la nazionalità autoctona, la società autoctona. Questo vuol dire remigrazione. Remigrazione vuol dire intanto il blocco degli ingressi illegali in uno Stato, e poi vuol dire certamente il rimpatrio degli stranieri, innanzitutto di quelli che non hanno alcun diritto di rimanere nella nazione, che sono quelli che sono entrati illegalmente, e non sono pochi, perché non è vero che chi entra da noi sono tutte persone che devono avere la protezione perché scappano da guerra. Guardi, io le do dei numeri che sono oggettivi degli ultimi 10 anni, riferendomi solamente agli ingressi da mare, quindi solamente una parziale numero di ingressi che non li copre al 100%, ma sono i dati che ho. Ecco, solamente dalle rotte marittime negli ultimi 10 anni sono entrati in Italia 850.000 stranieri, e solamente 320.000 hanno ricevuto la protezione internazionale. Quindi noi vuol dire che abbiamo 520.000 stranieri che sono in giro per l'Italia senza permesso di soggiorno e che sono dei clandestini, e che non hanno alcun motivo di rimanere in Italia, che devono essere riportati nei loro stati di origine. E quando diciamo 530.000 stranieri, ci stiamo riferendo all'equivalente della popolazione della Valle d'Aosta e del Molise, che sono clandestini sul nostro territorio e non si sa come vivano, perché non possono lavorare, perché senza permesso di soggiorno non possono lavorare. Quindi che cosa fanno questi stranieri per sbarcare il lunario? Delinquono, commettono atti criminali, fanno accattonaggio, perché non hanno altro modo, oppure lavorano al nero, che comunque è un'attività illegale. Questa è la realtà nella quale stiamo vivendo, e non stiamo aprendo gli occhi. Ci avevano detto che erano le risorse, che ci avrebbero pagato le pensioni, che ci avrebbero portato uno stile di vita sicuramente migliore del nostro. Se la ricorda la signora Boldrini, che si sbracciava a favore dei migranti, e
1: certamente,
3: non solo lei, tanti
1: certo.
3: altri. Ecco, questo è il problema. Quindi noi è troppo tardi per essere ancora tardi, dobbiamo agire subito, adesso, e dobbiamo fare in modo che si stabiliscano dei criteri proprio per proteggere la società autoctona che esiste in termini di popolo, di valori, di identità, di patria. Questo noi siamo, e non ci vogliamo trasformare.
1: Per fare questo, generale, c'è bisogno di uomini e donne. Parlando di donne, credo sia un acquisto interessante, no? Per futuro nazionale, la presenza di Laura Ravetto, che ha lasciato la Lega ed è entrata all'interno delle file di Futuro Nazionale. Come la vede questo? Come lo vede questo ingresso? Cosa ne pensa?
3: No, l'ho già detto, sono molto contento dell'ingresso di Laura Ravetto, è un politico che ha una consolidata esperienza, è alla quinta legislatura, ha avuto anche dei ruoli molto importanti, è stata sottosegretaria ai rapporti col Parlamento, è stata responsabile di vari dipartimenti di partito, ma moltissime sue posizioni sono praticamente sovrapponibili alle mie. E poi, se è entrata a far parte di Futuro Nazionale, vuol dire che anche se ci fossero delle posizioni che non sono proprio, che non collimano esattamente, bene, si adeguerà a quello che è il programma del partito, il manifesto del partito, ma sicuramente è una donna che potrà contribuire fattivamente alla crescita, allo sviluppo e all'espansione del partito, e sono molto contento della sua presenza e della sua scelta.
1: Ci chiedono quali sono, anche non necessariamente nel Lazio, perché RTR 99 è ascoltabile ovunque, quali sono i prossimi appuntamenti?
3: Allora, il prossimo appuntamento sarà giovedì a Salso Maggiore, dove ci sarà un interessantissimo convegno che ha il titolo Guerra e Pace. E Guerra e Pace è un argomento molto che mi sta a cuore, se non altro per il mio passato professionale, e ne parleremo con degli esperti proprio di questo settore, e cercheremo di fare il punto su quello che sta succedendo nei due fronti, sia il fronte tra Russia e Ucraina, sia il fronte medio orientale, che sono i due teatri di guerra più vicini a noi. Però non escludo che parleremo anche di concetti più generali, parleremo probabilmente anche di altre circostanze belliche, o comunque di altri principi che regnano in quelle situazioni dove l'attività bellica viene condotta.
1: Generale,
3: ce ne sarà un altro che mi preme dire, perché
1: prego.
3: Gli ascoltatori sono romani e quindi molti certo. Gli ascoltatori sono romani. Ci sarà un bellissimo evento a Roma il 4 giugno, lo stiamo organizzando, avremo anche la possibilità di ospitare tantissime persone, perché stiamo scegliendo un luogo con grande capienza, e quindi preparatevi, seguite i miei social, che così saprete esattamente dove verrà condotto il 4 giugno l'evento di Roma.
1: Poi tanto ci sentiamo la prossima settimana qui in radio, avremo un modo di...
3: Ma lo preannunciamo adesso, tenetevi libero il 4 di giugno se siete interessati, perché ci sarà questa possibilità e sarà un bellissimo evento condotto certo. Nella capitale.
1: No, intendevo dire che...
3: Il primo grande evento condotto nella capitale.
1: Devo dire che nella prossima settimana noi ci sentiamo qui in radio, avremo il nostro solito appuntamento, avremo modo e maniera di ricordarlo ancora, questo del 4 giugno, perché tanto la prossima settimana credo che sarà prima del 4 giugno, quindi quando ci sentiremo la prossima settimana, corretto generale?
3: Sì, corretto.
1: Perfetto, meno male. Allora, ho ancora tante domande da fare, ma so che lei chiaramente deve scappare perché siamo già a 22 minuti, quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata, sempre un piacere. Io ricordo che se volete avere informazioni su Futuro Nazionale, sui vari referenti, c'è il sito, come ci ha detto il generale all'inizio, futuronazionale.it. Generale, sai che cosa? La domanda che mi stavo facendo oggi, adesso fra me e me, pensando, cioè, ma in realtà... Generale, ma a lei, ma chi gliel'ha fatto fare?
3: Bella domanda, me l'hanno fatto fare le mie figlie, e questo lo dico sempre, io voglio dare un futuro migliore alle mie figlie, voglio che abbiano un'opportunità in più rispetto a quella che i miei genitori hanno dato a me, e mi rivolgo alle mie figlie, ma in realtà mi rivolgo a tutti i giovani italiani. È chiaro che pensare alle proprie figlie mette in gioco anche i sentimenti, però poi si estende a tutti i giovani che sono la nostra speranza, che sono anche la nostra eternità. Pensate al Foscolo, no? Che diceva che l'eternità sta in quello che fai in vita e poi vieni ricordato per quello che hai fatto. Ecco, noi penso che facciamo il nostro principale dovere è proprio questo, cercare di aprire la strada e creare nuove opportunità per i nostri giovani che poi, insomma, continueranno sulla strada percorsa da noi stessi.
1: Alla generale, buon lavoro, e noi ci sentiamo la prossima settimana qui su RTR 99 Ti Ricordi. Grazie mille.
3: Grazie a voi e buona giornata.
1: Buona giornata, generale Roberto Vannacci di Futuro Nazionale. 338 99 00 99 0. C'era una volta una trasmissione radiofonica o televisiva, si chiama Botta Calda, subito dalle partite della Roma o della Lazio, e questo caso rubo il titolo di questa trasmissione, A Botta Calda. Cosa ne pensate di ciò che ha detto il generale Roberto Vannacci? Libertà totale, potete scrivere quello che vi pare. 338 99 00 99 0.
4: RTR 99 Ti Ricordi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Una cittadina isolata.
25: Ma che cosa? Internet è scomparso!
24: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
26: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
27: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
28: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: RTR 99 ti ricordi.
4: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 38 minuti primi e qualche secondo. Così, le prime impressioni. Credo che comunque sia significativo leggere il vostro pensiero, leggere quello che comunque avete captato, quello che riesce a trasmettervi il generale. Leggo il primo messaggio, lo leggo col sorriso sulle labbra, che è da parte di Marina, che dice: scusa, lo so che è un problema mio, ma potresti non respirare nel microfono. Marina, non so perché sia un problema tuo, comunque sia, io purtroppo ho un difetto, respiro. Purtroppo respiro e posso provare a restare in apnea per 3 ore, ma la vedo molto molto molto difficile. E tra i difetti, tra i miei difetti ce n'è uno, purtroppo ci ho provato, ma non ti posso aiutare in questo. Non ce la faccio a non respirare, non ce la faccio, non capisco come sia un problema tuo, però questo, se non respirassi, sarebbe un problema mio. Allora, vediamo i messaggi arrivati riguardo all'intervento del generale Roberto Vannacci al 338 99 00 99 0. Allora, piena condivisione, mi piace sempre di più, dice tutte cose giuste, più ascolto Vannacci più mi piace per quello che dice. Il generale ha capito come funzionano le cose, è un grande, un discorso ineccepibile in un paese dove purtroppo la logica non va più di moda. Fratelli d'Italia, futuro nazionale, Lega, ecco la mia futura coalizione. Viva Vannacci, parole sante, mi convince sempre di più. Ho votato Meloni, ma il generale è l'ultima speranza, l'ultima è per chi muore, non te lo dimentica. Sempre di più Roberto Vannacci, il bello è che me lo ha fatto scoprire mio figlio di 18 anni, una persona che ha le stesse mie idee. Il generale è troppo bravo per essere vero. A sentire Vannacci mi sono subito fatto la tessera. Io comincio a vacillare, ho sempre votato e sostenuto Giorgia, ma il generale rispecchia pieno il mio pensiero e non una destra ormai anacquata. Ma se quello che dice il generale Vannacci, cioè mandare via gli emigrati a vagonate, perché la Meloni non lo fa? Perché non si trova il modo di zittire i giudici sinistroidi? Forse sono ingenua o forse stupida. Grande generale, magari facesse ciò che dice, se un domani prenderà l'Italia per guidarla. Io da rumeno sono perfettamente d'accordo con lui. Più sento il generale e più mi piace per quello che dice. Grande generale, prenderà 1 miliardo di voti. Io sono d'accordissimo, ma si potrà attuare? 10, 100, 1000 Vannacci, approvo pienamente le parole del generale, ma abbiamo visto che tra il dire e il fare c'è di mezzo tanta strada. Il generale ha detto di sperare che l'Aravetto si allinei con la politica di futuro nazionale. Saprà farlo anche lui in una coalizione di centrodestra? Per favore, no, questa è un'altra cosa, non c'entra niente con Vannacci. Dunque, la scelta di adottare l'euro sarà stata sicuramente negativa e mal gestita. Quello che mi chiedo è perché gli altri paesi europei sono riusciti a gestire questo cambiamento. Generale Vannacci, temo davvero che sia troppo tardi, ma grazie per provarci almeno a salvare i nostri figli dal vuoto che sembra essere il nostro futuro. Dunque, un minuto di silenzio per quegli illusi che ancora credo che Vannacci prenderà il 51%, diventerà primo ministro, governerà da solo e farà tutto quello che dice, anche perché il risveglio sarà duro quando vedranno la sinistra che torna al potere. Ancora una volta un bravo al generale Vannacci, è un piacere ascoltare le cose che si condividono e che pensiamo da sempre. Grazie Luca per questa opportunità che ci dai, grande Gianni Vannacci, molto probabilmente lo voterò. Dunque, sì, effettivamente è una cosa che non dovrei respirare. Ottimo, sì, molti dicevano perché respiri. Come fa a coesistere con Forza Italia sullo stesso piano a Piazza Lucina a Roma? Cioè perché adesso così è, perché tu vai d'accordo con i tuoi vicini di Pianerottolo? Ottimo signor generale, il male cresce nell'indifferenza. Il generale è un grande, idee chiare e dirette. Sento spesso in TV personaggi vicini a destra dire a politici di destra, e però così lei regala voti a Vannacci e questo mi preoccupa. Seguivo il generale Vannacci, vuole fare il bene dei giovani, purtroppo i giovani, lo vediamo, stanno votando a sinistra, reddito facile, cambio sesso, la vedo dura, niente pulizia, purtroppo comunque viva Vannacci. Sono partita titubante, ma devo dire che Vannacci mi sta piacendo. Il generale Vannacci dice cose serie e secondo me sarà più libero di Giorgia Meloni a portare avanti il suo programma. Beh, libertà e politica la vedo, insomma, non è un connubio facilmente. Mi sarebbe piaciuto che parlasse della politica estera, per esempio sull'Ucraina, droni e armi fornite. No, e lo faremo in un futuro. Lo faremo in futuro, non ci facciamo mancare niente. Dunque, io voto la Meloni e sto, almeno è bella, simpatica, eppure considerata bene dalla rivista, quella delle persone importanti al mondo. Coalizione Vannacci, Fratelli d'Italia e Lega. Luca, però scusa, stai ancora respirando. Lo so, ragazzi, se mi guardate in televisione ad un certo punto vedete che sto diventando paonazzo e perdo i sensi, è perché ho deciso di non respirare più. Arriverà un momento in cui smetterò di respirare, ma a quel punto non potrò neanche più essere in diretta. Magari se venite a darmi l'ultimo saluto mi farebbe pure piacere. Sempre più convincente, spero riesca a fare tutto ciò che dice. Credo che lo voterò. Sono convinto che non sia facile governare con giudici e clero contro. Marina ha detto una cosa, probabilmente, ed effettivamente può anche essere vero, no? Allora, ognuno di noi ha una caratteristica. Ok, e una caratteristica che lo contraddistingue dagli altri, ci sta quello, per esempio, che io ho una mia amica, Emanuela, che io conosco esattamente come le mie tasche, ma proprio è una, per me è più di una sorella. Sapete perché? Perché la sorella te la ritrovi in casa. Emanuela me la sono scelta come sorella e sono stato scelto da lei come fratello, quindi abbiamo una confidenza incredibile. E lei, tra l'altro, è una delle migliori amiche di mia moglie, quindi insomma è una cosa bellissima. Beh, vi dico solo che quando noi ci salutiamo, ci abbracciamo e ci diamo un pizzico sul sedere, cioè io le do un pizzico sul sedere e lei mi dà un pizzico sul sedere, pensate a che livello di confidenza siamo. È una cosa, io lo conosco talmente bene e quando, oh, poi Emanuela è una cacacazzi di dimensioni inaudite, cioè non è una moscia, è una cacacazzi di quelle proprio stratosferiche. Però quando sta per perdere la pazienza, quando sta per perdere, oh, è una che te drita, quando sta per perdere la pazienza, lei fa una cosa, sbatte gli occhi, ta-ta-ta, velocemente, ta-ta-ta. Quando lei sbatte gli occhi, io che la conosco, magari a volte discutiamo, cioè con lei mi discutiamo. Allora, quando vedo che si sbatte gli occhi, comincio a prenderla in giro. Sbatte gli occhi, ma che fai? Sbotti? Ma che fai? Mi imbruttisci? E allora lei a quel punto sa perfettamente che con me ha già perso, ma in realtà perché non vogliamo litigare, non, e la prendiamo in giro per questo. E lei sbatte gli occhi, io respiro. Ragazzi, io respiro, che dobbiamo fare? Dunque, grazie Luca, con il generale Vannacci si riaccende qualche speranza. Avrà molti bastoni tra le ruote, comunque penso di votarlo. Prossimo conduttore, Corveleno Corve, una pianta. Ma pure le piante respirano, attenzione, pure le piante respirano. Poi allora, io ho un discreto pollice verde. Ma devo dire che quando muore non tanto una pianta, porca miseria, ma è morto un albero nel giardino, ma non riesco a capire perché, ma ci sto veramente male, no? Cioè, mi dispiace moltissimo. Però ragazzi, ma quelli c'è gente che parla con le piante. C'è gente che parla con le piante. Vabbè, ok, lasciando perdere amiche che l'abbracciano, vabbè. Non respirare, ok, ma la suola del telefono sì, ogni volta che ti arriva un messaggio vado a controllare il mio telefono. Lo faccio apposta.

0: pensa al proprio orto. Va bene, va bene. Insomma, un po' di cosine le abbiamo dette, no? Su Vannacci. Poi è chiaro, ragazzi, qui parliamo di un programma, ma vedete, io dico questo, c'è una situazione in Italia oggi che è arrivata al limite. Abbiamo gestito male, parlo come nazione, attenzione, non sto parlando di politica, abbiamo gestito malissimo, in modi quasi da dilettanti, quello che era un cambiamento epocale della nostra società. Cioè, noi abbiamo creduto ed è passata l'idea in base alla quale l'accoglienza fosse una cosa positiva, e senza avere poi quelle strutture che potessero garantire una accoglienza dignitosa. Signori, quando noi lo dicevamo 30 anni fa, che aprire le nostre frontiere avrebbe voluto dire creare problemi di carattere sociale, che poi quando si parla di lavoro basta parlare con tantissimi imprenditori, ma piccoli e grandi imprenditori, ragazzi, mancano tantissime figure. Cioè, quando io vedo migliaia di persone buttate in mezzo alla strada a non fare niente dalla mattina alla sera, e imprenditori che cercano disperatamente gente che lavora e non riescono a trovarla, è tutta lì. Cioè, il discorso è tutto lì. Noi abbiamo raccontato al sud del mondo che l'Italia fosse un paese accogliente. È passato il messaggio della serie: se arrivi in Italia puoi fare quello che vuoi, tanto in galera non ci vai, non muori di fame, perché in Italia di fame non muori, hai una libertà totale che al tuo paese non hai, e puoi comportarti male, vieni scusato perché vieni dall'estero. Questo è il messaggio che è passato. Avrebbe dovuto passare il messaggio completamente diverso: l'Italia è un paese che ti accoglie se vieni qui per integrarti e rispettare le nostre leggi. È una condizione sine qua non. Al primo errore te caccio. Cioè, tu vieni in Italia e hai il dovere di comportarti meglio degli italiani. Meglio, non devi commettere reati, perché sei ospite. E se ti comporti bene, da ospite diventi italiano anche tu. Questo era il messaggio. Quindi non andiamo in Italia e facciamo il cazzo che ci pare. Andiamo in Italia per lavorare. E in Italia, lavoro per chi ha voglia di lavorare, e per chi non c'ha manco la quinta elementare, in fabbrica ce n'è tantissimo. Tantissimo. Ma ci sono imprenditori che non riescono a trovare un banchista, un cameriere, solamente parlando di ristorazione, alberghi che non riescono a trovare personale. Se voi andate sulla Riviera Romagnola, guardate che è un segnale importante questo, se voi andate sulla Riviera Romagnola, una volta c'erano migliaia, decine di migliaia di ragazzi che arrivavano a Rimini e zone limitrofe per fare la stagione. Oggi sti ragazzi non ci stanno più. Oggi questi ragazzi non ci sono più. È bello che gli italiani ci stanno più, perché figli ce ne stanno anche pochi. Gli stranieri giovani stanno in mezzo alla strada a fare i maranza.
1: RTR 99.
2: RTR 99. Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.

0: latte della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
2: RTR 99 ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:54, minuti primi e qualche secondo. Allora, così è, proprio non buttata lì. C'è un nostro ascoltatore che ha detto, visto che c'è tanto lavoro, io ho mia figlia che ha 23 anni e che nonostante abbia fatto vari lavori, insomma, non riesce a trovare, ma lei ha anche un lavoro per fare le pulizie in un'attività di ristorazione. C'è qualche imprenditore, si chiama Sara questa ragazza. Ha lavorato tra l'altro anche in vari centri, saloni di bellezza, cose di questo genere, ha lavorato come commessa. C'è qualche imprenditore anche nel campo della ristorazione che necessita di una ragazza che necessita di una ragazza anche per servizi di pulizia, cose di questo genere? Oh, ragazzi, se c'è qualche imprenditore che cerca una ragazza e non riesce a trovarla, che si chiama Sara, ci mandate un messaggio al 338 99 00 99 0. Io segnalo il vostro numero a questa ragazza. Se c'è qualcuno che ha difficoltà nel trovare personale, ci sarà qualche centro di bellezza, parrucchieri, sapete, questi centri dove si fa estetica, cose di questo genere. Se avete difficoltà nel trovare personale, mandatemi un messaggio 338 99 00 99 0 e io vi metto in contatto con Sara. Vedi, se la radio può diventare anche radio di servizio, ci mancherebbe altro, non è che lo possiamo fare sempre, però visto che ne abbiamo appena parlato, vediamo se si trova qualcosa. Mi farebbe decisamente molto molto piacere. Leggo invece l'intervista della mamma di Federico Gualtieri, uno dei ragazzi che è morto, anche morto alle Maldive, e la mamma Manuela, che aveva detto preferirei che restasse nell'ambiente che amava tanto, addirittura è arrivata a pensare che non avrebbe voluto che le restituissero il corpo, e invece ora ha detto sapere che tornare a casa mi dà sollievo. E quindi un abbraccio a questa mamma. E riguardo invece ai morti alle Maldive, sta avvenendo una cosa che ci deve fare un po' riflettere. L'Università di Genova ha chiarito in maniera molto, ha detto in maniera molto chiara che non aveva alcun ruolo, la professoressa non aveva, era sì professoressa, ma era andata alle Maldive per i fatti suoi, cioè non era stata incaricata dall'Università di Genova. No, perché vi dico questo? Perché sembrava all'inizio che fosse una spedizione che fosse stata organizzata dall'Università di Genova. L'Università di Genova non c'era niente, qui è stata una, diciamo, iniziativa privata, e quindi ci sono state persone che si sono recate alle Maldive per effettuare queste immersioni. Non lo so, ragazzi, non lo so. Io ecco, allora, non dobbiamo pensare di sminuire questa tragedia. Ragazzi, è una tragedia, sono morte 5 persone, anzi, ne sono morte 6 con il subacqueo maldiviano che era stato tra i primi ad immergersi dopo per cercare di recuperare i colpi. Ne sono morti 6, ok? I motivi di queste morti noi ancora non li conosciamo. Non sappiamo esattamente cosa è successo, ne parlavamo l'altro giorno, no? Io vi ho detto, io sono totalmente ignorante in materia, quindi qualunque cosa è basato su così. Sapete, i discorsi che si fanno senza conoscere a fondo, senza conoscere per davvero come funziona un'immersione subacquea, ok? Quindi anche ad una certa profondità, poi l'immersione in grotta che è diversa dall'immersione in mare aperto, e però la sensazione che ho, ma ripeto, è una sensazione mia, è che queste morti non, al di là del fatto di dire poverini, mi dispiace, non hanno, non lo so, sarà che se uno si fosse immerso a, che ne so, a Lavinio, avrebbe fatto avrebbe dato un'idea diversa, no? Anche perché stavano su una barca, comunque una barca che era una barca di turisti, una barca dove si facevano crociere alle Maldive. Cioè, non è che se uno muore mentre sta in vacanza la morte sia meno grave rispetto a uno che, ok? Però non so se io ho questa, ma parlo solamente di percezione, attenzione, è una sensazione, sembra quasi che le persone dicano è una grande tragedia, dispiace moltissimo, però ecco, non è che sono morti mentre stavano in fabbrica e non so, c'è stato un incidente sul lavoro, sono morti mentre si trovavano su uno yacht, facevano immersioni, avevano una grande passione per il mare. A me sembra, non so, ditemi se sbaglio, io parlo proprio di sensazione. Avete voi l'idea che di questa morte, in fin dei conti, sì, è una bruttissima morte, è una grande tragedia, però non ci emoziona più di tanto? Avete anche voi, sentite, avete sentore di questo pensiero?
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot Rasa Erba.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: RTR 99 ti ricorda.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:06 minuti primi e qualche secondo. Guardate, io non vorrei mai che poi la morte di 5 persone, e nella fattispecie 5 persone italiane, vi dico questo perché siamo onesti, se alle Maldive fossero morti 5 svedesi, oggi non staremmo qui a parlarne, probabilmente se ne parlerebbe in Svezia. Ne parliamo perché sono italiani e credo sia giusto parlarne, e anche per dare un segnale, cioè per capire che per quanto l'attività subacquea possa essere bellissima, affascinante, si entra in contatto con un mondo che noi, la maggior parte di noi, vede solamente in televisione attraverso fantastici documentari. Io per esempio sono molto affascinato, no, quando ho un amico, Marco, che è un appassionato subacqueo, e lui ogni anno per una settimana va in giro per il mondo e con il suo gruppo chiaramente di amici, e sono esperti subacquei, e va in zone del mondo molto molto molto lontane. Io ho visto delle immagini di lui che è immerso non so a quale profondità, ma comunque non 3 metri, attenzione, e che nuotava in mezzo agli squali, ed era una cosa che da una parte mi ha spaventato, dall'altra mi ha affascinato. Lui mi diceva: guarda che la cosa comunque viene fatta in totale sicurezza, però dico, vabbè, se lo dici tu ti credo. Io personalmente, vista così, ma proprio perché non sono esperto, pensare di nuotare con le bombole in mezzo a decine e decine di squali di ogni genere che ti girano attorno, era in Africa, non mi ricordo dove, però non mi ricordo dove, non ho una di queste mete conosciute, attenzione, non Zanzibar, Madagascar, Kenya, no, era non so dove, ma era bellissimo. È chiaro che andare sott'acqua, e soprattutto in quel modo, significa sapere, insomma, tu ti accogli una percentuale di rischio, no? Cioè, rispetto a uno che al massimo va al mare e può essere punto da una tracina, è chiaro che ci sono dei rischi. Ecco, quello che è successo credo che invece vada analizzato per evitare che succeda ancora. Cioè, non per me, perché io so che in una a 50 metri di profondità non ci andrò mai, a meno che non mi prendono, mi mettono una pietra al collo e mi buttano, ma altrimenti non ci andrò mai. Ma per chi invece va, e soprattutto va in certi luoghi dove immergersi senz'altro è un'esperienza meravigliosa, sapere quali sono i rischi e fare affidamento sull'esperienza precedente, un po' come quando c'è un disastro aereo, ok? Il fatto del allora, se un aereo ha un problema in volo e i piloti riescono anche con grande abilità a riportare l'aereo a terra integro, si può capire da che cosa, qual è il problema che poi ha creato il pericolo. Se l'aereo purtroppo precipita, diventa molto molto più difficile, ok? A volte ci sono piccolissimi errori di progettazione che vengono fuori dopo migliaia, migliaia e migliaia di ore di volo. A volte sono cose estremamente piccole che poi possono causare grandi tragedie, e la stessa cosa vale per andare sott'acqua. E quindi capire perché queste persone sono morte, cioè questa è la cosa secondo me importante, fondamentale. Poi quello che c'è intorno possono essere discorsi tipo ma l'università non l'università vuole scaricare le proprie responsabilità. ci sono responsabilità. Quando si dice erano dei ricercatori, ok, va benissimo, ma se erano ricercatori significa che qualcuno aveva sovvenzionato quel viaggio. È chiaro, cioè capire se la loro presenza sull'atollo, credo che fosse, non so, Alimatà, qualcosa, non, adesso non so esattamente, qui corre il rischio di dire una fesseria, quindi non voglio entrare, perché poi non è importante di quale atollo fosse o quale atollo fosse, però capire se erano lì per la loro passione, ok, quindi era magari anche il loro lavoro, ma in quel momento era la loro passione, o se la loro presenza lì fosse sovvenzionata da qualche ente, e capire soprattutto perché sono morti, cos'è che li ha portati a morire. Allora, io ho parlato in questi giorni con alcuni subacquei esperti, ok? E tutti sono stati, almeno i 4-5 con i quali ho parlato, e ho chiesto proprio informazioni in merito, visto che comunque loro avevano esperienza. Anche ho parlato pure con un mio zio che ora è in pensione, quindi no, e però lui lavorava in Ancona come sommozzatore, dunque il suo lavoro era quello, lavoraccio, però veniva pagato molto molto bene. Lui aveva come incarico quello di aggiustare e ripulire la parte sommersa delle piattaforme petrolifere, e questo in qualunque zona del mondo. Venivano strapagati, attenzione, venivano strapagati, però era un lavoro, e ho parlato anche con lui, e lui mi ha detto una cosa, per dire la verità me l'hanno detto un po' tutti, andare sott'acqua, la differenza fra 30 metri e 50 metri è enorme, non sono 20 metri, attenzione, cioè quei 20 metri di profondità in più fra 30 e 50 significa avere una preparazione diversa, attrezzatura diversa, esperienza diversa, e aumentano esponenzialmente i pericoli. Cioè ogni 10 metri cambia radicalmente il modo di andare sott'acqua, e vale per la temperatura dell'acqua, vale per la luce che a 30 metri filtra in un certo modo, a 50 ne filtra molta meno. Quindi capire perché sono morti, tutto lì, capire perché sono morti. Poi la dietrologia in merito al fatto stavano lì perché stavano in vacanza, stavano su yacht, certo, dire che una persona è professoressa all'Università di Genova, poi bisogna capire se era andata lì per conto dell'Università di Genova oppure se era andata lì per proprio conto, per fare delle immersioni che poi sarebbero servite, ma pagando di tasca propria. Tutto qua, ragazzi, non, ecco, chiedo scusa se ci sono dei subacquei esperti all'ascolto, spero di non aver detto castronerie, perché ho riportato quello che mi hanno detto delle persone che vanno abitualmente sott'acqua e che hanno questa grande passione. Un'altra cosa mi hanno detto, e vediamo se ci sono degli esperti subacquei all'ascolto che possono confermare questa. Avere un brevetto che ti permette di andare sott'acqua, il classico brevetto che tu prendi nei villaggi turistici, quello proprio pezzetto di carta, non vale niente, non vale assolutamente nulla. Cioè quella è una certificazione che ti permette di mettere il boccaglio, avere i primi rudimenti dell'andare sott'acqua ad una profondità minima, dove il rischio è chiaramente molto molto molto limitato. Ma se tu vai in un villaggio turistico, decidi di partecipare a questi corsi, ti danno un brevetto e vai sott'acqua, ragazzi, non è che se tu hai il patentino a 14 anni per guidare un cinquantino poi puoi andare a, ti puoi mettere alla guida di un'auto di Formula 1.
1: RTR 99 ti ricordi? Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:18 minuti primi e qualche secondo. Allora, c'è stata la richiesta da parte della procura dell'ergastolo per Mark Sampson. Mark Sampson è l'ex fidanzato di Ilaria Sula, che dopo averla uccisa con l'aiuto della madre ha cercato di far scomparire il cadavere, e insieme alla madre lo ha caricato in macchina dopo averlo chiuso in un sacco, e poi ha percorso svariati chilometri fino ad arrivare in un bosco nella zona di Capranica Prenestina. Tra l'altro, lungo la strada Mark Sampson con il cadavere dell'ex fidanzata in auto si è fermato per comprare le sigarette, e poi è arrivato ai margini di questo bosco, ha fermato la macchina e ha gettato il cadavere dentro un sacco in un dirupo. Dopodiché è tornato tranquillamente a casa e, facendo finta di essere preoccupato per la sorte di Ilaria, i genitori chiaramente cercavano di capire che fine avesse fatto, dove fosse, addirittura Mark Sampson aveva anche partecipato alle ricerche, e poi è venuta fuori la verità, e è venuta fuori anche chiaramente la figura della madre, che inizialmente aveva negato tutto e poi invece è stata costretta ad ammettere, e per questo è stata condannata a soli 2 anni. Non lo so, ieri sentivo i genitori di Ilaria Sula, disperati, che dicevano: l'ergastolo lo abbiamo noi, cioè siamo noi gli unici veri condannati all'ergastolo. Lui è vivo, mangia, parla, sorride, siamo noi i veri condannati all'ergastolo. Questa è una storia che mi ha colpito parecchio, ma non solo per il fatto, no? Cioè, quindi Mark Sampson che convoca Ilaria Sula per un ultimo chiarimento, e lei purtroppo glielo concede, e lui che la uccide. Ma tutto accade all'interno di una casa di 40 metri quadrati. Ora, 40 metri quadrati, che sono, attenzione, una casa dignitosa, quindi il mio non è una critica nei riguardi dei 40 metri quadrati. Per carità, io all'inizio da ragazzo vivevo in 20 metri quadrati, anzi per la verità erano 18, quindi figuratevi se possa dileggiare chi vive in una casa di 40 metri quadrati, ma gli spazi sono quelli. E in questi 40 metri quadrati c'era una micro stanzetta, che era la stanzetta di Mark Sampson. All'interno di questa stanzetta si è verificata l'aggressione, di conseguenza la morte di Ilaria Sula. E in questa casa di 40 metri quadrati erano presenti il padre e la madre di Mark Sampson. E all'inizio io mi sono sempre chiesto: com'è stato possibile che i genitori non si siano accorti di nulla? Ma la madre aveva detto di non essersi accorta di nulla. Poi invece, messa alle stette, è stata costretta ad ammettere di aver aiutato il figlio a ripulire tutto il sangue, tutto il resto, ed è rimasta in silenzio. Cioè, una madre, per carità, la madre dell'assassino, e va bene, vedendo la disperazione di un'altra madre, come fai a rimanere in silenzio, a negare di aver saputo e di essere a conoscenza di quanto accaduto? Com'è possibile? Cioè, io mi chiedo, no? Ma parlo proprio del senso di giustizia. Voglio anche pensare, guardate, faccio un enorme sforzo, ok? Faccio un enorme sforzo in questo. Voglio anche pensare che una madre, proprio per amore del figlio, arrivi a comportarsi in maniera indegna. E faccio uno sforzo immenso, attenzione, è immenso. Quindi ti accorgi che tuo figlio ha ucciso la sua ex fidanzata, che tu conoscevi perché frequentava abitualmente casa, quindi ha ucciso non solo una persona, ma una persona anche che tu conoscevi bene. L'ha uccisa pugnalandola più volte, sangue ovunque, una vera e propria mattanza. Dici a Mark, tuo figlio, di andare a comprare dei prodotti tipo candeggina per pulire. Lui scende, tu nel frattempo sposti il cadavere, poi il cadavere insieme lo mettete in un sacco, il sacco insieme lo portate in macchina e fai sparire il cadavere. Tu nel frattempo pulisci perfettamente casa. La mamma di Mark Sampson lavora come colf, quindi è una professionista nel settore delle pulizie, sapeva perfettamente come far sparire ogni traccia di sangue con dei prodotti appositi, nella fattispecie la candeggina. Cioè, in tutto questo è il padre un soprammobile. Cioè, in 40 metri quadrati il padre, allora, o mi dovete dire che il padre è sordo e cieco, ma deve pure non avere olfatto. Cioè, perché una casa che viene invasa dall'odore di candeggina, cioè il padre in tutto questo non c'è. Sordo, cieco, senza olfatto. Sordo, cieco, senza olfatto, perché non può non essersi accorto di niente. E nonostante la madre fosse a conoscenza, nonostante la madre abbia aiutato il figlio a far scomparire il cadavere e a fare in modo che non venisse scoperto ciò che lui aveva fatto, la madre è stata condannata a 2 anni di galera. Questa è la giustizia italiana. 2 anni di galera. Mi metto nei panni dei genitori di Ilaria Sula. Mi metto nei panni della mamma di Ilaria Sula, che sa che un'altra madre ha fatto quello che ha fatto la madre di Mark Sampson, e la giustizia italiana l'ha condannata a soli 2 anni di galera. Lo chiedo a voi, per favore. Cioè, voi ritenete sul serio che questa possa essere considerata giustizia? Senza poi considerare la figura del padre. Io ancora oggi non ho sentito nessuno parlare della figura del padre, che non si è accorto di nulla in una casa di 40 metri quadrati. Ora, dice, sai, c'è una casa, vivono in una casa di 400 metri quadrati, può capitare. Io mi ricordo, una volta sono stato a casa di questo, abita nella zona di in campagna verso Labaro, e la figlia giocava, erano bambini, e quando sono bambini maschietti e femminucce giocano insieme a calcio, poi dopo c'è una separazione finché ne sono piccoli. Dato questa ragazzina era veramente molto molto, giocava in difesa, era molto molto brava, il papà pezzo grosso, un sacco di alberghi a Roma, così via, e cena di fine campionato, così dice, la facciamo a casa mia. Arriviamo a casa sua, non era una casa, era un quartiere, ma bellissima, e quindi lui aveva provveduto, cioè c'era tanto personale di servizio, aveva fatto un grande buffet in un salone molto grande, molto grande. È vero che poi io ho detto, mi sono complimentato, ho detto, guarda, è una casa veramente bellissima, splendida, questo salone, questo è quello piccolo. Dico, come quello piccolo? Dici, questo è il salone piccolo di 200 metri quadrati. Dico, perché quello grande? Quello grande, vieni, te lo faccio vedere. Ma mi ha portato sotto, c'era il salone, quello grande, 400 metri quadrati. Cioè, aveva in fondo a questo salone perfettamente rettangolare, 400 metri quadrati, un camino che era grande come casa mia. E solo il camino era grande come casa mia. Una cosa, dici, sai, abiti in quella casa, può capitare che uno chiaramente non se ne accorga, ma in una casa di 40 metri quadrati la cosa è improponibile. Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. E dunque, invece, volevo ricordarvi una cosa: che il 28 maggio, quindi farà 8 giorni, ci sarà il Roma Pride. Quindi si parte da lì. Quello che una volta si chiamava il Gay Pride, ora si chiama solamente Pride, e prende il nome della città dove si svolge. Quindi se fosse a Milano sarebbe il Milano Pride, a Roma è il Roma Pride. Si parte proprio il 28 maggio. Quello però che mi ha colpito, parlando proprio dell'organizzazione, parlando un po' di tutto, è come il Roma Pride dovrebbe essere anche il festival dell'inclusività. Intanto ci saranno dei concerti, tanto per cambiare, Levante, Malika Ayan e via, vabbè, insomma, le solite. E questo Roma Pride è stato identificato come il più politico degli ultimi anni, e hanno detto: il campo largo parli con noi se vuole i nostri voti, e poi non ci sarà spazio per i gay di destra. Quindi un festival che dovrebbe essere una festa, che dovrebbe essere dell'inclusione, ti dice: sì, ma noi i gay di destra non li vogliamo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Danat a 1€, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€, Gran Crispy McBacon menù a 5,99€, 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Romana

0: www.autoauto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, le 9:35 minuti primi e qualche secondo. Daniele Brinati con noi di Brispal. Ciao Daniele, buongiorno.
5: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Perfetto, allora parlare con Daniele, io lo faccio ogni mercoledì e vedo dire, lo faccio con grande gioia perché ho proprio la consapevolezza di proporre un prodotto che non è solo partner commerciale di RTR, non te ne ricordi, ma io ne parlo in quanto cliente. Come in pratica, se vi dovesse capitare di passare per casa mia, dice mi dai un bicchiere d'acqua e io ti do un bicchiere d'acqua prendendolo direttamente da Brispal. Quindi è un po' come giocare in casa, quindi non ho bisogno di informarmi, di avere una scheda tecnica, di parlare, fare un incontro anche con il partner commerciale per capire quali sono le peculiarità di un prodotto o di un'azienda, perché io con questa azienda ho un rapporto di fiducia in quanto cliente da 11 anni, la radio da 11 anni ha un rapporto di fiducia con Brispal. Quindi io parlo di Brispal perché io bevo abitualmente l'acqua Brispal a casa e la beviamo qui in radio e io cerco non di convincere, cerco di smuovervi da alcune remore della serie sì vabbè ma sempre di acqua si tratta. E ragazzi, sì, è vero, sempre di acqua si tratta. D'altra parte, Daniele, se te fossimo nel deserto e avessimo sete berremmo pure da una pozza, no? Questo mi sembra chiaro. Ma se possiamo bere un'acqua migliore, un'acqua sicuramente più buona, un'acqua che viene depurata di tutti quegli agenti chimici che vengono inseriti per garantirne la potabilità, credo che sarà capitato a tutti in alcune ore della giornata, vai a aprire il rubinetto, ti bevi un bicchiere d'acqua e senti quell'odore di cloro tipo piscina. Non è che ti avveleni, a parte che a lungo andare non ti fa bene, non è che ti avveleni, però chiaramente è un saporaccio. Questo chiaramente con Brispal non accade. Vuoi un bicchiere d'acqua fresca, la devi prendere in frigorifero, la vuoi effervescente, la devi andare a comprare al supermercato, con tutto quello che comporta andare a comprare l'acqua al supermercato. Con Brispal hai un macchinario piccolo che scompare anche perché c'è quello sotto lavello, o c'è anche quello molto carino, se avete spazio lo potete mettere sopra lavello, e avete tutti questi servizi ad un costo che non è un costo, perché questa è la cosa incredibile. Brispal ti vende un oggetto che si ripaga con il suo utilizzo. Se io vado in pensione, mi prendi come venditore di Brispal, Daniele?
5: Ma io anche subito che non riesco a arrivare alle cifre della radio,
4: buonanotte, buonanotte. Senti, c'è qualcosa da aggiungere a quello che ho detto?
5: Ma no, hai fatto una disamina veramente corretta, perché poi alla fine il nostro corpo è formato da oltre il 70% di acqua, quindi è uno degli elementi alimenti base del nostro corpo, non possiamo farne a meno. Se lo alimentiamo bene, ovviamente il nostro corpo reagisce in maniera migliore, e con Brispal questo è veramente il massimo che possiamo dare al nostro corpo. Poi ovviamente io dico sempre, se fosse un prodotto digitale, Daniele, però a fine mese mi si aggrava il bilancio familiare in maniera notevole, io sarei anche d'accordo, ma siccome di solito una famiglia questi soldi già li spende per acquistare acqua in bottiglia, deve solo spostare l'investimento per un periodo limitato. Poi oltre alla comodità, la qualità, inizierà anche un notevole risparmio.
4: Certo.
5: Quindi io dico sempre, chiamateci al nostro storico numero, lo 06 61 45 088, perché noi offriamo un sopralluogo gratuito senza nessunissimo impegno. Ovviamente in Italia, ho sentito la chiacchierata tra Luca e Daniele, e avete degli sconti esclusivi per RTR 99, ti ricordi? Quindi veramente sono delle formule studiate appositamente per la radio, e a questo punto vi renderete conto veramente che vi ritroverete il Brispal in casa senza aggravare il bilancio familiare. Poi chi è più scettico ci può venire pure a trovare in via di Torrevecchia 817.
4: Certo.
5: Perché lì non solo si tocca con mano la qualità dell'azienda Brispal e i 30 anni di esperienza di Brispal, ma si può assaggiare anche l'acqua, e quindi lì andiamo ad abbattere tutte le barriere.
4: C'è una cosa importante alla quale molti noi non pensiamo, no? Lo diamo per scontato. L'acqua, per quanto poi già noi siamo fortunati perché a Roma abbiamo un'acqua già di buona qualità, ma per arrivare nelle nostre case l'acqua percorre chilometri e chilometri, e molto spesso sono tubazioni vecchie, e ci sono le tubazioni condominiali che a volte sono vecchie, e quindi ci sono questi residui che entrano nell'acqua. La gente si chiede, con Brispal io questi residui, oltre agli agenti chimici, li elimino?
5: Assolutamente sì, anche perché poi stai, noi di Brispal ci occupiamo dalla depurazione della buonissima acqua che arriva nelle nostre case per andarla a migliorare, perché come dicite poi le tubazioni, ma le stesse tubazioni della città, lo vediamo adesso, stanno cercando di sistemarle, ma noi sappiamo che Roma è una di quelle città che perde quasi il 50% della sua acqua proprio per le perdite, quindi ciò significa che abbiamo delle tubazioni vecchie, e su quello siamo preparatissimi, ma noi riusciamo a intervenire anche dove c'è acqua non potabile e andarla a potalizzare. Dipende sempre ovviamente se ne vale la pena, se
4: certo,
5: ci sono i presupposti,
4: chiaro,
5: e tutto quanto, ed è quello, per quello c'è il sopralluogo, però abbiamo per ogni esigenza il proprio prodotto con il proprio sistema di depurazione.
4: Brispal, una telefonata che veramente vi permette di entrare in un mondo nuovo, e la cosa incredibile è che questo prodotto è anche un prodotto che vi permette di risparmiare tanto, nel senso che vi restano i soldi in saccoccia. 06 61 45 088, ripeto, 06 61 45 088, Brispal, indirizzo se volete andare allo showroom, via di Torrevecchia 817. Grazie Daniele, buon lavoro.
5: Ciao Luca, buona trasmissione.
4: Salutiamo anche Daniele di Brispal. 06 61 45 088, questo è il numero della Brispal. Fatela questa telefonata, fatela, perché io da quando ho fatto quella telefonata tanti anni fa, benedico il momento in cui ho composto quel numero, perché almeno tra i tanti problemi che abbiamo nella nostra vita, quello dell'acqua l'abbiamo risolto definitivamente. 06 61 45 088. Allora, sempre così, dunque c'è questo nuovo ceppo del virus Ebola che si sta spostando sempre più rapidamente, e dopo un periodo durante il quale ce l'avamo quasi dimenticati, anche se in certe zone dell'Africa centrale il virus dell'Ebola continuava ad esistere, ad essere presente, oggi si sta espandendo a dismisura. Allora io chiedo, ma lo chiedo all'OMS, cioè non lo sto chiedendo al governo di Giorgia Meloni, io chiedo una cosa: quando c'è un virus che si sta diffondendo in maniera incontrollata, in maniera estremamente veloce, e sappiamo perfettamente, senza che le popolazioni africane ne abbiano colpa, perché le popolazioni africane sono le prime chiaramente ad avere, ad essere, sono le prime vittime di questo virus, però domanda che io mi faccio, ma non sarebbe il caso di chiudere ogni frontiera per evitare che il virus si diffonda in tutto il mondo? Almeno momentaneamente, dico almeno momentaneamente, questa è la mia speranza, almeno momentaneamente. Virus Ebola, facciamo attenzione. Facciamo attenzione. Mentre invece mi piace ricordare delle cose che sono state un po' dimenticate. E dunque, lei è una professoressa che ha insegnato alla Sapienza, che qualche giorno fa in televisione ha detto determinate cose che io voglio farvi riascoltare, perché altrimenti ce ne dimentichiamo. Ascoltate cosa diceva. Il video in realtà parte fra pochissimi secondi. Professoressa della Sapienza, ripeto, professoressa della Sapienza, sentite che cosa ha detto in televisione. Oh, niente, non c'è verso di farlo partire, mi devo prendere altri 10 secondi in attesa che il video si ricarichi. Questo non è il bello della diretta, questa è l'incazzatura della diretta. Stavolta però parte sicuro, sentite.
6: Hai capito? Scusami. Wagner appoggiava il nazismo, sì. Ed era la frase... finanziato da Hitler, abbi pazienza.
7: Cosa c'entra?
4: Wagner appoggiava il nazismo ed era finanziato da Hitler. Questa è la professoressa della Sapienza. Wagner, morto nel 1883. Hitler nato nel 1889, quindi Wagner sarebbe stato appoggiava il nazismo fondato da Hitler, il quale Hitler sarebbe nato 6 anni dopo la morte di Wagner. Questa è una professoressa della Sapienza. No, perché una cosa di questo genere avrebbe potuto pure dirla stando dietro la cattedra di un'aula universitaria. Wagner appoggiava il nazismo ed era finanziato dal nazismo. Wagner è morto nel 1883. Hitler, fondatore del nazismo, è nato 6 anni dopo. Magari, ecco, ogni tanto certe cose vale la pena ricordarle. E vabbè, perché poi ogni tanto noi le cose facciamo finta che non siano mai accadute, invece a me piace ricordarle, piace dare anche dei ganci a delle persone che ci ascoltano.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
5: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio, tutto incluso.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.

0: unica sede.
1: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. E dunque stavo, come al solito, leggendo i vostri messaggi. E stasera alle ore 20 su DAZN ci sarà la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. Si gioca al Barbera, che sarà stracolmo di passione. E all'andata il Catanzaro ha vinto 3-0, quindi vittoria importante. Sono ragazzi, lì ci sono due grandi piazze che meritano sicuramente palcoscenici maggiori. Il Catanzaro negli anni passati, ormai sono tanti anni,

Catanzaro non gioca in Serie A, però io lo ricordo il Catanzaro in Serie A, la trasferta a Catanzaro abbastanza disagevole, ricordo perfettamente, ed è insomma, città grande, popolo appassionato, e certo 3-0 in casa è un gran bel risultato. E oggi non pensavo francamente che all'andata Palermo andasse a Catanzaro e ne prendesse 3, però d'altra parte le finali sono così, chissà come andrà. Certo, una cosa è certa, vada come vada, Palermo e Catanzaro meritano sicuramente di giocare entrambe in Serie A. E a volte, quando parliamo della cosiddetta questione meridionale, no? E, fa un po' male per chi ama un certo tipo di calcio sapere che in Serie A gioca, per dire, il Sassuolo, ma col massimo rispetto, non è che ce l'abbia col Sassuolo, ma se pensiamo che nel corso degli anni il Sassuolo ormai gioca stabilmente in Serie A ed è una bellissima realtà della provincia italiana, non gioca neanche a Sassuolo e ha uno stadio di proprietà in una città che non è la sua, è un calcio che ci piace questo? Boh, non lo so. O pensate che pochi anni fa in Serie A c'era il Carpi, per non parlare del Chievo Verona, e ci sono poi realtà che, poi parlando oggi di realtà del sud, Catanzaro e Palermo sono due grandi città, ma potremmo mettercene tante altre, cioè la stessa Reggio Calabria, Catania, ci sono tante grandi città che meriterebbero di essere presenti in serie maggiori. Vabbè, comunque io, come mi piace ripetere, secondo me se oggi uno sta a Palermo, io immagino i tifosi del Palermo, io immagino nei, non so, 2-3 mila catanzaresi che raggiungeranno Palermo, non so neanche se la trasferta sia aperta, penso e spero di sì, no? E le sensazioni che provi non sono diverse da quelle di chi va a giocare una Champions League, non cambiano, quindi è una cosa bella. Quindi stasera, secondo me, anzi vi dirò di più, che visti certi spettacoli che offre la Serie A, ultimo quello della Juventus domenica contro la Fiorentina, credo che sia molto più interessante per chi ama il calcio fatto tutto di grinta, rabbia, voglia di rimettere in piedi un risultato che almeno al primo minuto ti dà per spacciato. Però il calcio è questo, cioè voi immaginate se il Palermo al 20° segna l'1-0 e al 10° del secondo tempo il 2-0. Pensate cosa possono essere quegli altri 35 minuti di gioco. Vabbè. Signori, siamo in chiusura. Certo che mi ricordo il rigore di Brady. Stavo lì, ragazzi, certo che me lo ricordo. Il rigore di Brady, che poi è stato venduto, purtroppo, bel giocatore. Vabbè, e stavo a Catanzaro, pensa un po'. Signori, siamo in chiusura di trasmissione anche oggi. Vabbè, mi correggono, non è la finale, è la semifinale tra Palermo e Catanzaro. Comunque, è comunque, perché poi in finale credo che la vincente tra Catanzaro e Palermo credo debba affrontare il Monza. Correggetemi se non sbaglio. Va bene, signori, trasmissione, possiamo definirla tostaccina? Cioè trasmissione, oh ragazzi, oggi ora invece potete tirare il fiato, e non come faccio io, no? Che io dovrei evitare di respirare, come ha detto la nostra ascoltatrice. So che è un mio problema, però potresti evitare di respirare? E quindi io, no, non potrei evitare. Io cerco sempre di accontentare gli ascoltatori, ma in questo caso non vi posso aiutare. Ora invece tocca a Fabio Martini con La strana nostalgia. Fino alle 13, alle 13 arriveranno Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con Gli anni del jukebox, e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Domani mattina alle 7, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia abbiamo ancora i campanili e non i minareti,
e sempre sperando che nessun italiano di seconda generazione prenda la macchina e imbocchi via del Corso a 100 all'ora. Noi alle 7 saremo qui in diretta insieme a voi con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. A domani, vi aspetto qui alle 7, Corveleno, Corve.

0: ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione. Prevista la sospensione a fine anno se Washington applicherà tariffe superiori al 15% su acciaio e alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, fa eccezione Piazza Affari che ondeggia quasi invariata. L'aggressione di Modena è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri. Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi 11ª tappa da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio. È tutto più tardi da Davide Camera.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Non è certamente un dettaglio stare insieme. Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini, benvenuti alla strana nostalgia che inizia adesso qui su RTR 99 ti ricordi. Appunto, io sono Fabio Martini, il microfono è qui, le cuffie sono pronte, il cursore è su, la prima canzone è pronta, voi ci siete? Riavvolgiamo il nastro un po'? Ci raccontiamo un po' di storie di vita? Non sono dettagli, proprio.

dettagli. Abbiamo cominciato ebbene la nostra avventura di oggi qui su RTR 99, ti ricordi? E voglio continuare con una musica che ci ricorda qualcosa di bello di tanti anni fa.

Giochi senza frontiere, come dimenticare Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi. Insomma, erano loro praticamente nel periodo più bello di Giochi senza frontiere a condurre. Ci si giocava il jolly e la sera, in grande semplicità, rimanevamo a bocca aperta a vedere questi giochi divertentissimi inventati con delle scenografie pazzesche. È stato bello vivere il tempo anche di Giochi senza frontiere. Sì, abbiamo cominciato a riavvolgere il nastro un po' oggi qui su RTR 99, ti ricordi? E a proposito, allora, Giochi senza frontiere, insomma, è stato un programma televisivo che è durato veramente molti anni, e quando c'era Giochi senza frontiere sul finale

0: RTR 99 ti ricordi. Ti ricordi. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Romana Auto.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.

Amore Stella, lo posso dire, sì, qui in diretta, perché non c'è rettore, quindi, perché lei questa canzone su questa canzone lei ha dei ricordi negativi proprio quando è uscita, quindi non ama ricordare questo brano, però un bellissimo pezzo, davvero. E noi amiamo ricordare il nostro tempo e facciamo un piccolo viaggio tra le nostre cose, tra anche i nostri personaggi che a un certo punto hanno attraversato la nostra vita. Per esempio zio Bill Davis, ve lo ricordate? Era lui il protagonista, il grande protagonista di Tre nipoti e un maggiordomo. Come possiamo definirla? Sitcom statunitense? Possiamo definirla serie TV? Come possiamo definirla? Non so. Comunque ha fatto parte della nostra vita, della nostra infanzia, dipende ovviamente dalla nostra età. L'edizione italiana fu messa appunto in onda negli anni 70 dal canale nazionale, appunto, e durò parecchio questa messa in onda, e ci siamo tutti quanti emozionati con appunto Bill Davis e tutti quei protagonisti appunto che hanno fatto parte di questa serie televisiva. Anche qui c'è da ricordare una cosa importante: anche qui c'era una sigla, e secondo me, sentendo la musica, vi ricordate immediatamente anche proprio della sigla. La ricordo un po' in bianco e nero e un po' a colori, e la musica era questa qui: Tre nipoti e un maggiordomo.

0: El Bimbo su RTR 99, ti ricordi? Oggi viviamo nell'era dei social, oggi abbiamo mille immagini sotto gli occhi, oggi si compra non soltanto nei negozi ma anche online, ma in realtà tanti anni fa potevamo comprare anche in maniera diversa, no? E c'era una pubblicità che insomma ci piaceva molto e ci faceva comprare questa rivista dove potevamo vedere pigiami, biancheria intima, cappotti, guanti, sciarpe e quant'altro. Ed era una bella opportunità perché poi si vedevano le ragazze in biancheria intima, niente di assolutamente osé, assolutamente belle fotografie, niente a che vedere con le copertine di Fausto Papetti che invece erano nettamente più spinte. Vi ricordate di Postal Market?
1: Togli anche tu il nuovo catalogo Postal Market autunno-inverno.

0: intero catalogo Postal Market autunno-inverno lo trovi anche in edicola.
1: Già, anche in edicola. Adesso non ci sono quasi più neanche le edicole. Per un tempo si andava in edicola e si diceva alla signora: signora, mi dà Postal Market? Ed eravamo contenti così. Incredibile, vero? RTR 99 ti ricordi, io sono Fabio Martini, anche oggi stiamo riavvolgendo il nastro un po', la nostra vita che scorre, il nostro tempo. Lo dice sempre il capitano Andrea Torre, questa radio può essere anche una terapia contro il logorio di questi giorni faticosi. C'è Leano Moreno.

si va in quell'estate lì. Quell'estate lì, proprio quella, sì, riavvolgiamo il nastro un po' fino ad arrivare a quell'estate del 1978. Ma che facevate voi nell'estate del 1978? Io me lo ricordo, andavo sempre con il mio mangiadischi vicino e non lo lasciavo mai, e il mio pacchetto di dischi di 45 giri, e dentro a questo pacchetto, questa bustina un po' naif devo dire, c'era Leano Morelli con Se un giorno non mi amassi più, ma c'era anche una canzone che era Liu degli Alunni del Sole, e così accontento anche Cinzia che ascolta da Torino con un insomma un quadrifoglio, una buona fortuna per una visita importante che deve fare. E questa canzone, queste canzoni ce le ricordiamo bene. Ma prima abbiamo parlato di Postal Market, dove avevamo l'opportunità appunto di vedere le ragazze in biancheria intima. Abbiamo parlato delle copertine fantastiche e meravigliose di Fausto Papetti, che poi insomma è passato alla storia soprattutto per le copertine, ma era un grandissimo musicista. Ma le copertine di Fausto Papetti, chi è della mia generazione, se le ricorda proprio bene bene bene bene, nei minimi particolari. Ma ci ricordiamo bene anche di Liu, perché Liu su etichetta Ricordi è stato un grandissimo pezzo degli Alunni del Sole. Sapete quanto io spinga molto il discorso degli Alunni del Sole, quanto io ami profondamente gli Alunni del Sole. Sono stati un complesso e poi un gruppo importantissimo in Italia. Mi dispiace molto che la televisione spesso non ne parli, quella televisione piena di finti esperti musicali che non sanno niente, perché oggi non parlare degli Alunni del Sole è grave, perché musicalmente parlando, ma anche a livello di testi, gli Alunni del Sole sono stati veramente immensi, hanno riempito i nostri giorni con una musica di grandissima classe, non sempre facile. Gli Alunni del Sole davvero meritano di essere annoverati e ricordati proprio qui su questa radio che si chiama RTR 99 Ti Ricordi. Insomma, questa Liu ci ha fatto sognare, in realtà la volevamo tutti questa Liu, era una ragazza giovane probabilmente, un po' hippie, e insomma questa canzone non ci dice in che momento questa Liu si stendeva su, appunto, su di noi, e si stendeva su di noi per darci un po' di sé senza chiederci perché. Era una giovane ragazza, da quello che si capisce appunto, ed è lei, proprio lei, nella copertina del 45 giri. Oggi sarebbe difficile imporre una canzone come questa con questo viso molto giovane, tra le altre cose, sulla copertina. Ma poi figurarsi, Liu che si stende su di noi senza chiederci perché e ci dava un po' di sé, oggi sarebbe difficile. Eravamo molto più liberi un tempo, assolutamente. E in questa canzone c'è un po' di amore libero, assolutamente. Con gli occhi guardava te e con la mano cercava me. Cioè, vi rendete conto che cosa si dice in questa canzone? Lei stava sul letto caldo o su un divano, ingigantita sul falso piano. E insomma, questa è Liu e questi sono gli Alunni del Sole, per ritornare a quell'estate del 1978, per sempre indimenticabile.

0: Ricordi, una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Zanza! Pupu! Fuggiamo! Allarme spray!
10: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
11: No, no! Stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
12: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
13: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
14: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
15: E che fai? Chiudili fuori casa.
16: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisci inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
17: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
16: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
18: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: nulla è a caso, eh. No. Intanto voglio ringraziare voi perché ci sono tantissimi messaggi WhatsApp al 338-9900-990. Devo dire che Postal Market vi ha stuzzicato, quindi tra un po' leggo tutto, eh. Ma anche le copertine di Fausto Papetti e il 45 giri Liu degli Alunni del Sole. Adesso però siamo andati a Sì Viaggiare, naturalmente, pezzo indimenticabile e bellissimo di Lucio Battisti. E se mettiamo Sì Viaggiare, chi ci viene in mente se non lui, Daniele Moretti Costanzi di Astro Viaggi? E allora buongiorno Daniele.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno dall'Astro Viaggi.
0: Astro Viaggi, buongiorno. Ecco, ieri
1: come
0: sera.
1: Come stai, Fabio?
0: Sto bene, ma ieri sera purtroppo mi hai fatto venire in mente cose, mi hai fatto arrabbiare, guarda. Perché ho detto, ma guarda, c'è a un certo punto lì, come dicono quelli giovani, no? Scrollando un po' su Instagram. Mi vedo un bel ragazzotto lì che sta sulla nave da crociera, fa vedere la nave, le stanze, il teatro. Ho detto, ma sì, guarda, mi hai fatto, dico, m'ha fatto venire voglia di andare in crociera.
1: Allora, ogni anno, Fabio, anno noi organizziamo 2-3 eventi per i nostri clienti che hanno desiderio e li portiamo a pranzo sulle navi da crociera per fargli conoscere questo mondo, perché molti non hanno bene in testa che cos'è un'esperienza di navigazione su una nave di crociera, e noi vi portiamo su a pranzo, lo facciamo 2-3 volte l'anno, stiamo mezza giornata insieme, ci divertiamo, mangiamo bene e diamo ai nostri amici una prima infarinata di quello che potrebbe essere una loro destinazione. A proposito di destinazioni, Fabio, io vorrei dare il benvenuto a una nuova struttura, perché noi ti ho sempre detto che facciamo la spesa come se fossimo dei cuochi, no? E mettiamo dentro la nostra cucina tutte primizie, tutti i prodotti freschi. Io volevo dare il benvenuto a Lion Beach Resort in Kenya, che è una struttura dell'operatore Send che noi abbiamo sposato, perché è una struttura bella, in una spiaggia stupenda, gestita da un operatore che ha dato un nome stupendo a, diciamo, a questo brand, perché lo chiama Casa Sand, quindi ha dato proprio un'identità. Ci sono tre villaggi, uno è il Casa Sand in Kenya, uno è il Casa Sand a Marsalam e uno è il Casa Sand a Zanzibar. Sono tre strutture che noi inizieremo a proporre, perché abbiamo delle promozioni incredibili per tutto giugno, tutto luglio e tutto agosto. Poi, sempre parlando di prodotto, io voglio ricordare agli amici che ci ascoltano che i viaggi si comprano 6-7 mesi prima. Noi al 26 di gennaio partiremo per la Lapponia svedese, andremo a vedere l'aurora boreale. È un prezzo
0: quando è la partenza?
1: È il

0: 26 di gennaio, lo faccio ogni anno da 5 anni, abbiamo il volo diretto, la mezza pensione, tutte le escursioni dentro, e sul mercato costa più di 2.000 euro, noi usciamo a 1.590 euro. Vi assicuro che la Lapponia svedese a questo prezzo è eccezionale, lo accompagno io personalmente, è un viaggio meraviglioso, muovetevi, veniteci a trovare in agenzia anche solo per conoscerci.
1: È il mio sogno quel viaggio lì, bello. Ma per dormire dove c'è? Ci sono alberghi o ci sono quella specie di bungalow in mezzo alla neve?
0: Diciamo che la quota gruppo, noi scegliamo un hotel.
1: Sì.
0: Noi scegliamo un hotel perché ci offre qualche garanzia in più, sì, sul discorso del prezzo, riusciamo, certo, a dare un prezzo migliore. Ci troviamo a Pitea, come viene detto, sì, da loro. È un hotel molto bello e è molto comodo perché ci permette da lì di fare delle escursioni alla fattoria delle renne, di fare la ricerca dell'aurora boreale e poi di fare un'esperienza bellissima che è il bagno nel mare Artico con le rompighiaccio che io ho fatto lo scorso anno.
1: Che vuol dire? Aspetta un attimo, Daniele, che vuol dire il bagno nel mare Artico?
0: Cioè... Allora, l'ho fatto con una comitiva di mie amiche che hanno più di 70 anni. Siamo saliti su una rompighiaccio alle 8 di mattina, abbiamo navigato mezz'ora. Siamo stati portati nel mare Artico, ovviamente la barca ha rotto il ghiaccio e poi loro hanno un'attrezzatura meravigliosa, una zattera dove tu entri dentro un piccolo hangar, vieni cambiato, ti mettono questa tuta, tu devi pensare che fuori dall'acqua, sì, la temperatura è meno 26 gradi,
1: sì,
0: l'acqua ha la temperatura zero, quindi quando tu ti tuffi l'acqua sembra
1: una
0: bollente,
1: vasca da bagno bollente.
0: Guarda, è una sensazione pazzesca. Piano piano conoscendoci, fidandovi di noi,
1: sì,
0: e strutturandovi, perché facevamo un esempio con la mia Idure, una delle mie ragazze qui, risparmiando, sì, 4 caffè al giorno per un anno,
1: sì,
0: ci si può permettere questo viaggio.
1: Benissimo.
0: A volte si basta poco e fa bene anche alla salute.
1: Poi naturalmente quello che viene accennato qui sono spunti, poi però i vostri viaggi, certo, se avete delle idee andate da Astroviaggi e loro vi sviluppano il programma. Però guardate, ecco quello che ci stai dicendo, Daniele, no? Prendo spunto, cioè sono viaggi detti così, che meraviglia, bellissimo, però avere una garanzia come Astroviaggi è fondamentale, perché poi insomma trovarsi al circolo polare artico in difficoltà, ecco, invece se c'è una garanzia come Astroviaggi, insomma, è un viaggio bello, è andato insomma, ne vale la pena di fare una bella organizzazione, ma essere sempre protetti da Astroviaggi, un'agenzia di viaggi che è ormai sul mercato da una vita con la grande esperienza della quale c'è ancora bisogno. Non basta la rete internet per organizzare un viaggio, una partenza.
0: Assolutamente vero.
1: Ecco. Allora, caro Daniele, noi abbiamo, questa è una bella iniziativa, per gli ascoltatori e le ascoltatrici, anche una mail riservata che arriva direttamente a voi per tutte le curiosità, per tutte le informazioni, per la richiesta dei prezzi,
0: esatto,
1: per tutto, che è radio@astroviaggi.net. radio@astroviaggi.net, oppure venire direttamente lì da voi. Dove esattamente, Daniele?
0: Noi siamo in zona San Paolo, davanti all'Istituto Armellini, per chi lo conosce, largo Beato Placido Riccardi numero 1.
1: Dai.
0: Rispondiamo al telefono 06 5411 225 e abbiamo una linea WhatsApp al 345 27 15 187.
1: Va bene, allora
0: comunque cercate il nostro sito www.astroviaggi.net e lì trovate tutti i nostri contatti.
1: Molto bene, e poi noi con Daniele saremo in diretta con la rubrica Il Nostro Carosello sabato a mezzogiorno. Daniele, ti aspetto qua, intanto buon lavoro.
0: Ti voglio bene,
1: ciao,
0: anche a te. Grazie Fabio.
1: Ciao. Ci sono i Beatles su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
7: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
8: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
7: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

0: La forza della vita è una canzone bellissima di Paolo Vallesi, 1992. Ricordo perfettamente la prima volta in cui l'ho ascoltata. Pensate, stavamo andando con Luca Casciani ad un concerto di Claudio Baglioni al Palasport qui di Roma, ed era un concerto importante, e prima di arrivare nell'autoradio a un certo punto partì questa canzone qui, e io dissi: ma questa è una grande canzone, ed effettivamente sì, è proprio così, è una grande canzone, non c'è niente da fare. E quel concerto anche me lo ricordo bene, c'era il palco al centro, pensate, una particolarità: luci accese, erano più o meno le 9, minuto più, minuto meno, il concerto stava per cominciare, luci accese, e sale un omino in tuta blu sul palco con una barba e un cappellino e inizia a pulire gli strumenti, e le luci appunto sono tutte quante accese, quindi nessuno si accorge di questo particolare, o comunque si vede quest'uomo sul palcoscenico che spolvera, e a un certo punto quest'uomo si mette seduto al pianoforte e inizia a provare il pianoforte, e inizia a suonare il pianoforte, si spengono le luci, quest'uomo si toglie il cappellino, la barba e la tuta, ed era Claudio Baglioni. È un inizio particolarissimo di un concerto che ancora ricordo veramente molto molto bene.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Evviva gli anni 60, evviva, assolutamente. Questa ti ringrazio perché di Michele mi ricorda il tempo del quale vi parlo spesso, e forse qualcuno di voi se lo ricorda anche, quando facciamo una radio tutta quanta dedicata agli anni 60, e Michele era tra i più gettonati, per usare questo termine, da jukebox, Michele appunto. E noi non vogliamo dimenticare nulla, noi vogliamo assolutamente rivivere quelle, anche quelle emozioni. E allora Michele con Ti ringrazio perché sembra effettivamente una canzone d'altri tempi, probabilmente un po' la è anche, però è sempre una bella canzone che evoca grandissimi ricordi un po' per tutti, di vita, di radio, insomma di qualsiasi cosa. E poi questi artisti di oggi che si fanno chiamare per nome, ma non si sono inventati niente, perché già negli anni 60 appunto c'erano Maurizio, c'erano altri artisti che si facevano chiamare per nome, c'era appunto Michele con Ti ringrazio perché. Adesso un po' di voi al 338 9900 990. Intanto buongiorno ancora una volta, io sono Fabio Martini qui su RTR 99 Ti ricordi. Ha iniziato con Dettagli, bellissima questa canzone, ti emoziona, ti prende dentro, grazie a RTR 99, ti ricordi, un saluto, grazie a te naturalmente. Buongiorno Fabio, dire che questa radio è ricca di particolare attenzione per ogni brano che è nel cuore di ognuno di noi è quasi superfluo, ricca di dettagli potremmo dire. Grazie Laura di questo tuo messaggio. Come può essere che il rettore non gradisca questo brano? Ricordo un concerto negli anni 90 dove un signore nel pubblico glielo ha richiesto e lei rispose che non era in scaletta. Te lo spiego subito, questa canzone lei non la apprezza, ma non è che non apprezza la canzone in sé per sé, ma proprio non ne vuole sentir parlare. Io l'ho intervistata, rettore, e siccome io amo sempre nelle interviste andare fuori percorso, insomma non fare domande banali, ebbi la pessima idea di cominciare proprio con questa canzone qui. Però lei mi spiegò il motivo. Praticamente quando è uscita questa canzone sua mamma ha avuto un problema, o addirittura non so se è deceduta, e quindi questa canzone lei la lega a quel ricordo, e quindi non ama parlare, non ama ascoltare quella canzone lì. Questa è la, diciamo, la questione. Buongiorno carissimo Fabio, anche oggi mi accompagni con la poesia dei ricordi, la musica più bella e questa radio che accompagna le giornate mie e di tanti altri. Grazie Gianluca, un saluto naturalmente a te. Da Napoli ci saluta anche Mario. Io ricordo i ragazzi di Padre Tobia e la sigla era interessante. Eh sì, poi tre nipoti e un maggiordomo. L'ho fatto vedere anche ai miei figli e l'hanno rifatto la mattina alle 6, addirittura così, quanto era bello. Altri tempi, ma sicuramente bello, certamente. Poi Fabio, mi puoi dire il titolo di questa canzone? Temo però di non riuscire a collegare, visto che sto leggendo adesso, a quale canzone tu ti riferisca. Fabio, questo brano Bimbo Jet, qui siamo proprio all'inizio, mi ricorda la scena iconica del club gay blu Oyster nel film Scuola di Polizia. Poi buongiorno Fabio, proprio pochi giorni fa pensavo a te, che non avevi ancora nominato il, appunto, Postal Market. Hai visto, sono arrivato, ma l'abbiamo già nominato più volte durante la nostra trasmissione, non è una novità. Che tempi Fabio con Postal Market, quando gli ormoni cominciavano a galoppare, già è vero, poi non figurarsi poi con le copertine dei dischi di Fausto Papetti. Mariano si firma così, ci manda un vocale.
1: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
1: Sei sempre il nostro passepartout dei ricordi. Parlando di Postal Market mi veniva in mente le nostre mamme, zie, cugine che immancabilmente nella più totale disperazione non trovavano le pagine dell'intimo, chissà perché. Vabbè. Un grande abbraccio e un grande grazie e un saluto dal raccordo anulare. Ciao,
0: ciao, grazie, un saluto a te. Mi ricordo l'estate in campeggio. Ciao Fabio, sono Teresa. Beh, insomma, ognuno ha il proprio racconto e, se vogliamo, il proprio ricordo.
2: Ciao Fabio. Ciao. Sì, ok. Liu si stendeva su di noi, beh, anzi su di voi, considerato che io sono una donna.
0: Sì.
2: Però da donna, Liu, mi hai fatto venire in mente quella che si stendeva sui pavimenti. C'era Liu, un tappeto di luce sei tu. Scusami, sarò stonata, però mi è venuta in mente questa.
0: Sì.
2: Un abbraccio, buona
0: grazie.
2: Giornata, come sempre ti ascoltiamo. Buona sì. giornata, Elisabetta Milano.
0: Ciao Elisabetta da Milano. Già, è vero, c'era anche la c'era Liu, ma ci siete voi, siete tantissimi. Mamma mia, che ascolto che ha questa RTR 99, ti ricordi? Fabio Martini, ma soprattutto voi alle 11.

0: ricordi.
1: Hai 5 secondi?
0: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
0: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Voi, i ragazzi del 56, del 57, del 60, del 62, del 65, siamo tutti qui riuniti intorno a questo nastro che dobbiamo riavvolgere un po', è il nastro della strana nostalgia su RTR 99, ti ricordi? E allora, ci sono tantissimi messaggi, vi ho detto, e allora ve li leggo un po'. Dopo Postal Market arrivò Vestro. Giusto, verissimo. Nel 1978 avevo 10 anni e aspettavo la nascita di mio fratello. Un saluto, grazie per Vestro che avevamo dimenticato nel ricordo di questa mattina. Vediamo un po'. L'inizio di Stella Stai, Tozzi l'ha presa da questa canzone dei Beatles, quella che abbiamo ascoltato prima. Non mi stupisco perché lui si definisce il quinto Beatles, lui ha amato profondamente i Beatles, quindi sicuramente sarà così come dici tu. Io ordinavo spesso su Postal Market e anche su Vestro. Chi cantava Una lacrima sul viso? Bobby Solo la cantava. Poi passate anche qualche canzone del Giardino dei Semplici? Sì, certo, la passiamo.
1: Mamma mia, Postal Market. Mia mamma e le mie sorelle lo prendevano e la prima cosa quando arrivava andava a vedere tutte le pagine dove c'erano le modelle.
0: Eccolo là.
1: Mutandine, reggiseni, anche perché in quegli anni là, da adolescente, mica era come adesso, che si vedeva di tutto e di più. Un saluto da Francesco, tassista da Napoli.
0: Ciao Francesco, tassista da Napoli, un saluto a te. Come ci ascolti da Napoli? Con l'app o con il DAB? Comunque un saluto a te e un saluto a Napoli. Poi vediamo, Even, ieri la cantavo ma non mi ricordavo il titolo del gruppo, gran pezzo, belle cose. Bello questo tuo messaggio, assolutamente. E poi incredibile su RTR 99, ti ricordi Heaven? Il video poi era una bellezza unica, firmato da Tim Pope. Sì, bravo a ricordare queste cose, bravo bravo bravo bravo, che bel pubblico che abbiamo, eh?
2: Ciao Fabio. Ciao. Da RTR sempre migliori. Io mi ricordo invece le mie domeniche sere ad aspettare la domenica sportiva, un classico.
0: Sì.
2: E tra l'altro mi ricordo anche la sigla, che ai tempi le sigle erano importanti perché poi diventavano anche dei grandi successi.
0: Sì.
2: Mi ricordo la sigla di questa domenica sportiva di quel periodo dei Didi Sound. Ti ricordi quella e poi tra l'altro è stato uno dei miei primi dischi che ho acquistato, 33 giri, grande disco. Ciao Fabio, a tutta RTR, Emilio da Milano.
0: Ciao Emilio, davvero devo dire la domenica sportiva ha avuto sempre delle sigle interessantissime, molto importanti tra l'altro. Da Napoli in DAB, e allora salutiamo il nostro amico che guida il taxi. Deve essere insomma una bella fatica, a Napoli c'è un po' come a Roma, tanto traffico, e quindi buon lavoro e buon ascolto naturalmente. Buongiorno Fabio, tutti parlano di Stella Stai, nessuno ricorda il lato B, Gabbie, che per me ha un significato. Buon proseguimento. Emanuele, Gabbie è un grandissimo pezzo di Umberto Tozzi, davvero. Ciao RTR 99, ti ricordi? Siete fantastici, ma nella vostra galleria dei ricordi non compare mai un grande di quegli anni, Claudio Rocchi, che è stato un grande della musica, ahimè molto poco ascoltato, soprattutto nei tempi dopo, insomma, possiamo dire così. Spero lo facciate almeno voi un giorno. Sì, hai ragione. Bisogna recuperare qualche cosa in più di Claudio Rocchi, che però attenzione, qualche volta va, però certo, quello che dici lo capisco ed è anche fondamentalmente giusto. Viene passato poco, sì, su questo ti do ragione
1: Fabio, ecco. È una bella lotta tra Roma e Napoli, dove c'è più casino, più caos, più traffico, so. Perché quando mi sento con i miei colleghi tassinati di Roma, veramente ce ne raccontiamo di tutti i colori, purtroppo solo a livello di caos e traffico. Un abbraccio.
0: Ciao, un saluto a te. Questo è un bell'inizio, eh. Andiamo ancora nel 1978 a ricordare il nostro tempo, a riavvolgere il nastro un po'. Queste canzoni sono tutto, davvero. Basta un attimo e tutto torna. Part-time love.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99, ti ricordi?
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
10: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
10: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
11: Anche a noleggio tutto incluso.
10: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
11: Solo il 23 e 24 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
13: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
12: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
13: Come con le macchine?
12: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
13: Allora ne rompo un altro.
12: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.

ed emozionante. Come bello ed emozionante è riavvolgere sempre il nastro un po' e andare a trovare delle canzoni che sono state importanti, ci sono sempre state, poi ogni tanto le mettiamo da parte, poi ogni tanto ritornano, poi rivanno via e poi ritornano ancora. E allora ci sono poi delle storie da raccontare intorno a certe canzoni. Per esempio, intorno a Se Stasera Sono Qui c'è una storia. Come forse saprete, questa canzone, questo brano è stato scritto da Luigi Tenco per quel che concerne la musica e invece da Mogol per il testo. Lo conosciamo ebbene nell'interpretazione di Vilma Goic, che uscì prima dell'estate del 1967. La storia è che, da quello che si sa, Tenco aveva scritto questa canzone molti anni prima, nei primi anni 60, e sembra che lui proprio avesse realizzato dei provini, ma non pubblicò mai questo brano. A un certo punto Mogol riuscì comunque a convincere Tenco a registrarlo, lo trascinò un po' a forza, doveva essere insomma un carattere particolare quello di Tenco, lo trascinò un po' a forza in uno studio di registrazione milanese e lo convinse a incidere una versione accompagnato soltanto dal pianoforte, quindi molto intensa l'interpretazione. Poi purtroppo arrivò la tragedia di Sanremo, questo nastro rimase negli archivi della Dischi Ricordi, appunto l'etichetta discografica. Il provino, che era rimasto inedito fino a quel tempo, fu recuperato e fu proposto a Vilma Goic, che lo registrò appunto. Vilma Goic, tra l'altro, che aveva ottenuto già un successo con una canzone di Tenco prima, qualche anno prima, con Ho capito che ti amo. E Vilma Goic registrò questa canzone, presentò questa canzone a un disco per l'estate e fu un grandissimo successo, terzo posto per lei. E dopo questo successo il provino di Tenco venne completato da un arrangiamento orchestrale bellissimo, tra l'altro con l'orchestra di Giampiero Reverberi, tra l'altro grandissimo inventore di musica e anche situazioni musicali, basti pensare anche ai Rondò Veneziano. E fu pubblicato postumo questo 45 giri, quindi con un arrangiamento che fu, parlo della versione di Luigi Tenco naturalmente, un arrangiamento che fu applicato dopo, appunto, perché non fu possibile pubblicare soltanto la versione pianoforte e voce. Noi però stamattina qui su RTR 99 Ti Ricordi ascoltiamo Se Stasera Sono Qui, versione Vilma Goic.

0: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
1: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
2: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Allora, bomba o non bomba del caro Antonello Venditti, anche qua 1978, anche qui etichetta Philips, anche qui insomma storia è un po' leggenda, perché ci sono dei dischi, degli album che c'è niente da fare, sono e saranno per sempre storia della musica italiana, e non c'è niente da fare. Non dischi che uno dice, ma è del 78, è passato tanto tempo, lo so, ma che dobbiamo fare? Ci sono delle canzoni, degli album iconici, ecco, possiamo dire così. E era il 78, appunto, usciva sotto il segno dei pesci. Voi ragazzi, voi ragazze di quegli anni, di quel tempo, io sono sicuro, vi ricordate il giorno, casomai il giorno preciso no, ma il luogo, il negozio dove avete comprato sotto il segno dei pesci? In quel momento forse eravate ignari, anche io ero ignaro, ma stavamo comprando un disco che poi sarebbe diventato iconico e importantissimo per la vita e per la socialità di tutti. Tutti i testi e le musiche di Antonello Venditti, arrangiamenti bellissimi naturalmente, e delle canzoni che fanno parte di noi da quel 1978, appunto sotto il segno dei pesci. Durava 6 minuti questa canzone, perché la bellezza non si accorcia. Venditti, quando ha registrato sotto il segno dei pesci nel 1978, non è stato lì a dire lo so, però dura 6 minuti la radiofonicità. No, ha registrato sotto il segno dei pesci 6 minuti di capolavoro assoluto. Che bello, no? Meraviglioso e bellissimo. Poi c'era Francesco, poi questa bomba o non bomba, e poi c'è Nil Cinese. Poi ci si alzava dal divano perché dovevamo girare facciata, il lato B del 33 giri, e si ripartiva con Sara, il telegiornale, il Giulia, bellissima canzone, e l'Uomo Falco. Insomma, che dire, questo disco quando l'abbiamo comprato forse abbiamo pensato, vabbè, compriamolo questo disco, poi casomai tra 6 mesi sarà già nel dimenticatoio. Siamo qui, mercoledì 20 maggio, anno 2026, e siamo qui a dire che questo disco ha fatto parte e continua a far parte della nostra storia. Bellissimo. Su RTR 99 ti ricordi? Mi avete stuzzicato, no? E allora Giardino dei Semplici.

0: Miele, queste canzoni hanno fatto parte del nostro tempo e dei nostri ricordi, e questi gruppi ci hanno fatto sognare tra il 72, 73 fino al 1980. Questi gruppi stravendevano in hit parade il Giardino dei Semplici con Miele. Beh, insomma, ci ha accompagnato in tantissime estati.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
4: Maldive, completato oggi con gli ultimi due corpi il recupero dei 5 italiani morti durante un'immersione subacquea. Laura Carchidi.
5: Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo.
4: La flottiglia, il ministro Tajani ha avuto diversi colloqui con il collega israeliano Sari. Il capo della Farnesina ha insistito perché i 29 attivisti italiani siano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. Il crollo della Vela Rossa a Scampia, verifiche statiche in corso sul palazzo Lambito nel cedimento, che non ha provocato feriti, 47 le famiglie evacuate. Calcio, sale l'attesa per la finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul si sfidano Friburgo e Aston Villa. Calcio d'inizio alle 21, arbitra il francese Letexier. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti Assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
9: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09€ ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49€. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19€.
8: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: RTR 99, ti ricordi?

beh, insomma, che dire, Julio Iglesias. Beh, noi pensavamo ai calciatori, noi ragazzi giocavamo a Subbuteo, poi ascoltavamo i dischi, compravamo i dischi, andavamo al cinema, ma le nostre mamme ascoltavano Julio Iglesias, e poi di logica conseguenza Julio Iglesias lo ascoltavamo anche noi. E nel tempo che dobbiamo raccontare, Julio Iglesias ci deve stare per forza, e capitava ogni tanto, perché era il tempo anche delle dediche alla radio, e capitava ogni tanto perché i nostri genitori vedevano questi apparecchietti radiofonici con la stanghetta, tu giravi alla ricerca della stazione giusta, no? E vedevano che noi avevamo da fare con queste radio, e tante volte venivano da noi e ci dicevano: senti, ma si può sentire attraverso la radio una canzone di Julio Iglesias? E noi dicevamo: dai, ma mamma, su, forza, ma Julio Iglesias. Poi però alla fine, insomma, il pezzo, il brano glielo richiedevamo, e casomai facciamo la dedica anche per la mamma, a mia mamma, con tanto amore, Se mi lasci non vale di Julio Iglesias. E lei era contenta, le nostre mamme erano contente, noi casomai capivamo un pochino meno il fatto che si potesse ascoltare Julio Iglesias. Poi però nel tempo e negli anni, zitti zitti, anche noi abbiamo detto: però poi alla fine Julio Iglesias non era mica tanto male, no? Fa parte del tempo che dobbiamo raccontare qui su questa radio che si chiama RTR 99 Ti Ricordi. E c'è Gianluca che scrive: alla fine degli anni 70 Julio Iglesias era davvero un idolo, mia mamma lo adorava, e quando appariva in TV scattava la telefonata di una sua cara amica con cui condividevano questa grandissima passione. Beh, che bello. E corsi e ricorsi, sì, era bello, le nostre mamme soprattutto loro erano innamorate, ma nel vero senso della parola, di Julio Iglesias. E oggi ricordare i loro visi, i loro occhi, questa loro passione che ci ha fatto sorridere casomai in quegli anni lì, oggi invece ci fa emozionare, perché ci tornano alla mente colori, visi, volti, voci, casomai di persone che non ci sono più e che abbiamo un po' sbeffeggiato, ma in maniera sempre molto carina, assolutamente. Ma dai, ma Julio Iglesias, e adesso pagheremmo chissà che cosa per casomai avere nostra madre che ci viene a dire: senti, ma a RTR 99 Ti Ricordi si può mettere una canzone di Julio Iglesias? RTR 99 vi consiglia una cosa importante: se siete pronti a riscoprire i sapori veri del Lazio, attenzione, perché il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio gratuito tra artigianato, folklore e degustazioni guidate per tutta quanta la famiglia. Sarà davvero un'esperienza sensoriale unica. Nel 1983, lasciando Julio Iglesias, noi avevamo Ryan Parrish, appunto, che cantava Dolce Vita. E ci sta, Qua mi vedo il capitano Andrea Torre in console. Lo vedo. Capello fluido, svolazzante. I dischi in vinile. E lui gestiva la pista e metteva anche Ryan Parrish, sicuramente con Dolce Vita. Chiedeteglielo oggi quando arriverà in diretta: caro capitano, hai messo questa canzone in console?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
2: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
1: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

Beh, insomma, Battiato ogni volta che arriva porta all'interno di RTR 99, ti ricordi, una forte emozione. Ma è bello anche andare indietro nel tempo. Intanto più di qualcuno ha gradito, pensate, Dolce Vita di Ryan Parrish. Qualcuno mi dice Dolce Vita, canzone di Gazebo, poi per una questione forse di diritti fu cantata da lui. Sì, ci furono delle storie. Che poi ce ne sono state tante, legate alle canzoni. Un tempo c'erano degli intrecci musicali veramente incredibili. Comunque, Ryan Parrish ha fatto, insomma, con questa canzone un boom. La si ascoltava tantissimo negli anni 80. E io, appunto, mi immagino Andrea Torre, ma all'epoca la metteva anche Lorenzo Giovanotti, e quando lo portavo la sera in discoteca lo accompagnavo perché lui non aveva la macchina. Non era l'83, era un pochino dopo per la verità. Però queste canzoni, come spesso diciamo, duravano veramente una vita. Quindi poi Dolce Vita l'ascoltiamo ancora oggi e siamo nel 2026, figurarsi se non si poteva ascoltare nell'84, 85 o 86. E Lorenzo, appunto, tra i suoi dischi aveva anche il mix di Dolce Vita. E noi raccontiamo la vita, ce la raccontiamo. Oggi siamo passati da Postal Market alle copertine di Fausto Papetti, siamo passati alle emozioni delle nostre mamme ascoltando Julio Iglesias per arrivare a quel disco meraviglioso e bellissimo Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti. Quanta vita c'è in tutto questo? Ah, ha tanti anni, ma tanta vita, veramente. E quante abitudini ci sono e che non ci sono anche più? Quella di scrivere, per esempio, quella di scrivere una lettera. Adesso si scrive su WhatsApp, adesso si scrive una mail. No, all'epoca no, all'epoca si comprava il foglio di carta, proprio il foglio, e si doveva scrivere. Una delle difficoltà maggiori nello scrivere una lettera era andare dritto, perché non è che potevi scrivere su un foglio di quaderno, non era bello. Dovevi scrivere su un foglio bianco, ma il problema era che la scrittura poi ti andava sempre verso il basso, non era mai dritta. E quindi quante volte vi è capitato di buttare quel foglio e di riscrivere, riscrivere, riscrivere? E anche le canzoni ci hanno parlato di scrittura, di penne, di fogli bianchi, dove casomai comunicare qualcosa a qualcuno senza poi sapere in realtà se quella lettera davvero poi veniva letta o meno. C'è una canzone del 1964 di Rita Pavone, si intitola Scrivi, e c'è proprio lei in foto nella copertina con un foglio bianco e una matita o una penna, quella che noi usiamo per riavvolgere il nastro un po'.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Questo era Zucchero, così celeste su RTR 99, ti ricordi? Lorenzo Cherubini al veleno con Boxer, il motorino naturalmente, Massimo sì, aveva il motorino, aveva un Boxer, questo non me lo ricordo, però se lo dici tu io ci credo, ma tante volte lo accompagnavo io perché io avevo la macchina, lui non aveva la macchina, non mi ricordo se per motivi di età ancora non poteva averla, ma più o meno siamo coetanei, quindi praticamente un po' per pigrizia. Ricordo sempre quella volta che mi disse: senti, io devo andare alle streghe. E io dissi: e dov'è le streghe? A Porto Santo Stefano. Tra l'altro, quel locale bellissimo, a picco sul mare, salendo su verso Porto Santo Stefano, l'Argentario, e andando un pochino dietro verso Cala Piccola, dove avevano casa anche Renato Zero e Raffaella Carrà. Nella parte alta c'era questo locale, si chiamava Le Streghe, appunto. Era insomma una strada anche un po' impervia per arrivarci, però bellissimo, un panorama mozzafiato. Lo accompagnai, poi però mi resi conto che dopo un po' dico: sì, vabbè, ma dico, ma a che ora finisci? Alle 3, alle 4? No, dico, guarda, io pian piano, anche in solitudine, me ne torno a Roma. E così andò, e quindi mi mettevo le mie musicassette nella mia macchina e ascoltavo le mie canzoni del cuore e lasciai Lorenzo lì, tanto lui poi alla fine un passaggio per tornare a Roma l'avrebbe sicuramente trovato. E lo accompagnavo anche alle streghe e anche in altri locali dove lui andava a mettere i dischi, però lo accompagnavo soltanto all'andata, perché il ritorno potevo stare un pochino lì nel locale, ma proprio poco, poi veramente insomma non avrei mai resistito fino alla fine, assolutamente no. Intanto volevo ricordarvi lo studio legale Cruciani. È importante, perché oggi purtroppo, a differenza forse di tanti anni fa, siamo quasi costretti a vivere con l'avvocato in casa. Potremmo ospitare proprio un avvocato, averlo a casa, perché tanto ogni giorno ce n'è una. E lo studio legale Cruciani è specializzato in infortunistica stradale, risarcimento per un infortunio subito, malsanità, diritto di famiglia e cartelle esattoriali pazze. Ce ne sono a bizzeffe, ci sono delle richieste veramente folli, e quindi bisogna imparare a difendersi, perché poi voi quando ricevete una cartella esattoriale che fate? Se la ricevete via mail o via PEC, c'è, cioè, no reply, non si può rispondere. Con chi parlo? Non parli con nessuno, devi pagare, poi si vedrà. E questo è un grandissimo problema. È capitato anche a noi, proprio stamattina è passato un pagamento di oltre 4.000 euro per Vodafone e Fastweb, perché praticamente noi abbiamo fatto un passaggio da un contratto all'altro. Soltanto che cosa hanno fatto? Si sono dimenticati di staccare il vecchio contratto, quindi ci hanno fatturato il vecchio e il nuovo, e alle PEC non rispondono. Quindi che bisogna fare? Intanto bisogna pagare, poi si andrà a discutere. Ma secondo voi vi pare logico? Ma vi pare logico veramente? Ma qui veramente ci vorrebbe molta più attenzione, e allora l'attenzione ce la dobbiamo creare noi con un avvocato bravo che ci possa seguire nelle cose, perché è arrivato il momento anche di difendersi un po'. E allora noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo lo studio legale Cruciani. Lo studio è in via Lattanzio 27, la zona è quella della Balduina, e il telefono è 06 39 75 42 34. Lo ripeto, 06 39 75 42 34. Difendersi e provare a vincere contro i malvagi, io credo che sia fondamentale. Noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo lo studio legale Cruciani. Questa, è il nostro mondo, è la nostra musica. Riavvolgiamo il nastro un po' con la Love Unlimited Orchestra qui su RTR 99, ti ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Autocentro San Xarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

Beh, una bella chiusura con Gianni Bella, Non si può morire dentro, su RTR 99, ti ricordi? Siamo alle 12.57, siamo arrivati praticamente alla fine. Volevo però trasmettervi, prima di andare via, anzi salutandovi, una canzone. Visto che abbiamo parlato di Fausto Papetti, beh, vorrei dire che insomma in quegli anni, in quel tempo, Fausto Papetti era un po' il number one, il numero uno del rifacimento di canzoni famose fatte con il sax. Però c'erano altri artisti sulla scia, Gil Ventura per esempio, ma anche Johnny Sax con Popsy fu un successo nell'anno 1975. Allora, siccome siamo RTR 99, ti ricordi, appunto, tra Gil Ventura e Johnny Sax, beh, stavolta andiamo su Johnny Sax a ritrovare questo brano e questa canzone, perché in quegli anni e in quel tempo questo filone musicale comunque funzionava in maniera particolare. Io sono Fabio Martini, la strana nostalgia finisce qui, mettiamo da parte nella custodia la musicassetta dove abbiamo riavvolto il nastro un po', apriamo questa confezione, appunto, questa di plastica, questo involucro dove dentro c'è la nostra musicassetta, la mettiamo nel verso giusto, siamo pronti a richiuderla. Nella parte esterna, nella parte del cartoncino, ci sono casomai i titoli più significativi delle canzoni che abbiamo ascoltato oggi qui in diretta su RTR 99, ti ricordi? E domani questi titoli cambieranno e prenderemo un'altra strada, faremo un altro percorso e ascolteremo altre canzoni, ma la cassetta rimarrà sempre la stessa, ricordandoci ovviamente simultaneamente di schiacciare il player rec per registrare. E poi comunque vi ricordate, c'erano anche le linguettine nella parte alta che, se venivano tolte, quando andavamo a schiacciare play e rec, il rec non si schiacciava perché erano per sicurezza quelle linguettine lì, e se venivano tolte il rec non funzionava. Ma noi non ci demoralizzavamo mica, mettevamo un po' di carta, un po' di scotch e di nuovo il rec tornava a essere schiacciato e quindi potevamo registrare la nostra musicassetta. Ve lo dico sempre e ve lo dico anche oggi, passate un buon tempo qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini e vi saluto e vi lascio anche a tutto il resto della nostra programmazione e anche e soprattutto a Johnny Sax. Ciao a tutti!

0: convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
1: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ci siamo, le 13.05 su RTR 99, ti ricordi, parte l'inizio del pomeriggio con Paolo Famiglietti
8: e con David Guarnieri, ciao!
7: Sì, inizio di pomeriggio, si dice già buonasera quindi, volendo.
8: Teoricamente si dovrebbe dire già buonasera.
7: A me fa sempre un po' un effetto so. C'è il sole.
8: Vabbè. Anticipa.
7: C'è anche un nuovo amico in arrivo.
8: Davvero?
7: Sai come si chiama?
8: Lui, Riccardo Cocciante.
7: Appunto, più amico di così, cosa vuoi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
0: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Romana Auto.
0: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci

Con il tempo se ne va, negli ultimi giorni abbiamo letto alcune dichiarazioni, diciamo così, improvvide di un personaggio televisivo che ha parlato di un ricovero di Adriano Celentano, di una sua crisi a livello di salute, che è stata poi smentita finalmente anche giustamente da sua moglie Claudia Mori. A volte bisognerebbe un po' pensare prima di compiere le proprie azioni, di commentarle poi sul web. Insomma, siamo un po' tutti schiavi di questo mondo oscuro, che poi ci permette anche di creare dei problemi alle persone che magari nominiamo in maniera infausta. Vabbè, insomma, comunque Celentano sta bene, ce lo ha confermato Claudia Mori, ne siamo tutti contenti. Come siamo sempre contenti di ritrovare delle belle canzoni del passato, in questo caso un motivo che poi è tornato ad essere famosissimo nel 1980 nell'interpretazione dei Blues Brothers, di Dan Aykroyd e di John Belushi, per il film The Blues Brothers di John Landis, naturalmente. In questo caso la versione originaria ed originale, quella del 1966 di Sam and Dave, e quindi un motivo che ci darà una bella grinta per questo mercoledì su RTR 99. Ti ricordi qual è il brano? Hold on, I'm coming, Sam and Dave, tutti per voi, eccoli qui.

Quanti ricordi che sono arrivati con questo Amor mio di Mina. Sicuramente avete comprato il 45 giri o, nella migliore delle ipotesi, lo trovate a casa di vostra cugina, del vostro amico o anche vostro papà e vostra mamma, che compravano i 45 giri, che erano sicuramente alla portata di tutti. A proposito di 45 giri e di singoli, c'è questa canzone Don't Worry Be Happy di Bobby McFerrin, che in versione a cappella è la prima che raggiunge la vetta della classifica americana dall'album Simple Pleasures del 1988, un piccolo record di questo musicista e cantante americano. E allora la ritroviamo qui su RTR 99. Ti ricordi? Don't Worry Be Happy, Bobby McFerrin.

0: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
9: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Romana Auto.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

non abbiamo altri titoli che ti amo e volevamo trovarne uno alternativo dopo tanti anni, ma insomma è andata bene così per questo grande successo di Umberto Tozzi. Ti amo su RTR 99, ti ricordi, ma anche un buon consiglio. Vi parlo di Zucchet Italia, un'azienda specializzata in servizi di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione e trattamenti antivolatili, oltre all'installazione di moderni impianti fissi anti-zanzare. Zucchet Italia opera su tutto il territorio di Roma e provincia, inclusi Latina, Frosinone e Viterbo. Dispone di un punto vendita situato sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, esattamente in circonvallazione orientale 4703-4705. Zucchet Italia, l'originale di Gianluca Zucchet, allo 06 8777 2915. C'è anche un sito internet, zucchetitalia.it, ve lo ripeto, www.zucchetitalia.it. Zucchet Italia, chiamate subito lo 06 8777 2915 perché è un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

Giornata italiana, Gianna Nannini, Edoardo Bennato, sigla dei campionati del mondo di calcio 1990 che si tennero in Italia, lo ricordiamo tutti, brano di Giorgio Moroder, nato in inglese come To Be Number One e poi cantato in italiano appunto da Nannini e da Bennato. E adesso amiche e amici di RTR 99, ti ricordi, ascoltiamo un brano che ebbe un grandissimo successo tra il 1977 e il 1978, Bonnie Tyler con It's a Heartache. Facciamo alla Tyler gli auguri di pronta guarigione, anche lei ha avuto, sta avendo diciamo dei problemi di salute in questo periodo, quindi incrociamo le dita per lei. Intanto la ritroviamo su RTR 99, ti ricordi.

0: tutti i ricordi.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

un tema e anche i titoli che ritornano nella carriera di Vasco Rossi, c'è chi dice no alla fine degli anni 80, alla fine degli anni 90, nel 1998 c'era questa Io No. L'abbiamo ritrovata a pochi minuti dalle 14 su RTR 99, ti ricordi? E adesso c'è una canzone che nasce come melodia concepita addirittura da un compositore nel XVIII secolo, un tal Clementi, poi c'è la versione fortunata dei Mindbenders e la fortunata versione, beh, devo dire quasi mondiale fortuna, di Phil Collins a fine anni 80 con il film Buster. Stiamo parlando di A Groovy Kind of Love. Cosa facciamo oggi? Ce ne andiamo negli anni 60 con i Mindbenders qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot RasaErba.

0: vai su taglialui.it.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Mia Martini, almeno tu nell'universo, Festival di Sanremo del 1989. Adesso, amiche e amici di RTR 99, ti ricordi? Ascoltate attentamente. RTR 99, ti ricordi, vi consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere gli eventi seguite la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
9: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
8: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
9: Come con le macchine?
8: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
9: Allora ne rompo un altro.
8: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.

simpatica canzone dei Mattia Bazar che avete ritrovato qui e solo qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Stavo pensando mentre scorrevano le note di Mr. Mandarino, che era insomma un po' il periodo forte dei gruppi in Italia, eh? C'erano quelli iper popolari da jukebox, melodici tipo i Santo California e i Cugini di Campagna, mamma mia, gli Homo Sapiens, però insomma c'era anche la storia dei Mattia Bazar che è stata, se vogliamo, fino ai giorni nostri molto molto importante, fatta di canzoni melodiche, di canzoni molto veloci come Ti Sento, di canzoni che hanno vinto Sanremo, di canzoni che ci hanno fatto ballare o che ci hanno fatto emozionare come Vacanze Romane. Insomma, una bella storia quella di Antonella Ruggero e compagni, mi viene da dire questo inevitabilmente perché è stata la voce per tanti e tanti anni, poi se ne sono alternate altri dalla Faccani alla Mezzanotte. Allora, 14:18 all'orologio di RTR 99, ti ricordi, ora un po' di anni 80, il 1984 fortunato per questa Against All Odds, sta per arrivare la voce e la musica di Phil Collins, già storico componente dei Genesis, ma qui cantante solista di successo. Su RTR 99, ti ricordi?

Ramazzotti con il suo primo successo, primo tra l'altro a Sanremo nella categoria appena istituita, quella delle nuove proposte, nata, come vi dicevo, nell'anno 1984. RTR 99, ti ricordi? Adesso cambiamo completamente genere e anche scenario cronologico, diciamo così. 1968. Un brano evento per gli Iron Butterfly, addirittura della durata di 17 minuti. Non ascoltiamo la versione, diciamo così, long version, ma quella, diciamo, un pochino più corta del 45 giri. Tra l'altro tornata di moda nel 1986, quale tema dalla colonna sonora del famoso film di Michael Mann intitolato Manhunter, interpretato da William Peterson, in cui appare per la prima volta il famosissimo personaggio di Hannibal Lecter, che poi ebbe uno sviluppo maggiore nel Silenzio degli Innocenti del 1991, ovviamente interpretato da Anthony Hopkins. E adesso gli Iron Butterfly su RTR 99, ti ricordi, Nagada da Vida.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
10: E che fai? Chiudili fuori casa.
11: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
12: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
11: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

14:35 minuti primi all'orologio di RTR 99. Ti ricordi in questo mercoledì 20 di maggio del 2026. Siamo tornati indietro i 50 anni precisi con Ancora tu di Lucio Battisti. Tra l'altro 45 giri in testa nella famosissima Hit Parade di Lelio Luttazzi, la Hit Parade radiofonica delle reti Rai. Allora, dal 76 al 1983, 20 di maggio, si chiude la 36esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, in attesa dei vincitori di quest'anno. Naturalmente il festival è ancora in corso. Con alcune polemiche, diciamo così, la giuria, per uscire dall'imbarazzo, così antepone un film giapponese che vince la Palma d'Oro, sia la ballata di Narayama di Shohei Yamamura, ai favoriti film di Robert Bresson, Il Denaro, e Andrei Tarkovsky, Nostalgia, che vincono il gran premio speciale del Festival di Cannes, una sorta di secondo premio, ecco, mettiamola così. Comunque, ottimi risultati per il cinema italiano. Il premio per la migliore interpretazione maschile va a Gian Maria Volonté per La morte di Mario Ricci, un film dello svizzero Claude Goretta, e il premio per la migliore interpretazione femminile va ad Anna Scigulla per il film di Marco Ferreri, Storia di Piera. 1983, in musica con Rod Stewart, Baby Jane, RTR 99, ti ricordi?

Albano su RTR 99, ti ricordi questo giorno particolare per il cantante di Cellino San Marco, perché questa sua Nel Sole ci permette di festeggiare Albano nel giorno del suo compleanno. E già che ci siamo, formuliamo gli auguri di buon compleanno anche alla cantante e attrice americana Cher, al regista Gabriele Muccino e all'attore Diego Abatantuono, tutti nati proprio in questo 20 di maggio. Per proseguirlo questo mercoledì 20 di maggio ce ne andiamo negli anni 70, 1975 per l'esattezza, con un grande successo di Eric Carmen, All By Myself, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: solo uno spray da supermercato.
1: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
2: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: unica sede.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
1: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 20

un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

Su RTR 99 ti ricordi Luca Barbarossa e via Margutta, celebre, una delle tante belle vie della capitale, capitale che ha sempre ispirato le canzoni di questo cantautore romano. In questo caso il Festival di Sanremo del 1986, con una celebre via dedicata, detta anche ribattezzata, la via degli artisti. A proposito di artisti, anche lui lo è, Brian May, uno storico componente dei Queen, che ebbe questa idea di coinvolgere i fan nei concerti facendo suonare a tempo di musica due battiti di piedi e uno di mani, e questo celebre ritmo è diventato poi diciamo il filo conduttore di un grande successo dei Queen, che insomma fino al presente ancora ascoltiamo e balliamo. E soprattutto questo ritmo fu registrato e divenne in poco tempo una sorta di inno sportivo, come dire, un inno da curva. Stiamo parlando di We Will Rock You con i Queen dal 1977, qui nel pomeriggio di RTR 99.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo «Benvenuti in Israele». Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi d'origine e dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati al largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la Premier Meloni e il Ministro degli Esteri italiani che ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore israeliano a Roma. E stamattina a Villa Panfili a Roma, bilaterale tra Giorgia Meloni e il Premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la Premier, che punta a far crescere l'interscambio tra Italia e India in 3 anni, dagli attuali 14 miliardi a 20 miliardi. E a Pechino invece incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin, tra Cina e Russia un rapporto al massimo storico, hanno detto i due leader. È tutto da Nicola De Muro.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Le creme fluide da 250 ml, multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Danat a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

Eccoci qui con voi, assieme a Lucio Dalla naturalmente, la sua cara dal fortunatissimo 33 giri intitolato Dalla, uscito alla fine di agosto del 1980 e subito in testa alla hit parade per mesi, mesi e mesi, più di 20 settimane, al numero uno nelle classifiche dei 33 giri, cose che oggi possiamo semplicemente così ricordare con rimpianto, appunto rimpiangerle. Vabbè, pensando ai tempi odierni che sono quello che sono. Vabbè, a noi non importa, comunque la musica ci viene sempre incontro, in questo caso con il 1973. La più grande affermazione per una bravissima interprete, nonché musicista, Roberta Flack, Killing Me Softly With This Song, un brano lanciato senza successo nel 71 da Lori Lieberman e portato invece al trionfo assoluto da lei nel 73, come detto. La ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi? Strumming.

0: ti ricordi.
1: Hai 5 secondi?
0: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
0: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: www.ariccia-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

ti ricordi, alla fine del 1978 uscì il nuovo album di Claudio Baglioni, naturalmente lo abbiamo riascoltato attraverso la title track che conosciamo perfettamente. E tu come stai? Io mi auguro stiate tutti bene, anzi di più. 1984, un 20 di maggio, che giorno era? Era una domenica. Andiamo a vedere in TV cosa ci fosse di interessante. Beh, domenica di pomeriggio, cosa c'era all'epoca? Una cosa che c'è anche i giorni nostri, parliamo di Domenica In. Ovviamente condotto in quegli anni da Pippo Baudo, con all'interno il famosissimo Disco Ring, affidato a tre donne, ossia Emanuela Falcetti, Anna Pettinelli ed Isabel Russinova. Invece il secondo canale, la Rai 2, trasmise in quel periodo diverse puntate, tante puntate di Blitz, questo contenitore appunto concorrente di Domenica In, condotto da Gianni Minà. All'interno, in Eurovisione da Digione in Francia, il Gran Premio di Formula 1, che tra l'altro venne vinto da Niki Lauda su McLaren Tag Porsche. Al secondo posto Patrick Tambay su Renault e al terzo posto Nigel Mansell su Lotus Renault. Restiamo nell'84, dai, lo facciamo con i Boston, forse la loro canzone più famosa, si chiama Amanda, su RTR 99, ti ricordi?

Ancora il Festival di Sanremo protagonista nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi, c'era Fiorello con Finalmente Tu. E finalmente arriva anche un altro consiglio da RTR 99, ti ricordi? Parliamo dello studio legale Cruciani con infortunistica stradale, risarcimento per un infortunio subito, la mala sanità, il diritto di famiglia e le cartelle esattoriali. Sono questi i temi di cui da sempre lo studio legale Cruciani si occupa a Roma, in via Lattanzio 27 in zona Balduina. Per informazioni basta chiamare lo 06 39 75 4234, ripeto 06 39 75 4234. Studio legale Cruciani, perché sono tante le situazioni nelle quali ci troviamo ad essere coinvolti e che necessitano appunto di uno studio legale che tuteli i nostri interessi. E allora in via Lattanzio 27 a Roma c'è lo studio legale Cruciani che risponde allo 06 39 75 4234. Studio legale Cruciani, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.it.

È inutile dire che i ricordi scorrono su quel 1977, l'Angelo Azzurro, mamma mia, un grande successo di Umberto Balsamo, un 45 giri che ricordiamo nei jukebox, in casa e comunque anche nei negozi di dischi. C'era anche chi faceva delle piccole vetrine dove inseriva una anche personale classifica con i 45 giri che andavano di più in quel momento, privilegiando a volte, no? Insomma, arrivava più a colpo d'occhio questa l'Angelo Azzurro di Umberto Balsamo. Adesso andiamo nel 1984 con un famoso mensile come Rockstar, che in edicola proprio nel mese di maggio di quell'anno aveva in copertina i Simple Minds. Erano un po' un fenomeno del momento, ma è sicuramente due nomi non solo del momento, fino ai giorni nostri sono stati e restano dei grandi nomi, ma lo erano soprattutto in quell'84, Tina Turner e i Dire Straits. E in questo numero di Rockstar del maggio 1984 in regalo c'era il doppio poster, che era un po' un'abitudine di tanti settimanali, ma soprattutto di tanti mensili, e Rockstar, guarda un po', in quella edizione regalava il doppio poster di Michael Jackson e, incredibile ma vero, di Spandau Ballet, tanto amati in quell'anno. E infatti noi li ascoltiamo con il Fly For You su RTR 99, ti ricordi?

Noxa, bravissima come sempre, tutto un attimo, un brano del 1986, naturalmente partecipante al Festival di Sanremo di quell'anno. E adesso, cari amici e cari amiche di RTR 99, ti ricordi, ascoltate attentamente. RTR 99 vi consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con prodotti enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su OtticaSalvagente.it, valida solo a maggio.

alle note di questa divertente Anna da dimenticare, canzone di Paolo Limiti e di Renato Pareti, lanciata nel 1973 dai Nuovi Angeli, siamo arrivati alla conclusione, di questa puntata, di questo pomeriggio musicale, diciamo così, condotto da Paolo e David, i quali vi aspettano domani puntuali alle ore 13 sempre su RTR 99, ti ricordi. Tra pochissimo, a proposito di cose consuete e piacevoli naturalmente, l'approdo anche per oggi di Andrea Torre, che vi farà ascoltare delle canzoni meravigliose. Ho dato un'occhiata alla scaletta pomeridiana per questo mercoledì e devo dire i pezzi sono tutti fantastici, quindi buona continuazione di pomeriggio con Andrea. L'ultimo motivo, per quel che ci riguarda, ci porta indietro di qualche annetto, un brano lanciato nel 71 da Nilsson e poi riproposto da lei, Mariah Carey, nel 1993, parliamo di Without You. Grazie a tutti, a domani su RTR 99, ti ricordi, ciao!

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: I video diffusi dal porto di Ashdod mostrano gli attivisti della flottiglia umanitaria bendati, ammanettati e costretti in ginocchio, mentre il ministro della sicurezza Ben-Gvir li deride passando tra di loro. La scena, che coinvolge 430 volontari fermati in acque internazionali a largo di Cipro, tra cui 29 italiani, ha provocato l'indignazione nei paesi d'origine. Immagini inammissibili e la dura reazione congiunta della premier Meloni e del ministro Tajani, che chiedono scuse ufficiali a Israele e convocano l'ambasciatore israeliano. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto tra Italia e India. Lo ha detto Giorgia Meloni dopo l'incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita nel nostro paese, che stamattina era stato ricevuto al Quirinale da Mattarella. 20 anni di carcere inflitti ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano da 5 ragazzi che lo avevano aggredito per rubargli 50 euro. Al termine dell'udienza, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 18enni condannati. È tutto da Nicola De Muro.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: RTR 99, ti ricordi, le 16:06, leggerissimo ritardo non è un problema. Saluto David Guarnieri e Paolo Famiglietti, i ragazzi del jukebox. Gli anni del jukebox sono stati sviscerati anche questo mercoledì per 3 ore dai nostri due amatissimi colleghi nonché fratelli del pomeriggio. E qui arriva Andrea Torre, inizia la nostra consueta seduta di Torre Terapia, combattendo tutto il veleno. Noi sicuramente non saremo vincitori anche oggi. Iniziamo.

festeggia insieme a me, insieme a voi, insieme a RTR 99. Ti ricordi il compleanno della di lui, signora, del suo comandante? C'è anche la dedica. Ah sì, lo leggo. Auguri di buon compleanno, amore mio. Ho sposato la donna più bella del mondo. Sei una moglie e mamma fantastica.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
4: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione,

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

una volta la storia era ritenuta frutto di disegni divini. C'è ancora che la interpreta in questo modo, la spiega in questo modo. Francesco, il principe, ci aiuta a dare un bel incipit a questa puntata di Torre 99, a questa seduta di Torre Terapia. Siamo noi a determinare invece la storia, i passaggi della storia. Questo non lo so, un po' e un po', manteniamo sempre l'importanza del lato spirituale. Ma sì, perché no? Anche la lettura spirituale fa parte della Torre Terapia, perché ci aiuta a recuperare un pochettino rispetto alle vicissitudini della nostra vita. Vicissitudini che ci portano a provare rabbia, repulsione, sete di vendetta, sono tutte cose che ci portano solamente a uno stato di depressione. Secondo me dobbiamo reagire a questo. Un po' il mantra di Torre 99, un po' il mantra della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Anche perché io ho un mio pensiero, ho elaborato un pensiero molto personale, essendo mio pensiero ovviamente, che reagendo a tutto quello che vediamo intorno, a qualsiasi evento, con la rabbia, con la sete di vendetta, giudicando subito chi ha torto, chi ha ragione, chi ha fatto bene, chi ha sbagliato, chi ha fatto delle cose anche inenarrabili, senza considerare tutto il contesto, tutto quello che c'era prima, questo è il modo migliore per aprire il nostro cuore, per aprire le porte del male, le porte al male, farlo entrare nella nostra anima, nel nostro cuore. Ma noi il male lo teniamo fuori, anche perché siamo sorretti dal tantissimo affetto che abbiamo nei confronti, dalla grandissima importanza che riteniamo essere l'amore, l'amore. Quindi il treno dell'amore ci aiuta a dare sostanza a questo pensiero un po' confuso del capitano. Ci sono gli OJs.

ama in modo positivo e pieno di speranza. Uno più importante inni all'amore è questo degli OJ's del 1972. Fu il suono giusto al momento giusto, il suono della Philadelphia International Records, il suono di questi grandissimi musicisti, il messaggio forte e chiaro che arrivò a colpire il nostro cuore. Anche nel 1994 c'era bisogno di leggerezza e questo artista ce ne regalò tantissima. Soddisfò la nostra voglia di leggerezza nel 1994. Samuele Bersani, eh sì, questa è Freak su RTR 99, ti ricordi?

0: Forza. Ricordandoci ad osservare quella stupenda luna raffigurata, quello spicchio di luna raffigurato nella copertina di questo disco meraviglioso di Samuele Bersani. Guardando in alto verso l'infinito, tanti artisti hanno composto delle canzoni meravigliose. Uomini spediti nello spazio, mai tornati. Il Major Tom che comunicava con il Ground Control di Space Oddity. Ma anche una signora che purtroppo non aveva la possibilità di parlare con suo marito, anche lui in viaggio in missione nello spazio, e quindi si connetteva ogni tanto con l'Intergalactical Operator. Questa è la storia meravigliosa di una canzone che so voi amate tantissimo. Ra Band su RTR 99, ti ricordi?
1: Good evening, this is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well. Hold on, please. You're through.
2: Thank you, Operator.

0: e poi finire nei gettoni. Chissà quando poter riparlare col marito o mettersi in contatto col marito. La signora di Clouds Across the Moon, Richard Eason, Rad Band, che meraviglia. Saluto il pubblico, il popolo di WhatsApp, il 338 99 00 99 0. Ho parlato di voi in un video pubblicato sui canali social di RTR 99. Ti ricordi, su Facebook e Instagram, questi video comportano anche un certo sforzo mentale e quindi voglio che andiate a commentare, così come fate al nostro WhatsApp, numerosissimi, anche su Facebook e su Instagram. Mi voglio vedere numerosissimi, andateci, eh?
1: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
2: RTR 99, ti ricordi? Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio, tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e 2 tagliande in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

santo vestito d'amianto. Quanto coraggio ebbe Rino Gaetano. Non gli consentì di vivere a lungo questo coraggio, ma ebbe comunque il coraggio di fare dei nomi in altra canzone, non taraghe più, in queste invece c'erano riferimenti colti solamente in seguito. Il santo vestito d'amianto Eugenio Cefis, che ritrovo in un libro che vorrei consigliarvi, i consigli letterari del capitano di RTR 99, ti ricordi? Un grande giornalista musicale, Marco Molendini. Ha mosso i primi passi al Messaggero a Roma all'inizio degli anni 70. Questo libro si titola Sotto il sole di Roma, lo faccio vedere per chi ci segue attraverso il nostro canale televisivo, e si racconta appunto del Messaggero acquisito proprio dal signor Eugenio Cefis nel 1972 in qualità di presidente della Montedison. A quei tempi lì, come si incrociano le storie, com'è bello anche recuperare la storia del costume, anche della politica, dei vari magheggi della storia patria, insomma, su questo Rino Gaetano ha lasciato una traccia molto molto importante. Dagli anni 70 agli anni 80 si passa dall'impegnato all'effimero, tirerà le somme alla fine Raff e cosa resterà degli anni 80. Qualcuno si domandò all'inizio se si trattasse invece, se non si trattasse

come giustamente Gianluca d'Aostia, fedelissimo Gianluca d'Aostia, invece è un pezzone, forse il pezzo più importante dance di tutti gli anni 80, mi sono proprio, mi lascio andare, perché nella vita, come dicevamo ieri ascoltando la tua idea di Renato Zero, si può anche cambiare idea. A distanza di tanti anni mi sta capitando su tantissime cose. Uniamo due puntini, vai, il tema del giornalismo, il vecchio messaggero degli anni 70 citato da Marco Molendini, ma anche una rivista che per noi ragazzi, adolescenti o indirizzati in odor di età matura abbiamo tutti letto in quegli anni lì, noi appassionati di musica soprattutto, anche di Psyche and Sex. Ciao 2001 è stata una grandissima, un grandissimo collante per tutti noi, è stato un modo per conoscere la musica di quegli anni lì. Ci sono stati dei giornalisti che hanno rappresentato più di altri Ciao 2001, tra questi Enzo Caffarelli. Aveva scritto un articolo Enzo Caffarelli attaccando Antonello Venditti, li criticava lui e De Gregori perché diceva si proclamavano compagni eppure alloggiavano all'hotel Bellevue di Rimini, giocavano a poker e sorseggiavano spumante. Forse è vero, forse no, anzi sicuramente in un certo senso sappiamo benissimo che è vero, ma proprio colpito da questo articolo che lo attaccava, Antonello Venditti rispose ad Enzo Caffarelli con questa canzone che ritroviamo adesso su RTR 99, ti ricordi? Si intitola Penna a Sfera.

la storia della musica e il giornalismo sono incrociati spesso e volentieri, ci sono state anche delle contrapposizioni, insomma, Antonello con Enzo Caffarelli, Vasco con Nanta Salvalaggio, ultimo, da ultimo sappiamo che rapporto complicato abbia proprio con la stampa. 16:49, questa è la torre terapia di RTR 99, ti ricordi, ho deciso di farmi scoppiare il cuore già nella prima ora della nostra terapia quotidiana, ebbene sì, qui Louis Armstrong era gli ultimi giorni della sua vita, non aveva più la capacità e la dose di fiato necessaria per poter suonare come ha fatto meravigliosamente per tanti anni la sua tromba, e quindi il sussurro, il sospiro della sua interpretazione di questa meravigliosa We Have All The Time In The World ancora oggi mi regala tantissime emozioni, piangerò, già lo so. RTR 99, ti ricordi?

0: macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Roman Auto.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

una trasmissione addirittura dedicata alla strana nostalgia, tutte le mattine con Fabio Martini, dalle 10 alle 13. C'è un gran bel movimento al 338 99 00 99 0. Ci sono anche nuove amiche che si presentano e questa è una bella cosa, quindi aprirò uno spazio dedicato proprio a voi. Nel frattempo ricordo di andare sul nostro, sui nostri profili Instagram e Facebook per lasciare il vostro messaggio. Il capitano ha parlato di voi in un video pubblicato proprio questa mattina. E adesso ci diamo un po' di carica, signori, alla maniera della torre terapia. Eh sì, perché tornano a trovarci gli Earth, Wind and Fire.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: RTR 99. Ti ricordi?

Questo ragazzi è un pezzo pazzesco. Musicalmente, vabbè, che ve lo dico a fare. Ma anche il tema, insomma, quando Cupido scocca quella freccia e quella freccia riesce ad unire diverse culture, diverse etnie. Un racconto che è ben rappresentato in questa canzone dei Pooh, L'ultima notte di caccia, così come in West Side Story o anche in Romeo e Giulietta, per intenderci. Ebbene sì, Romano mi scrive: hai ripescato Penna Sfera, grande capitano, ti voglio bene. Questa canzone dovrebbero ascoltarla tanti giornalisti giornalai di oggi, tanto è attuale. Complimenti per la scaletta odierna, buon pomeriggio a te Romano, rimani con noi poco per volta, leggerò tutti i vostri messaggi, molto interessanti i vostri messaggi al 338 99 00 99 0, e ti rispondo anche così: è giusto che i giornalisti o giornalai ascoltino questa canzone, ma in fondo il signor Caffarelli non è che avesse tanto torto, perché c'era questa sorta di contrapposizione, di contrasto, forse anche un po' di ipocrisia in quella parte politica, in quegli anni lì, parte politica che veniva poi declamata, veniva decantata, veniva promossa, promulgata, propagandata magari da un bel lattico ai parioli, e in effetti ci aveva colto un pochettino il signor Enzo Caffarelli. 1986, adesso andiamo nel 1986, c'è questo tributo meraviglioso, questa riedizione in chiave ING di un

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su BricoTeam.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

0: nati forse nella torre terapia Mogol e Battisti, ma il grandissimo Andrea Mingardi, il grande interprete della musica funky soul italiana Andrea Mingardi, scrisse proprio un testo dedicato a Mogol e Battisti e fu cantato insieme a Mina, come era giusto che fosse, insomma, un Mogol che rimase molto colpito da questa canzone. Non se l'aspettava, pur essendo uno che, come sappiamo, è molto consapevole della sua importanza, delle sue qualità, di quante cose importanti ha fatto per la musica italiana, ma anche per i nostri sentimenti. Andiamo al 338-99-00-990. Voglio recuperare un bellissimo messaggio che mi ha mandato Stefania. Ci sono un po' di nuovi arrivati al nostro WhatsApp. Quanto hai ragione, Andrea, sull'aprire la porta al male. Davvero una bellissima riflessione. Grazie, io ringrazio te, amica mia, che hai colto questa mia riflessione. Per chi non c'era all'inizio, era in relazione al nostro atteggiamento, al nostro reagire con rabbia a tutte le cose che la cronaca ci regala, a tutte le cose che ci regala anche la nostra vita. E quindi la rabbia, l'indignazione, la voglia, anche la sete di vendetta sono modi, così a me li ho interpretati, per aprire la porta del nostro cuore al male, e noi questo non lo vogliamo assolutamente. Ma il fatto che tu abbia colto mi ha veramente colpito, grazie. Poi vediamo un po' chi abbiamo qui. Qui abbiamo Daniela che mi scrive un'altra cosa che è veramente meravigliosa. Buonasera a tutti, a te Andrea, per la super musica che scegli per te, ma soprattutto per noi ascoltatori. In effetti sì, la scelgo tanto per iniziare proprio da me, e anche se non condividiamo gli stessi gusti musicali lo posso capire, però in qualche momento ci incontriamo, anzi in più di un momento abbiamo imparato, insomma, a recuperare anche quei brani, quegli stili verso i quali non c'era una grandissima passione negli anni in cui sono nati. Ti faccio fare una risata. Mi è capitato di trovare per caso, tra l'altro, su Facebook il tuo video e niente, dalla voce ti avevo immaginato diverso, non riesco ad attribuirti la fisionomia che ti avevo dato. Comunque grazie per tenerci compagnia. Daniela, tu sei una perla rara, sei veramente una grande rarità, perché sei forse l'unica persona che non va, come succede ormai da quando sono entrati in ballo i social, ma anche la versione, i canali televisivi delle radio, subito a vedere che volto abbiano i conduttori che noi seguiamo, i nostri programmi radiofonici preferiti, che era poi, anzi era molto il bello, quel mistero che avvolgeva il nostro lavoro negli anni 70, ma anche negli anni 80. A volte corrispondeva la voce, non troppo spesso, in genere non corrispondeva quasi mai. A volte eravamo contenti, a volte anche forse un po' delusi, ma solamente perché era una fisionomia troppo lontana da come l'avevo immaginata rispetto alle parole che lo speaker, il conduttore di turno, ci comunicava attraverso quei programmi radiofonici. Ed è una cosa che una magia che si è persa quando è entrata anche nel contesto la radiovisione. Tutti noi radiofonici d'antan, di altri tempi, e siamo stati tutti molto molto dubbiosi, non avevamo piacere di comparire anche in televisione. Poi ci abbiamo fatto l'abitudine, perché è fondamentale, insomma, abbiamo raccontato tante volte come la televisione sia importante non tanto per fare i fighi, ma perché nelle case di radio ce ne sono sempre di meno, e invece la televisione ce l'hanno un po' tutti, insomma. E quindi ritrovare il volto del tuo conduttore del momento è veramente una cosa che appartiene a pochi. Daniele, mi hai portato con grande piacere, con grande nostalgia questa volta, a quegli anni lì. Adesso andiamo alla fine dell'Ottocento. La signora Kate Barker diede alla luce 4 figli che divennero gangster, la famosa banda Barker, della quale la signora Kate era la capofila, insomma, era il capo indiscusso. Questa è la storia della loro mamma, della signora Kate Barker. Questo è Ma Baker e loro sono i Boney M.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Romana Auto.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
5: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
4: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
6: Federico, fai attenzione. Ti sei seduto sui miei occhiali.
7: Mamma, scusa. Però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
6: Per fortuna d'Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
7: Come con le macchine?
6: Esatto. D'Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
7: Allora ne rompo un altro.
6: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.

Cronache Artisti, signori, si va oltre la condivisione della musica, si entra in modalità rito. Il rito dell'amicizia celebrato grazie a Renato Zero. C'è tantissima amicizia tra noi e voi, eh?

giusto. E per esempio il nostro amico Giuseppe, che si connette con RTR 99, ti ricordi? Dalla Svizzera, per quanto credo in questo periodo sia in viaggio turistico qui in Italia, nella sua terra, reduce dalla bellissima performance dei Pooh all'Arena di Verona. E alla Svizzera ci colleghiamo con il prossimo pezzo, perché l'idea di questo pezzo nacque sul lago di Ginevra, al Casino di Montreux, un concerto di Frank Zappa, da un evento particolare, particolarmente importante, particolarmente brutto, nacque l'idea di questo pezzo che facciamo introdurre a Ritchie Blackmore dei Deep Purple.

interessante la storia, però per i più disattenti o per chi magari da poco si è approcciato con Torre 99 su RTR 99, ti ricordi? Questo fumo sull'acqua era il fumo sull'acqua che coprì il lago di Ginevra quella sera in cui a un concerto di Frank Zappa scoppiò un incendio dove stava tenendo questo concerto, il casino di Montreux, uscirono tutti, c'erano i Deep Purple tra il pubblico ad acclamare il grandissimo Frank, e al bassista Roger Glover nacque l'idea di intitolare così questa canzone. Poi il resto, ovviamente, il resto del lavoro è stato d'opera di questo grandissimo gruppo. I partner commerciali di RTR 99, ti ricordi, ci sono quelli storici, ad esempio Autocentro Saxa Rubra, che vi presentiamo sempre come carrozzeria specializzata, un posto dove portare la vostra auto nel caso abbiate subito un incidente, un sinistro, o magari anche per rimettere a posto semplicemente le varie ammaccature della vostra carrozzeria. Però questa azienda, che è nata inizialmente come carrozzeria nel 1977, in che bell'anno è nata Autocentro Saxa Rubra, ha voluto poi offrire ai propri clienti un servizio completo, sempre più completo, ampliando la propria attività con l'aggiunta di officina meccanica, gommista, centro revisioni, autolavaggio. Ragazzi, ripristinano, rimettono e rendono di nuovo lucente la vostra tappezzeria a Autocentro Saxa Rubra. Eccoci. L'esperienza maturata nel tempo consente di affrontare ogni intervento con metodo, organizzazione e attenzione agli aspetti tecnici e pratici, garantendo una gestione ordinata delle lavorazioni e tempi di intervento coerenti con le esigenze del cliente. Insomma, una bella carrozzeria, una attrezzatissima officina meccanica per poter seguire il vostro veicolo in modo continuativo, riducendo quindi passaggi intermedi e semplificando l'intero processo di assistenza. Ricordo ancora una volta i servizi offerti da Autocentro Saxa Rubra: oltre alla carrozzeria, appunto, diciamo, l'officina meccanica, e anche un centro revisioni e anche gommiste. Si occupa della gestione delle pratiche assicurative. Se avete ragione, non dovete preoccuparvi di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà compito loro, sarà compito di Autocentro Saxa Rubra: il contatto con l'assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno, senza che voi dobbiate anticipare un solo euro. E poi l'assistenza legale, i veicoli sostitutivi, un autolavaggio che, come già detto, insomma, rende di nuovo splendente la vostra auto dentro e fuori. E allora segnate l'indirizzo di Autocentro Saxa Rubra, che è via Falcade 48 qui a Roma. Un sito dove poter ricostruire e conoscere la storia di questa importantissima, storica azienda: autocentrosaxarubra.it. e poi il contatto 06 3321 181, ripeto 06 3321 181, presentandovi sempre per avere ovviamente il trattamento di favore come ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
0: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovare

0: unica sede.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Perché non ho la voce di Dorelli, di Arigliano e neanche di Fontana, di Ciliano, Celentano?

meraviglia. Per ricordare che all'inizio degli anni 60 noi citiamo sempre quegli artisti che hanno importato il rock and roll, ma c'è chi si occupò invece di farci conoscere lo swing. Questo va assolutamente ricordato. Tra questi grandi artisti, Lelio Luttazzi, prima ancora di essere un grande presentatore, sebbene un po' scuro nella sua vita, molto pigro, quindi oblomoviano per intenderci, aveva comunque una grandissima qualità, quello di saper suonare meravigliosamente il pianoforte. C'è una sua storica esibizione che torna ogni tanto a essere riproposta in televisione con il grandissimo Lionel Hampton. Ma al fianco di Lelio Luttazzi c'era un grandissimo autore che si chiamava Leo Chiosso, che è stato anche autore di Fred Buscaglione, e quindi tutta quelle sonorità swing americane trovano in questo gruppo di lavoro una grandissima voglia di farci conoscere quello che era il genere musicale che a loro piaceva, insomma. Ma sempre poi riconosciuto il merito, non lo facciamo mai, a Fiorello per aver riportato Lelio Luttazzi in televisione dopo la sua disavventura, nella quale non era assolutamente colpevole ma che lo segnò profondamente. Aveva deciso di uscire dalle scene televisive e dallo spettacolo, e fu proprio Fiorello che riuscì a coinvolgerlo con una stupenda esibizione. Andò anche a cantare, poi a suonare, scusate, a Sanremo. Insomma, è un artista al quale io sono particolarmente affezionato, Lelio Luttazzi, non solamente perché presentava meravigliosamente, però questo è il suo marchio di fabbrica, la Hate Parade. Sciolti i Beatles, Paul McCartney si mette con Linda Eastman, si trasferiscono in un posto che si trova nella penisola del Kintyre, il Mull of Kintyre, che è il punto più sud-occidentale della penisola, dove si danno a una vita campestre a contatto con la natura in questa grandissima fattoria, vedendola rappresentata nei filmini recuperati per questo film, questo documentario che è uscito, Man on the Run. Si riesce a percepire anche quell'odore di erba, insomma, non era fondamentale la pulizia in quella modalità, però anche lì riuscirono a fare delle grandi cose e misero insieme questo gruppo, gli Wings. Pubblicarono questo album intitolato London Town nel 1978, dove sullo sfondo c'era ovviamente il London Bridge, che conteneva questa meraviglia intitolata With a Little Luck. Serve un po' di fortuna, quella deve essere sempre a disposizione, deve comunque arrivare ad aiutarci, un po' di fortuna su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: È un trattamento vergognoso quello riservato ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali. Così una nota della Global Summud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendati, ammanettati e costretti in ginocchia con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani. Immagini inammissibili. Liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro. È tutto da Nicola De Muro.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?

Su questo testo io vi chiedo, abbiamo mezz'ora a disposizione? Non ce l'abbiamo, no? Vabbè. Il solco lungo il viso, la specie di sorriso del pescatore, che potrebbe essere intesa, secondo me, metaforicamente come un riflesso del sorriso divino, perché non si sa se quel solco quanto sia ruga, e quindi un effetto, un segno del tempo, e quanto sia un sorriso vero e proprio, insomma una sorta di sorriso divino. Ecco, torniamo lì, che è in sé qualcosa di sereno e al contempo tragico, come se riassumesse tutta la gioia e la disperazione.

0: 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.

il perfido Ezio mi suggerisce la pronuncia locale: Macella Beggia. Macella Beggia. Si gioca, si scherza, e mica solamente cose serie qui a RTR 99, ti ricordi? La Torre Terapia presenta tutto il catalogo completo delle emozioni, ma anche delle nostre impostazioni, insomma, dei nostri sentimenti, del nostro modo di essere. Non solo, RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia, Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino. Siamo arrivati alle 18:20, l'ora in cui andiamo a recuperare dall'antica discografia dei Jackson 5. Fu il loro primo 45 giri questo, e bene sì, sembra inciso stamattina praticamente. Quanto erano forti quelli della Motown a registrare i loro pezzi. C'è I Want You Back.

C'è gioia, c'è tantissima gioia su RTR 99, ti ricordi? C'è tanta gioia che in parte deriva forse anche dal nostro impegnarci nelle torre terapie quotidiane da lunedì al venerdì. Ce n'è moltissima al 338 99 00 99 0. Queste tre meravigliose ragazze che si chiamano Antea, Lara e Lorena sono tre sirene, perché sono sempre al mare, si fanno vedere a bordo di qualche bella barca a vela. Mi scrivono una cosa molto bella che devo condividere con voi, assolutamente. Buonasera enciclopedico comandante Torre, lietissime di sentirle in tutte le prerogative solo sue, in quell'etere carico di nubi ed elettricità di quota, ma anche a terra perché è scaricata parecchia di acqua, e quindi l'elettricità in queste condizioni meteorologiche è facile che venga generata. Vi abbraccio veramente forte, mi scrivono sempre delle cose meravigliose, ogni tanto condivido con voi questi bei complimenti che mi inoltrate al 338 99 00 99 0, il WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Questa ve la dedico, eh? È una meraviglia di Amedeo Minghi.

Leone Nostro. Grande compagno di bevute in birreria di Tiberio Timperi, se andate sul suo Instagram più volte ci ha messi al corrente dei loro incontri, begli incontri, che bello, che meraviglia, insomma lui è un grande amico di RTR 99, ti ricordi, mi serviva qualcosa che andasse a commentare questa stagione che è cambiata improvvisamente con un po' di pioggia. Lo scende la pioggia forse era un po' banale, e allora nell'inverno, visto che in parte ci riporta questa modalità l'acqua che sta scendendo sulla capitale, forse poteva essere, mi auguro che la condividiate, la scelta migliore. Colpevolmente loro, lo dico, io sono colpevole di questa cosa. Mancano dalla programmazione, dall'onda musicale della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Recuperiamo subito. Sono i

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi?
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto!
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione!
11: Romana Auto!
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto! Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto! Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina!

stai lontana da me e amami e baciami sul lato A, sul lato B sei rimasta sola, perché questo 45 giri non aveva un lato A e un lato B con una canzone sul lato A e una canzone sul lato B, ne aveva due sul lato A. Ci sono stati dei casi in cui sono stati pubblicati i brani in questa modalità, e questo fu il primo 45 giri dell'etichetta nata proprio in quell'anno lì, ad opera di Adriano Celentano e tutto il suo cast, il suo clan. Il primo 45 giri pubblicato sull'etichetta Clan, tra l'altro era la cover di un pezzo di Burt Bacharach. Questa è una cosa che magari come informazione aggiuntiva può risultare interessante alle 18:39 di questo mercoledì 20 maggio, perché RTR 99, ti ricordi, e completa sempre non solamente l'aspetto musicale ma anche come le canzoni sono nate. C'è sempre qualcosa da raccontare sulle canzoni. Era un pezzo di Burt Bacharach intitolato Tower of Strength. Andiamo all'inizio degli anni 80, nel 1980. Bruce Springsteen incontrò un giorno ad Asbury Park Joey Ramone dei Ramones. L'Asbury Park è nel New Jersey, Asbury Park. Chiese a Bruce di scrivere una canzone per la sua band, quindi per i Ramones. Lui scrisse questa canzone, però il pezzo era talmente forte, ma talmente forte, che il manager di Bruce gli disse: questa devi tenere per te. Ecco qui la storia di Angry Heart. È successo tante altre volte. Superstition di Stevie Wonder, che aveva scritto per Jeff Beck e poi se la tenne. Ma ripeto, è una cosa accaduta più volte nel gran bello variegato mondo della musica. RTR 99, ti ricordi, dai il bentornato al

la sua carica, il suo grande impegno, impegno che l'ha portato a essere spesso in contrapposizione con l'amministrazione americana. Poi, quando è entrata quella che a lui era più congeniale, ha smesso di fare il menestrello che protestava, insomma, ma questa è un'altra storia. 1980. Nel 1991, invece, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, visto che abbiamo ospitato Mike Francis, ora arriva la sua bella cuginetta, Grazia Di Michele, a Sanremo anticipava un tema che sarebbe diventato poi di grande

temi che si raccontavano nel 1991 con grandissima delicatezza, a seguire invece divenne un vero e proprio movimento con tutta la veemenza che portano i movimenti. A proposito di movimenti e veemenza, nel 1971 John Lennon dimostrò di saper presentarsi al suo pubblico, passando dall'utopia di Imagine all'impegno, invece il messaggio più politico e diretto di questa meravigliosa Power

ascoltando Imagine qualche giorno fa, avevo detto di preferire il giorno politico, decisamente più politico, quello di Give Peace a Chance o di Merry Christmas, War is Over. Avevo dimenticato Power to the People, recupero oggi, mercoledì 20 maggio, al 338-9900-990, Mr. Malox. Buonasera capitano, mi fermo in tua compagnia mentre non ho nulla da fare, piacevolmente, la radio non ha eguali, non ha tempo, non invecchia. Che bel messaggio hai mandato, amico mio. Che bel messaggio. Beh, noi non invecchiamo anche perché portiamo con noi anche una serie di antiche tradizioni radiofoniche che oggi hanno trovato concretezza già dall'apertura con gli auguri di compleanno con tanto di dedica, e il nostro Mauro che ha fatto recitare al capitano, indegnamente recitata, una bella dedica per la sua bellissima ombretta che oggi compie gli anni. Ma non è finita, è giornata a quanto pare, è giornata. Samantha mi scrive: salve, scusate, sto al nord, purtroppo però sono sul vostro sito, non so come si fa, è la prima volta che vi scrivo, volevo dedicare tanti auguroni con affetto a Simone di Roma. Hai visto che l'hai trovato il modo? Basta entrare in connessione con il WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Cara la mia Samantha, benvenuta a bordo, gli auguri a Simone erano comunque da fare perché Simone è un carissimo ascoltatore che ci aveva già informato di questo importantissimo evento, di questo genetriaco, oggi compie 47 anni. Auguri da parte di RTR 99, ti ricordi? Ogni compleanno merita anche una musica adeguata, una musica di festa, e questo è anche un colpo di tacco, eh? Loro si chiamavano The Champs.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi? Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Romana Auto.
0: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati.

0: Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.

Delight della Sugar Hill Gang, raccontando di questa grande musicista e produttrice che si chiama Sylvia Robinson, che fu l'artefice tutto sommato dell'ingresso nel mondo della musica commerciale, del rap, proprio con Rapper's Delight. Ma lei ha anche scritto canzoni importanti nella storia della disco music, perché Sylvia Robinson firmò nel 1974 questo 45 giri che, ricordo, suonava veramente malissimo, ma che ci ha coinvolti molto. Si chiamano Shirley & Company, Shame, Shame, Shame.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: RTR 99, ti ricordi?

insieme a tante altre canzoni del suo repertorio, eh. 1982, Eva. Torre Terapia, entrata nella sua quarta ora. Qualche colpetto di tacco ce lo siamo tenuto da parte? Assolutamente sì. Adesso, visto che parliamo di capolavori, ce n'è uno assoluto che ogni tanto ci aiuta a celebrare un altro rito, quello della bella musica rock, per quanto ai tempi veniva definita pop. E qui Jimmy Page si vede da fare ancora una volta con la sua storica Fender Telecaster del 59 che gli aveva regalato Jeff Beck. Ma l'introduzione di questa salita verso il paradiso, nell'introduzione ci fu bisogno di una bella 12 corde, una Harmony Sovereign chiamata H1260.

0: way to heaven.
1: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Romana Auto.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
8: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
7: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

0: balle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: E con questo ricongiungiamo l'inizio della Torre Terapia di questo mercoledì 20 maggio, l'isola che non c'è di Edoardo Bennato, sebbene il tema della fantasia, il tema di un luogo ideale dove ci si possa veramente volere bene, attraverso un po' sempre le 4 ore di questo spazio pomeridiano su RTR 99. Ti ricordi? Il capitano adesso vi porta nella sua nicchia musicale. Eh sì, mi faccio un regalo, questo è un colpo di tacco per me, è la musica con la quale ho creato, con la quale si è formato il mio gusto musicale, e quindi vi porto nei tempi antichi in cui ascoltavo questi suoni e guardavo il cielo, gli occhi diventavano a cuoricino. Ci sono gli Spinners.

0: Mi domando come si fa a non lasciarsi catturare. Per me è stato facile, non ho dovuto fare nessuno sforzo, eh. Onore e merito anche a David Grant e Jackie Graham, che fecero una cover meravigliosa. Intanto torna qua, torna 99, negli anni 80. Però questa l'originale, insomma. Un po' maltrattati da Berry Gordy, loro partirono con la Motown, però Berry Gordy non credeva molto in loro, gli faceva fare gli autisti per sua mamma, anche per, diciamo, i nomi di punta della Motown. Poi firmarono con l'Atlantic, se ne andarono dalla Motown e lì iniziarono a regalarci una serie di perle, tra cui questa che ovviamente mi ha inumidito abbondantemente gli occhi. Ma qui è così, qui siamo veramente a cuore aperto, eh? Siamo a cuore aperto nella torre terapia. Adesso invece vi voglio portare nel mondo delle cose buone, dei gusti buoni, dei bei gusti di una volta, tra l'altro. Sì, ma soprattutto per quanto riguarda chi si presenta presso questi nostri partner commerciali, le offerte assolutamente irripetibili, imbattibili, riservate a chi ascolta RTR 99, ti ricordi? Partiamo dall'olio del consorzio Opilatium, l'olio passio che, se ordinate presentandovi come i nostri ascoltatori, avrete a un prezzo assolutamente, lo ripeto, lo ribadisco, imbattibile, perché si tratta di un olio assolutamente garantito, tracciato, tracciatissimo, perché sono 2000 produttori della Sabina che si sono uniti in questo consorzio Opilatium, e l'olio passio vi viene offerto a questo prezzo. Dunque, 10 litri 109 euro. Io ogni volta che lo leggo mi fermo un attimo, perché non mi sembra vero, perché c'è l'inflazione che cavalca, però a quanto pare, almeno per ora fortunatamente, l'inflazione non ha coinvolto l'offerta di Opilatium per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Quindi 10 litri a 109 euro oppure 20 litri a 199 euro, suddivisi in latte, nelle classiche latte da 5 litri. C'è anche la versione bio, dove i 10 litri li pagherete 129, mentre i 20 litri 219 euro. Per ordinarlo potete chiamare 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, oppure andate sul sito opilatium.it, si scrive opilatium.it. il codice sconto che digiterete è ovviamente RTR99. E poi c'è un antico gusto, il gusto di un'antica bevanda che, per la quale è stata tenuta da parte la ricetta segreta, e quindi questa bevanda inventata dalla famiglia Neri nel dopoguerra torna nella nuova configurazione con il nuovo nome di Chinottissimo, l'antico chinotto della famiglia Neri. Lo ricordate? Ebbene, il gusto è rimasto quello. Si chiama però Chinottissimo, è una linea che comprende anche altri gusti, non c'è solamente il Chinottissimo, c'è anche l'arancissima, la spumissima, la gassosissima. Insomma, andate sul sito chinottissimo.com per conoscere tutta la linea meravigliosa, che comprende anche degli amari artigianali di altissimo livello. L'offerta qual è? 72 bottigliette, le pagate 50 euro compresa la consegna su Roma, perché il prezzo di 50 euro è per le 48 bottigliette di Chinottissimo, bottigliette o lattine. Però se voi ordinate a nome di RTR 99 ti ricordi, in omaggio avrete 24 bottigliette o lattine di un'altra bibita, un gusto a vostra scelta, dicevo, tra arancissima, spumissima, gassosissima e così via discorrendo. Allora, il sito chinottissimo.com, il telefono da contattare 06 944 28713, ripeto 06 944 28713, sempre presentandovi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. E qui mi voglio mutare, qui mi fermo, perché come diceva Ron, a un certo punto non abbiamo più bisogno di parole. Che ne pensate?
1: Adesso

0: che girando la sintonia non troverete più una radio libera, ma libera veramente.
1: RTR 99.
2: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
11: Stop! E un po' meno?
10: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
11: Stop! Un po' meno.
12: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
11: Stop! Buona!
12: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
14: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
13: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
14: Come con le macchine?
13: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
14: Allora ne rompo un altro.
13: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
15: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

palle sugli alberi raffigurati sulla copertina di questo piccolo grande amore, e quindi un'atmosfera più autunno-invernale, eh? Sposa bene con questa giornata, però noi sappiamo di essere al 20 di maggio e quindi ci piace anche, almeno solo musicalmente, creare un'atmosfera che sia un pochettino più estiva. Su RTR 99 ti ricordi, c'è questo posto importantissimo di Ibiza, il Pike's Hotel, che fondò il signor Tony Pike quando era ancora un'isola per hippie, e creò questo posto dove andavano a divertirsi, diciamo, in tutti i modi possibili immaginabili, tanto non ve li devo dire, li immaginate, gente del livello di Frank Zappa, di Boy George, di Kylie Minogue, degli Spandau Ballet, di Robert Plant, Freddie Mercury, Julio Iglesias, è una sua stanza fissa al Pike's Hotel di Ibiza. E il signor Tony Pike, che poi fu purtroppo coinvolto in quella bruttissima storia relativa a Chico Forti, perché il figlio fu ucciso, compare nel video di questa canzone. Ve lo voglio dire prima di ascoltarla, per poi creare finalmente questa atmosfera da bordo piscina, con un signore che si presentava con questo bel baffone servendo questi cocktail a bordo piscina del Club Tropicana, si chiamava così almeno nella canzone e anche nel video. Ci sono gli Wham su RTR 99, ti ricordi?

poteva essere fidanzata di certo con George Michael. Ma questa è un'altra storia. Che bei messaggi al 338 99 00 99 0. Mario, vi ho conosciuti durante una vacanza sui Colli Romani del giugno scorso. Ora da Carrù, provincia di Cuneo, vi sto ascoltando tramite l'app mentre raccolgo dolcissime ciliegie. E qui ci fai sognare, e qui l'occhio a cuoricino arriva, si manifesta, perché è legato ai bei sapori della terra. Un abbraccio Mario, grazie mille della fedeltà. RTR 99 ti consiglia: vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Se la

0: unica sede.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

tanto qui lo sapete, no? Sì, sì, evitiamo. Anche perché sono in pausa dai miei amati autori russi, sono in pausa da Fyodor Dostoevskij, quindi la lasciamo andare così, questa meraviglia. Siamo arrivati alla fine, anche oggi una gran bella sessione di Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi, vi do appuntamento a domani, ricordandovi anche che tra poco mettiamo in moto il jukebox di RTR 99, ti ricordi, per due ore. Torno domani alle 16 per un'altra puntata di Torre 99, un'altra Torre Terapia, colpetto di tacco finale. Non c'è solamente Charles Aznavour nella grande tradizione della musica italiana che è arrivata qui in Italia, c'è un altro grande nome che scrisse questa canzone, una canzone che diventò molto famosa in tutto il mondo perché ci mise la voce persino il grandissimo Francis Albert Sinatra, con il titolo di What Now My Love. E quindi con Gilbert Bécaud chiudiamo il nostro incontro di oggi e vi auguro una buona serata, un gran bel proseguimento sereno con RTR 99, ti ricordi, da Andrea Torre è tutto, ciao.

0: RTR 99.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Protesta internazionale contro il maltrattamento subito dai 430 attivisti della Global Sumud Flotilla, costretti a umiliazioni da parte degli agenti israeliani e del ministro della sicurezza Ben-Gvir nel porto di Ashdod. Il governo italiano convoca l'ambasciatore di Israele e chiede la liberazione immediata degli italiani. Il ministro della difesa Crosetto invita però a non assumere una contrapposizione frontale con Israele.
3: Avere un canale di dialogo con loro ti consente di agire, di rassicurare le loro famiglie, di rassicurare la loro libertà. Un canale che deve essere duro, che non deve perdonare quando un'azione è illegale, come è stato nel caso del prelevamento di questi cittadini in acqua internazionale, ma rompere i rapporti come qualcuno significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini. Esiste l'accordo militare? No, sono stati in questo momento chiusi.
2: La visita del premier indiano Modi a Roma per Giorgia Meloni, ora Italia e India sono più vicine che mai. L'incidente alle Maldive, recuperati anche i 4 degli ultimi 2 corpi dei sub morti nell'immersione a 60 metri di profondità. Si attende il rientro delle salme nel nostro paese, saranno eseguite le autopsie. Buona serata da Nicola De Muro.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Cadere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: RTR 99 ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del

0: ricordi.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Romana Auto.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1966.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€ e Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio, tutto incluso.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1900.

Mettete la vostra moneta nel jukebox di RTR 99 e ti ricordi, verrà abilitata la tastiera per la selezione dei brani. E buon ascolto.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
9: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1995.

0: ricordi. Una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
9: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: dentro al jukebox
1: di RTR 99. Ti ricordi?
0: Scorre la nostra vita, ci sono le nostre emozioni.
2: Sincera,

una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole e un fucile che rimpiange Waterloo. Un bambino che domanda come è nato

darti amore quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a casa.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
6: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
7: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
6: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
8: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1987.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio tutto incluso.
3: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su OtticaSalvagente.it. Valida solo a maggio.

0: ricordi. Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri. Yeah.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 30.

34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio, tutto incluso.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremù, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a Gillette.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: RTR 99. Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Se la

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: mentre la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99, ti ricordi? Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: E le stelle si accendono ad una, come ballare.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio tutto incluso.
4: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Valentino Automobili.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
7: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casa Nova Infissi. Com.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo

Il messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate,

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?